0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

Sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. Then he's picked up your scent.

Muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. Live!

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, la

0: this is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: sempre più mattina.
1: Bravo.
2: Eccoci.
3: Lo studio più.
4: Un'altra ora.
2: Ah, belli!
4: Gira il divertimento di Radio Studio
2: Ci
4: Più.
2: Ci siamo.
4: Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
5: Andrea!
2: Ci siamo!
5: Sei, nove, siamo qui.
2: Buongiorno Italia.
6: Sei su Radio Studio Più.
2: E si parte, signori. Buongiorno a tutti. Mercoledì 6 maggio. Le 5.44. Inizia il viaggio. Ciao Nutria, Cristian, nonna Yolanda, Antonio da Castrezzato. Andiamo.

338 14 11 001. Mike e Stefano, salò, buongiorno. Demis da Canneto, Simone da Sottomarina, Pippo e Fede da Castelzano, Dario da Villongo, Maxi Dogara, Sebastiano da Brescia, Fabio da Pozzaglio.

Marco dal bus driver da Concordia sul Secchia. Signori, con i Century Talk to the Limits, eccoci qua, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, come state ragazzi? Tutto bene? Siamo a metà settimana ragazzi e si vola. Prontissimi con le cannonate di oggi, poi andremo a risentire dei momenti che magari vi siete persi ieri e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e quando arriva anche Achille Ferrari fino alle ore 9. Siamo pronti ragazzi? Siete pronti? Partiamo, dai! E si parte con i 49ers, 1992, Move Your Feet. Sul volume. Alan da Quizzano, sul volume. Anche tu, Boccia da Pontevico. Bravi.

continuo a volare. Salutiamo i 49ers. In arrivo c'è lei, Carolina Marquez, con Ritmo. Ciao da Bianco da Mantova, il Baita da Bergamo, Marcello, il Libanese di Cavezzo, Massimiliano e Roberta dalla Vis, Pizzo da Mirandola, Picchio da Formigine. Sul volume, signori, perché nella vita ci vuole ritmo. È vero, Lori D'Arco? Senti come si picchia.

0: anche noi.
1: Ballando dal tramonto all'alba,
0: Cosimo da Camargo.
1: Sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono,
0: nel frastuono.
1: Smari il ritmo.

0: Piccola terremoto da Padova.
1: Il ritmo primordiale.
0: Ah, se ne abbiamo oggi, eh?
1: Lo trovi dentro il cuore.
2: Ne abbiamo.
1: Modella vita.

Capriaco mi dicono che piove forte, me lo dice Mauro. Ma non lo affermo, buongiorno. È arrivata Stefina Birichina, attenzione perché abbiamo una pillolina da un minuto e poi si riparte. È arrivato Dario Adrenalina. Dai Dario Adrenalina. È arrivato anche Mogna. Pillolina da un minuto e 40 dei Safri Duo, Play Alive, The Bongo Song. Li sentite i bonghi? Dai Safri Duo, dai! Eccola!

Signorina del Safridoo. Signori, arrivano i Brooklyn Bounce. La bizarre, da qui si va avanti a cannone. È arrivato Ivano da Fano, certo che ci vediamo a Bellaria, Ivano, 5 di giugno. Per gli amici di Brescia invece è venerdì 29 maggio. E intanto beccatevi questa nei reni. Club Bizarre.

0: Listen.
1: Godetevi quest'attimo. Manuela da Verona. Arriva la bomba.
0: The place where you can be free.
1: Dai! È arrivato Filippo, l'autista. Guida bene, Filippo. Guida sano, guida solo con Palmisano. Guida. Fabri da Cuneo, il gruppo Disagi per Disagiati, ci siamo anche noi dentro. Ciao Fabri da Cuneo. Fabri, le cose le prende di punta. È arrivato Carlo da Davis. Se non avete capito la battuta su Fabri di Cuneo, che le cose le prende di punta, chiedetemelo che ve la rispiego, eh.
0: Listen.

viaggio continua. Ci sono i Brooklyn Bounce con Club Bizarre.

Mauro da Montegrimaro, Pesaro, non lo so, Pudove, dovrebbe essere Pesaro Urbino, scusate l'ignoranza. Siamo per salutare i Brooklyn Bounce. E in arrivo ci sono loro, i Zombie Nation, Kencraft 400. Saliamo sempre di ritmo, signori, saliamo sempre di ritmo. Salutiamo Andrea da Urbino. Andrea, il macellaio di Cesena. Giuseppe da Casa Albordino. Beccati Kencraft 400. Oh, oh, oh. Ci siamo. A belli. Poro, poro. Andiamo, andiamo. Rita da Morciano.

Marcello da Cavezzo, Alberto da Casteldazzano. Ne abbiamo ancora. Abbiamo il mago autobusiere di Carrasco, benvenuto. Marco, il lattoniere di Malonno.

0: Tra due giorni compie gli anni, auguri. Te li facciamo il giorno giusto, eh. Sennò porta sfiga, Francesco, eh. Giorgio, l'operatore ecologico di Mazzano. Attenzione, erano gli Zombie Nation con Kenkraft 400. Adesso arrivano loro, gli Onda del Futuro, signori. Sì, sì, è quella che vi piace tanto, signori. Sì, è lei. È Terra. Terra.
1: Terra. Terra. Terra. Già distrutta. Già distrutta. Ancora.
0: Ancora.

viaggio, ragazzi. Ornella da Vobarno, Stefano da Villa Poma, Giordano da Cadidavid, Max di Bologna, Biffi lo chef da Sulbiate, il papero da Padova. E il viaggio continua. Floriano d'Augento, benvenuto, la Puglia c'è.

0: Gli onda del futuro, signori, con Terra. Intanto è arrivato Jack da Milano e Alex da Buttapietra.
1: Ancora.
0: Paolo da Sossano.
1: Non è troppo tardi.
0: Ah, qui entriamo nella zona hot, ragazzi. Stiamo per entrare in zona hot.
1: Può far qualcosa. Se può far qualcosa.
0: Vicky da Casaleone, ben arrivato. Salutiamo gli onda del futuro e adesso entriamo nel Gotha. Partiamo con gli Absalom, signori. Partiamo con gli Absalom. Quali sono i vostri più profondi segreti? Robert da Val di Porro, quali sono i tuoi segreti?

Maio il dinosauro, attenzione. Signori, gli Absalom con Secret, ma il viaggio va avanti, arriva il buon Picottone. Siete pronti? Alzate ancora di più il volume! Picottone con Pulsar. E poi abbiamo una doppia.

Lucchino da Ravenna, ha sentito che viaggio, Rosaria da Rimini, pirata da Marostiche. Abbiamo Zizza da Reggio Emilia, ciao Zizza.

Occhio signori, siamo per salutare il buon Picotto. E la doppietta finale affidata a Super Marione più, occhio. Davide Suzzara, buongiorno. Signori, prima per Marione. Andiamo. Tre minuti e dieci di pura goduria e poi ci sarà Techno Harmony.

Patrizia da Piacenza, Moreno, Caterina dalla Vis, Giampaolo da Ancona. Dopo Max Experience arriverà Techno Harmony, andiamo.

0: questo è stato il viaggio di mercoledì 6 maggio di questa mattina, una bella mezz'oretta, eh? Vi ricordo, per chi fosse nuovo, noi partiamo 5.43-5.44 la mattina, eh? La prima mezz'oretta è dedicata alla sveglia, quella bella, quella giusta, perché noi ci svegliamo così qui, eh? L'incipit iniziale, la carica giusta per affrontare la mattinata lavorativa e non, chiaramente. Signori, con la doppia di Mario Più andiamo a chiudere questa mezz'oretta di quest'oggi, che tornerà domani, e saremo già a giovedì, e quindi preparatevi poi, perché il weekend arriva in un batter d'occhio. Va bene, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì perché abbiamo tre momenti imperdibili.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bad Dreams, i cattivi sogni. Ah, è finita? Ah, perché si era impallato si era impallato il l'online, ragazzi. Eccoci qua, aspetta, mi stanno chiamando. Sentiamo chi è, vediamo. Pronto? Pronto?
1: Ciao, Ugo, fratello!
0: Ciao, caro, sei in onda, mi raccomando, comportati bene. Dimmi tutto, caro.
1: Niente, è 3 giorni che ti mando i saluti. Non
0: ah, è perché sono tanti. Scusami, caro, come ti chiami?
1: Giorgio, operatore
0: ecologico. Ciao Giorgio, scusami, ma sono tanti messaggi. Va bene, ti saluto adesso. Ciao, però, fratello.
1: Niente,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Scusa il disturbo.
0: Ma figurati, ciao caro, ciao, ciao. Benissimo, allora qua è ripartito tutto. Allora possiamo andare con il primo momento, ragazzi. Ci siamo? Andiamo.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
3: Canzone molto bella, The Busa, sì. The Busa, sempre si chiama The Busa perché ridi.
0: Bausa.
3: Allora, Bausa, Bausa o The Busa è la stessa cosa. Cioè, io sono italiano, The Busa c'è scritto, The Busa. The Bausa, The Bausa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, posso dire una cosa che ci tengo a dire veramente, cioè non... No, allora, io quando avevo 5 anni mi hanno tolto una ruota, Kit & Murt, dalla bicicletta, sai le rotelle quelle che mettevano nelle biciclette? Sono cascato, mi sono sbucciato le ginocchia. Siccome all'epoca non c'era Facebook, lo dico adesso. Ok, vabbè, niente. No, ci tenevo a dirlo, cioè.
4: Ma perché?
3: Ci tenevo, cioè non.
4: Ma per cosa?
3: Cioè, prima di Facebook succedevano un sacco di cose, ma non venivi considerato. Allora, io voglio ricordarmi tutte le cose che sono successe prima di Facebook e le voglio raccontare tutti i giorni. Cioè, ne dico una, così. Cosa, okay. Ugo, ma stai prendendo antibiotici? Sei tutto gonfio. No, lui prende il coso, il, come si chiama? Il come si chiama quello che gonfia?
5: Il lievito.
3: Ma che lievito? Sì, il lievito.
5: Lievito gonfia
3: il colesterolo lì, come si chiama il,
0: cosa?
3: Il quello che le pastiglie che mi ha dato che non ho preso.
0: Ah, il cortisone.
3: Cortisone, lui prende il cortisone.
0: No, ma non lo prendo sempre, ma che sei matto.
3: Ah, no, no,
0: solo
3: no.
0: Quando non hai voce si prende, Andrea.
3: Ah, no,
0: cioè non è che, ma che sei scemo, guarda che fa male,
3: Lievito gonfia il colesterolo lì, come si chiama il,
0: ma cosa?
3: Il quello che le pastiglie che mi ha dato che non ho preso.
0: Ah, il cortisone.
3: Cortisone, lui prende il cortisone.
0: No, ma non lo prendo sempre, ma che sei matto.
3: Ah, no, no,
0: solo
3: no.
0: Quando non hai voce si prende, Andrea.
3: Ah, no,
0: cioè non è che, ma che sei scemo, ma guarda che fa male,
3: Vabbè, ma è più

0: effetti collaterali, la faccia di Achille. Cioè...
1: Guarda, vabbè, così posso anche sdrammatizzare. Guarda, che non è facile, riuscire a sdrammatizzare un problema che magari ti capita all'inghippo.
0: Vediamo se la frase che dici ha un interesse sociale oppure non serve a niente.
2: Interesse sociale.
0: Tu dovresti morire oggi e rinascere 50 anni fa. Cioè, nel senso, dovresti andare come la macchina del tempo, sai, quelli che vanno indietro?
2: Sì.
0: Quando non c'era Facebook, che non potevi raccontare le cose a nessuno, non potevi postarle. Quindi non è, cioè, eri uno dei tanti.
2: Sì.
0: Un numero, cioè morivi, poi non. Tante cose non le sapeva nessuno di te. Tu dovevi nascere 50 anni fa, 60 anni fa. Invece sei nato troppo presto. Cioè. 100 anni fa, non.
1: Sì. Ma no, ma io sarei dovuto, secondo me, nascere.
0: Non mi indicare con la dito. Con la dito.
2: Con la dito.
0: Con la dito. Mi sta indicando con la dito.
2: La dito.
1: No, no, nell'epoca egizia, capito? Perché secondo me ero da faraone, capito? Io già mi immaginavo.
0: Ti lì. Piace il Bostic? Ti piace? Te ne ho ordinato un cartone.
1: Cioè, se devo fare...
0: No, lo devi mangiare. Sì, sì. Lo pucci nel latte, lo metti nel latte, lo sciogli un po' e poi lo mangi con i biscottini. Con i biscottini.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, ci spostiamo in India, dove un detenuto ha ottenuto il permesso di partecipare al matrimonio. Stai attento, non guardare me. Perché guardi me?
1: Mi guarda. Perché è da qui che sopraggiunge la notizia.
0: Che
1: sopraggiunge la voce.
0: Ma sei fastidioso, perché dici frasi che non servono a niente. Frasi banali, cioè non è... Ti vorrei prendere a sberle.
1: No, io non so banale. No.
0: Comunque
1: so
0: ha vinto
1: banale.
0: L'Inter il campionato, ragazzi, ci tengo a dire che ha vinto l'Inter, e complimenti all'Inter, perché io, anche se sono di un'altra razza, un'altra etimologia, come si dice? Un'altra tifologia. Però bisogna fare i complimenti all'Inter, la squadra più forte ha vinto, la squadra più forte, quindi rosicate pure gli altri, però insomma, la squadra più forte. Facciamo i complimenti, perché no, se no gente dice: ah, ma tu non sei sportivo. No, ci mancherebbe. Ci spostiamo in India, dove non c'ho in India, dove l'India, lì, là, andiamo avanti.
1: Siamo nell'Asia, il paese più grande del mondo. Lei, attenzione, l'India, il paese più grande del mondo. è venuto spontaneo.
3: L'India è il paese più grande del mondo.
2: Avrei dei dubbi, comunque.
0: Vabbè, anch'io avrei dei dubbi. Cioè non è l'India il paese più grosso del mondo, forse la Cina, forse.
2: O l'Asia in generale.
0: L'Asia in generale.
1: No, aspetta, l'Asia è il continente. Se
0: ragazzi,
1: parliamo di stato.
0: Non risicate, dai, andiamo avanti. Allora, ci spostiamo in India, non so se è più grande. In India, ok? Dove un detenuto ha ottenuto il permesso di partecipare al matrimonio del suo miglior amico, a patto che fosse assicurato adeguatamente tramite catena ad un ufficiale di polizia per tutta la durata della cerimonia. Ah, hai capito? E anche della festa. Cioè, praticamente lui gli ha dato a questo detenuto la possibilità di partecipare al matrimonio del suo miglior amico, però incatenato a un ufficiale. E c'è la foto che testimonia, c'è proprio la guardia giurata, non so se è giurata, la guardia con la catena di un metro e mezzo, due metri e mezzo, giusto per fare la pipì, insomma, se no,
2: certo.
0: E questo qua ha festeggiato tutta il matrimonio del suo migliore amico incatenato a una guardia. Vabbè, come lo sposo, no? Come il suo miglior amico, cioè, non voglio essere da meno, anche mi voglio incatenare a un altro essere vivente. Vabbè, scatenato, ma non del tutto, ragazzi. Allora, la battuta di Donato, salutiamo Donato Cervelli.
2: Ma chi è?
0: È bello. Scatenato, ma non del tutto. Vedo. Lascia stare. Ma perché non ti sposo?
1: C'era anche il film, c'è stato anche il film Toro Scatenato.
0: Non mi interessa, non so se, ma chi se ne frega.
4: Andrea Catavolo Show. When the bass gets

0: siamo Marchi con Fast Car Superstar. Allora, prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo il nostro tour teatrale 80 Voglia di Andrea Cantavolo Show. Le due date, quelle che abbiamo recuperato perché dovevano essere già state fatte, ma Andrea, avendo avuto la polmonite, le abbiamo spostate. Quindi, per gli amici di Brescia, l'appuntamento è venerdì 29 di maggio. Invece, per gli amici di Bellaria, è venerdì 5 giugno. Queste sono le ultime due tappe dell'80 Voglia di Andrea Cantavolo Show, il nuovo spettacolo di Andrea Cantavolo che abbiamo portato per tutto l'inverno in giro nei vari teatri e che poi ripartirà l'inverno prossimo. Ci sono gli ultimissimi davvero posti, ragazzi, sia per Brescia che per Bellaria, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Qui con Sunshine, un pillolino di un minuto, e adesso ragazzi e signori, a grande richiesta, ritornano le lezioni di storia, e occhio, occhio!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Allora, Forrest Gump, allora facciamoci esempio. Qual è la frase che vuoi dire? Veloce, corta, stringata, via, dai.
5: Alla nazione?
4: Ma lascia stare la nazione!
0: Dai.
4: Tua madre, tua sorella, quale 10 persone che ti vogliono bene. Allora, cosa vorresti? Pam, ciak, muori fra 7 minuti, vai, via. Figa, ma,
0: figa, figa. Dagli 10 secondi, se no non si muove.
4: 10 secondi, vai.
5: Vabbè, spero, ma...
4: Stai morendo!
5: Sto morendo, sto morendo. Fammi, allora entra nella scena.
0: È già morto adesso, fornuto.
4: Aspetta, è morto. Cioè, secondo me, quando lui... Sai che tutti arriveremo a una certa età, non si sa quale, però... arriverai che sei anziano, io ti auguro di morire da anziano, magari 80, 90 anni, e sei lì che uno si aspetta, no? Una frase, no? Cosa dirà per l'ultima frase, no? E lui... Allora immagino tutti i parenti, i dottori intorno, così... Cosa ha detto? Non lo so, non ho sentito niente. Ho sentito, ha fatto. Ma era una frase. No, parlava un po' così lui sempre. Aspetta. Il dottore, ma come? In che senso? Ha detto ta-ta-ta-ta. Forse voleva dire patata. Stanno lì un'ora e mezza a cercare di capire cosa è uscito dalla tua bocca, capisci? Quindi, secondo me, tu dovresti scrivere la frase, la correggi. E la lasci lì. Quando stai per morire, tiri fuori il bigliettino dalla tasca. Volevo dire, andatevene tutti a fare. Capito? Per dire. Io per esempio me ne andrei così, andatevene tutti a fare
0: un
4: bagno, ma non in senso negativo, in senso buono, andate a fare.
0: Sì.
4: Perché allora, io che arrivo dalla terra degli antichi romani, tra l'altro io ho visto un film sui romani ieri sera, mi ha impressionato tantissimo, perché erano dei figli d'Androchia, mica da ridere, cioè nel senso, io sono di Latina, non so di Roma, però nel senso che hanno fatto delle stragi pazzesche, cioè, tanto decantati, ma insomma un po' cattivelli, cioè tu non so perché si decanta sempre quello che conquista, il conquistatore, quello che ammazza, quello che sfonda, capito? Sì, perché non si dà mai un premio al povero, cioè tipo lui, tipo Achille, allo sfigato, capito? Sempre a quello che conquista, quello che ciula, quello che fa. I premi sempre alla gente figa, quello che hanno tutto. Lo sfigato sempre. Ti ho immaginato quando c'era la gara di Ben Hur insieme a come si chiama, Giuda, hanno fatto la gara così, quella che ha vinto Giuda, non so se era un film taroccato, ma la storia non me la ricordavo io così. Giuda era quello che diceva a Gesù vai vai dietro al bosco e l'hanno preso, no? Vabbè,
0: scusate, ma non mi vedevo proprio così. È un altro film,
4: film vero.
0: È un film che finisce benissimo.
4: No, il film è vero, ma è il prete, me l'ha detto. Cioè non è...
0: Scusa.
4: Vabbè, Don Mario, ciao Don Mario. Vuoi un Gutax? Ok, no.
2: Andrea, chiedo scusa, ci sarebbe un po' la pubblicità tra un minuto, Andrea.
4: Vabbè, lasciami sfogare.
2: Io ti ho avvisato.
4: Sto parlando del film, scusa.
2: Vai, Judas.
4: Vabbè, mi sta schernendo, non a questo punto. Basta, non dico più niente.
5: No, era bello, cioè, perché comunque era un misto, visto per il finale.
0: Misto di cosa?
5: Prego, Andrea.
4: No, tu
5: tra questi i miei ultimi respiri.
4: No,
5: di
0: che cos'è?
5: Film.
4: No, io ho immaginato te, c'erano tutti i cosi, quelli che chiamavano i giudei, che venivano un po' scherniti dai romani, capito? Con lo schermo tutto schermati, tutti giubbottati con la pelle dei cinghiali. Le lance, trichechi, la frase quando mettono gli scudi sopra, come ariete, no,
0: tartaruga,
4: ma quale tartaruga?
0: È lo schema tartaruga
4: tutti cazzassero la maglietta, qua, tartaruga. Ma sei un cretino, ma quale tartaruga? Cos'è che dicono? Testuggine,
0: ah sì,
4: che si coprono con gli scudi,
0: esatto,
4: no?
0: sì,
4: ecco, io ho immaginato la scena, anche lui romano, antico romano, con i sandali, si presenta col sandalo fucsia, lui dice e il coso, no? Il centurione dice: ma come cazzo? Che ti sei messo?
5: No, mi stanno bene, fanno pandan con l'orologio.
4: Vabbè, ma a te lo scudo non te lo diamo. Io dici sì, perché non fa pandan, infatti, non senza scudo, vai. Quando il capo dei romani dice che arrivano le frecce, no, dall'alto, infuocate, testuggine, tutti che si coprono, te così.
5: E che succede?
4: Ho immaginato stagione e tutte le frecce che ti infilzano gli occhi, la faccia, così quella. Va bene, ragazzi, allora mandiamo un pezzo di canzone perché ce lo meritiamo. Dai.
1: Andrea,
4: giusto un pezzo.
1: Show.
6: Andrea Catavolo Show.

0: con Barbie Girl. E anche il secondo momento è andato, ragazzi, ne rimane uno assolutamente imperdibile, quindi dovete rimanere incollati alla radio. Intanto, prima di andare in pubblicità, vi ricordo ancora il nostro tour teatrale 80 voglia di Andrea Gadavolo Show, le ultime due date che abbiamo spostato chiaramente perché dovevano essere fatte a fine aprile. Allora, per Brescia l'appuntamento è venerdì 29 di maggio, mentre per gli amici di Bellaria venerdì 5 giugno. Ultimissimi posti da tutte e due le parti, ragazzi, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea Gadavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ring of Fire, ed eccoci qua ragazzi, ultimo momento in arrivo prima di dare la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea Cantabolo e dopo ad Achille Ferrari. Siamo pronti ragazzi, pronti, andiamo.
1: Andrea
2: Cantabolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Ora Achille,
5: però mi devi fare la cortesia, però quando fai la battuta ridi e battiti la coscia, perché
4: faccio perché mi piace, io sono perché... il primo che ride delle mie,
5: infatti tu devi,
4: siete voi che non ridete,
5: no, ma io rido ma sotto, capito, non
4: sotto,
5: non sopra, sotto.
4: Allora, prendi...
5: anche lui, le donne ridono sotto quando lo vedono.
6: Ma io metto sempre
5: ma non fare il prevaloso, c'è il pisello piccolo, basta, l'abbiamo assodato, no, non continuare a essere così, però è bravo, però è forte, però è un figuro,
4: però
5: l'unico fatto che abbiamo, l'unica constatazione amichevole che abbiamo fatto è che il tuo è piccolo, basta.
6: Sì, non lo dico proprio.
5: Sotto, 4 sotto la media.
6: È un'alborella, ma che si impegna come un siluro.
5: L'alborella. Perché è un pesce di lago. Sì. L'alborella.
6: Sì, perché io ero espertissimo nella pesca delle alborelle.
5: Pesci, sì, andiamo avanti.
6: Sì,
5: sì, lui tirava fuori solo pesci più piccoli. Appena nati. Attenzione, battuta del cefalo. Vada.
4: Allora il presidente della Tempo ha omaggiato, cioè avrebbe voluto omaggiare Achille Ferrari con
5: sto per addormentarmi, lo sai.
4: No, devo arrivarci.
5: Ho capito, ma la preparazione è
4: snesbante. Allora il presidente della Tempo voleva omaggiare ad Achille un tir di fazzoletti,
5: sì,
4: però poi si è reso conto e ha scritto ad Achille: mi dispiace, no, perdi tempo.
5: Non perdi tempo,
4: sai quando si scrive sei interessato, non perdi tempo.
5: Dov'è il senso?
4: Ma io lo sapevo
5: battuta.
4: Che non avreste riso.
5: No, ma perché non c'ha senso?
4: Perché tempo è il fazzoletto, perdi tempo si gioca sulla parola perdi tempo.
5: No, questo l'ho capito.
4: Per dire che cosa ce ne fai, cioè non te ne fai nulla.
5: Ma invece gli servono a lui. È fondamentale.
4: Non
5: perché vedere la mamma quando rientra la mattina, vede il rotolo di carta igienica sul comodino, cioè non c'ha la faccia accesso, però non dai, non è bello.
6: Non ho rotto i cartigiani che a volte ho trovato i fazzoletti.
5: Allora,
6: ho sotto il tappeto.
5: Non voglio scendere in particolare.
4: Oh, mamma mia, ragazzi.
6: È così che è nato il tappeto volante di Aladino, cosa pensi?
5: No, allora possiamo andare avanti, ragazzi. Mi fa senso anche l'idea, il concetto. Non...
4: Il tappeto che è sempre colpiato in cifra.
5: Sai che ci hanno fatto i tappeti, la gente usciva dalla doccia e scivolava.
4: Esatto.
5: Poi negli anni 80-90 crearono quel tappetino di gomma, di plastica, con tutte ventosette sotto, che tu lo appiccicavi per terra, non si staccava più, cioè veramente con la spatola, col trapano demolitore, non si staccava perché faceva ventosa, capito? Quindi tu quando tiravi fuori tiravi via il tappeto con 7-8 persone insieme, tira, ti rendevi conto che le piastrelle sotto erano di un altro colore, erano più chiare, non... Vabbè, andiamo avanti.
6: Attenzione, scusate signore e signori, abbiamo appena nominato gli anni 80.
5: Sì.
6: Mi deve lasciare l'opportunità per menzionare una cosa importantissima inerente agli anni 80 e 90. Ultime due date, signore e signori, del tour teatrale che va in giro per l'Italia.
5: Posso dire una cosa, però tutto questo entusiasmo, questa cosa che ci metti, tutta questa voce, questo vocale, questo gorgorio, questo sforzo che fa la tua amigdala, ma il senso qual è? Cioè non riesci a dirlo in maniera diversa, veramente?
6: Senso non ce l'ha, sai che non ha, sei piccolo. Sulla vascola
5: tu sei un cretino, tu sei un cretino che imita Vasco. Ok, allora adesso
6: non l'ho mai fatto, era il mio sogno.
5: Ascolta, allora mettiamoci un attimo tranquilli, no? Allora, ti dico una cosa, io sono una chiavica perché so di essere una chiavica, quello là sono due chiaviche. Tu che sei una mezza chiavica, io dico, no, cioè, ma ti verrà in mente di dire una cosa in maniera originale? Metti che fra 20 minuti muori. 20 minuti c'hai. Ma facciamo 10, perché sennò pensi che sia Natale. Fra 10 minuti muori. Ok. Tu adesso c'hai puoi dire una cosa al mondo che verrà rimasto.
6: Che fa? Storce la bocca.
5: sto vedendo.
4: Che diventa Stallone.
5: La malattia non ti ha preso. Non ancora. No, muori così, sei un fulmine. No, perché sei immedesimato in un malato. Cioè, ma
6: no, sono diventato Stallone in Rocky.
5: Ah, tu vuoi. Stallone? Ma vuoi fare Silvestre Stallone?
6: Che volevo dire questa cosa?
5: Questo è più Rambo, questo è più Rambo.
0: Con dei problemi assurdi.
5: È più Crampo che Rambo. Dai, Sylvester Tallone, dai.
0: Ma chi è? Mi interessa il futuro, mi interessa il futuro.
6: Perché c'è il giornalista.
5: Non ho capito.
6: Il giornalista fine incontro.
5: Il giornalista.
6: Che, la giornalista
5: in Rocky, Rocky. È una scena del film, allora. Dobbiamo interpretare, ragazzi.
6: Vuoi fare l'intervista?
5: Chi? Io chi sono? Non sono nessuno io. Mi stai indicando.
6: No, sai che c'è.
5: Fai tutto da solo. Io non voglio partecipare a questo scempio.
0: Fai tutto da solo.
1: Ma non mi interessa il futuro. Voglio dire una cosa importante. Voglio dire una cosa. Che se io il 29 di maggio posso andare al teatro di Brescia. E che se io il 5 di giugno posso andare al teatro di Bellaria. A vedere l'Andrea Catavolo Show, lo spettacolo dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show, le ultime due tappe imperdibili del tour teatrale 2025-2026. Allora vai via, ma non mi interessa il futuro. Allora posso dire che tutto il mondo e anche chi non ha ancora prenotato può andare il 29 di maggio al teatro di Brescia.
5: Mi sta venendo da piangere.
0: Facciamo un altro, scusate,
1: possiamo, al teatro di Bellaria.
0: Scusate, possiamo fare una raccolta fondi per la Paresi?
5: No, possiamo fare questa scena e non è venuta male, però manca all'inizio.
6: Sì, è vero.
5: No, manca all'inizio. Io che ti do due pugni in faccia e ti... almeno un paio di pugni fammeli dare. No, due pugni in faccia, la mascella ti si sposta veramente. Allora entri veramente come Zilischi nel personaggio, no? Come si chiama? Zilosco. Yeah!
0: Stanislasco
5: lì.
0: Zilischi,
5: quello che gioca nell'Inter Napoli, Zilischi. Vabbè, comunque tu entri proprio nel personaggio, ma tu per entrare nel personaggio tu hai bisogno di due pugni in faccia fatti bene. Ma con tutta la forza, che la mascella ti si storce veramente.
6: Ma tu ridi.
5: Vogliamo provare?
6: No, guarda, ho già un ricordo. Grecia, Creta, 2014. Stavo veramente facendo Rocky nel prendere l'asse.
5: L'asse del cesso.
6: No, prendevo un tronco di 3-4 metri dalla discarica per fare Rocky scena finale.
5: Nella discarica tutti i parenti. Le pantecane. Dove vai? Dove vai? No, zio, torno dopo, devo fare Rocky. Vengo anch'io. È un sorcio, dai, non puoi fare.
0: Un sorcio.
6: Nel prendere il tronco, nel spostarlo, sotto c'era un alveare di vespe.
5: Ecco.
6: Mi hanno punto le vespe.
5: La faccia. E quindi sei diventato veramente storto.
6: Eh sì, perché dovevo finire il film.
5: Sei entrato proprio nel personaggio.
6: E c'era la gente, i clienti, che non ho preso.
5: Ma che bravo che è.
6: Ma che facci speciale.
5: C'ha tutta la faccia gonfia. questa cosa non è mai bella, sta cosa. Mi viene in mente un'altra cosa, ma la lasciamo stare. Non
6: è... il botox.
5: No, perché mi hanno una donna, la prima donna che mi ha visto, la prima volta che mi ha visto nudo, pensava che io stessi facendo, recitando una parte di Rocco e ma stai facendo la parte? No, è tutta la farina del mio sacco. Non ho fatto nessuna chirurgia, quindi sono. Vabbè, ringraziamo Sylvester Coglione.
6: È da ricordare che per avere informazioni.
5: Per avere. Grazie Silvestro. Per avere. Chiedo scusa, però insomma. Per avere informazioni sulle nostre serate, questo volevi dire.
6: Sì, per avere
5: 29 maggio, l'ultima serata a Brescia, a teatro. E sono rimasti 4 posti. Oh, e tossisci, però, Tossisci un attimo.
0: No, fatto liberami. Per non dare fastidio.
5: No, ammazza, sto a parlare. Se senti.
0: Chiedo scusa.
5: Abbassa il microfono, dico, no?
0: Sì, devo spegnere.
5: Che fai? Se te giri non si sente, secondo te. Proviamo, parla.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono, quello che sentite è il prefisso.
5: Mi sono solo girato. Dai, cretino.
0: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp a questo numero. 389 83 34 825.
2: Andrea Catavolo Show.

0: ci siamo, ragazzi, belli umidi, andiamo subito. Siete pronti? Andiamo. Piove, sì, sì, piove, piove.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani un nuovo impulso instabile da ovest raggiungerà l'Italia, determinando al centro-nord instabilità con piogge e anche dei rovesci a sfondo temporalesco. Per quanto riguarda invece le restanti zone del sud, variabilità, rischio per qualche debole pioggia su Campania, Puglia settentrionale, Molise, altrove invece poco da segnalare. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza infrequente!

0: come suona,
1: eh? Andrea
0: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Ma non sarebbe ora di andare in pensione, Catavolo? Sei anziano, sei vecchio. Andrea Catavolo Show, cioè dal 1998. Cioè, ti rendi conto?

0: la canzone è molto bella, eh? Già, ci piace un sacco.
1: 6,80 euro.
2: Per ascoltare tutta la canzone, se no lo togliamo prima, che facciamo?
3: Chi?
2: No, beh, c'è una tassa imposta. Sai che adesso ci sono le autostrade che non sono autostrade, che diventano autostrade. Cioè, c'è un pezzo qua a Brescia che hanno deciso di far pagare, no? La chiamo la corda molle. Molle, più che molle. Cioè, ogni volta che passi lo senti, cioè, non, se è molle, cioè, non si sente, cioè, non fa impressione, no? Se invece è, si sente. Se tu non c'hai il telepass, ti arriva la multa a casa,
3: sì,
2: capito? Però tu non sai da dove parte. Cioè, adesso uno già deve essere impegnato alla guida è già tanto, no? Magari stai parlando così, a un certo punto c'è una telecamera durante la strada che tu dovresti sapere che da lì parte la corda molle. Tu da lì inizi a pagare. Ma tu come fai a pagare? Non c'è un casello.
3: Infatti.
2: Quindi tu vai, se non c'hai il telepass, tu praticamente vai, dici, vabbè, adesso che fai? E ti arriva la multa a casa. Diciamo, il pagamento della cosa, più chiamiamo la multa, però la sovrattassa, come la chiamiamo?
3: La mura.
2: C'è anche la bionda, c'è. La mura, la bionda, le veline. No, è così. Decidono così di fare queste cose. Lo faranno, l'hanno fatto qua, tranquilli che lo faranno anche nelle vostre città. Tranquilli. È una mossa strategica, certo. Diciamo. No? Perché? Questo, chiedimi perché questo.
3: Perché questo?
2: Ma che ne so, non lo so.
3: Scusa.
2: Perché quel pezzo di strada, secondo loro, è più bello. Quindi le strade belle, evitatele.
3: Evitate.
2: Andate sulla Salerno Reggio Calabria, che è piena di buche, che si paga tra l'altro, no? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Viva l'Italia, è un paese meraviglioso. Cioè. Vabbè, allora, chi siamo? Lo sapete? Insomma, ci presentiamo. Lui è il gallino.
3: Chi è?
2: Il gallino.
3: Chi è?
2: E io sono la chioccia. Fino alle 9 cercheremo di raccontarvi un po' di cose. Quello che ci mandate noi lo commentiamo, cerchiamo di commentarlo. Cose pulite, mi raccomando. Poi arriva anche l'uovo sodo tra un po', e siamo a posto.
3: L'uovo sodo.
2: C'è l'uovo sodo, non si scalfisce questo ragazzo. Cioè, puoi insultarlo, sputargli, picchiarlo, fargli venire le idee strane, fargli passare delle donne bellissime davanti, ma non si scalfisce. Rimane sodo, rimane sodo. Quella forma là, va bene. Allora, 338 14, non mi ricordo il numero, però insomma,
3: ma come?
2: Lo sapete, ma ci mandate notizie simpatiche da commentare o scherzi da fare. Scherzi in che senso? In quel senso là,
3: quale senso?
2: Quel senso là, va bene, andiamo, via.

0: uno che ha scritto: cavolo, Italia è il paese più bello del mondo, problema è quella massa di imbecilli. Aspetta che mi stanno chiamando, che mi sta chiamando? Aspetta un attimo. Ah, è l'uomo della sigla, l'uomo della sigla, è l'uomo della sigla.
1: 8 8 8 0 8 0 8.
0: Pronto 08?
2: Sì, sono io.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto, molto bene. Senti, tu le sigle ce le devi fare una al mese, lo sai?
2: Una al mese?
0: Una al mese. Diventa... Ma ti paghiamo, eh? Ma ti paghiamo.
2: Ah, ti pagate? Allora si può parlare.
0: Ti paghiamo col Gran Turco. col grano saraceno, sacchi di grano saraceno. Vabbè, come se non ci fosse un domani.
2: Faccio i biscotti con grano saraceno.
0: Sono buoni. Un po' amari, ma sono buoni.
2: Senti, spero che la sigla vi piaccia.
0: Sì, vabbè, tu non devi fare sta domanda, perché c'è gente a cui piace e gente insomma che, a cui non piace.
2: Io lo dico alla gente, perché
0: 70
2: volte se fa cagare io vado a faticare
0: intanto. Tu vai a faticare lo stesso, la sigla la lasciamo, per un mese la lasciamo, poi si autoestingue. Ma quale estingue? Si autodistrugge, come si dice?
2: Sì,
0: come la roba che butti per strada e dice che si degrada.
1: Ah, biodegradabile.
0: Biodegradabile. So sigle bio, quindi ragazzi, certo. Non infettano, dimmi.
2: No, niente, siete grandi.
0: Emigranti?
1: Siete grandi?
0: Ah, grazie. Che io non mi ricordo mai il nome.
1: Come si chiama?
2: Marco Pasquali.
0: Marco Pasquali.
1: Ma è marchigiano lui?
2: Sì.
0: Che se sente?
1: Se sente, sì.
0: Marco Pasquali, grande. Te voglio bene, ciao fratello.
1: Ciao Marco.
0: Vai a lavorare adesso. Vai a lavorare. Lavora in una ditta di scarpe, non possiamo fare nuovi, insomma. Cavolo, stavo dicendo, l'Italia è il paese più bello del mondo, il problema è quella massa di imbecilli che ci fanno chiamare, che si fanno chiamare politici. Vabbè, questa è una cosa, insomma, che sappiamo da una sessantina d'anni, insomma, non è una cosa che è uscita adesso. Allora, poi...
1: Aspetta, Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
0: Sì, ok, volevo solo dire una cosa velocissima, che ieri sono dal dentista, a un certo punto nella sala d'attesa c'era un maxi schermo, adesso mettono i maxi schermo, non so se hai notato, nelle sale d'aspetto, sì, dei dentisti, dei dottori, così qua, e stavano proiettando un film e c'era solo una persona che lo stava guardando, e io mi sono arrivato, mi sono seduto a fianco, ho guardato il film insieme a questo, no? E a un certo punto questo si è alzato, è entrato nello studio del dentista, proprio è entrato senza bussare, è entrato, poi è messo il camice, è riuscito, mi fa: catavolo! Ero io.
1: Ma come è possibile?
0: Quindi quello che stava aspettando era il dottore. Cioè, mi ha fatto vedere tutto il film, eh? Ma non era il film. Vabbè, il film era L'Estrattore.
1: Ma
0: quindi
1: chi?
0: No, ho visto tutto il film e c'è tutto. Questo è entrato dentro, si è messo in camicia, cadavolo!
1: Era lui.
0: Io gli ho detto: male che ti ho riconosciuto. Eri quella bianca a me. Vabbè, la multisala d'aspetto, ragazzi. Non è.
3: Andrea, andiamo. Show
4: su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. He said, tell me a story.

0: canzoni a più. Oh, dobbiamo fare un'errata corrige, come si dice in gergo barese, che la Salerno Calabria, la Salerno Reggio Calabria, non dicono, non c'ha le buche, l'hanno coperte tutte, si vede, e non si paga nemmeno.
1: Come no?
0: Ma che ne so, uno ha scritto così.
1: Ah,
0: ha scritto,
1: non si paga?
0: Più di uno ha scritto così, non si paga, mo verifichiamo, andiamo un attimo.
1: Ma chi? Walking in your
0: footsteps. Questa canzone mette sonno, però
1: è di Damiano, dai, di Gigi.
0: Ah,

0: sacco dell'umido 1 a sacco dell'umido 2. Mi senti, sacco dell'umido 2?
1: Sacco dell'umido 2 in ascolto, dimmi, sacco dell'umido 1.
0: Hai verificato se possiamo andare a gratis sulla Salerno Reggio Calabria?
1: Possiamo andare a gratis, incredibile ma vero, 443 chilometri, ora sono più preciso, sacco dell'umido 1.
0: Ah, vabbè, non sa niente.
1: No, attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Completata nel 2017, interamente gestita dall'ANAS ed è gratuita.
2: Azzo!
1: Addirittura metteranno le tecnologie avanzate tipo il 5G e le stazioni di ricarica.
2: Ah.
1: Parte da Fisciano, Salerno e termina a Reggio Calabria. Attraversa Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È gratis!
2: Vabbè, questa è una notizia, ragazzi, c'è... Hai capito sti terroni, cioè...
1: Dai,
2: no, veramente, si sono... Dai. Fatti furbi sono fatti. Ma sti terroni... chi se l'aspettava? Vabbè, allora, ancora buongiorno, ragazzi, bentrovati. Chi mi parla è sempre un terrone uno insieme al terrone due. Comunque, abbiamo capito che la Salerno... Cioè, quindi, se andate in vacanza sulla Salerno Reggio Calabria, potete andare. Cioè, non,
1: in vacanza
2: c'è,
1: sulla Salerno.
2: C'è anche il wifi, insomma, c'è... Poi devi ricaricare la macchina elettrica, insomma. La Salerno Reggio Calabria, io non riesco mai a dirlo, Salerno Reggio Calabria, è troppo lungo. La SRL, la SRC. Denominata l'autostrada del Mediterraneo, non è mai stata a pagamento. Vabbè, basta. Oh, che ci fate? Un'inquisizione state facendo. E che diamine. E non paghiamo tutto. E noi del nord paghiamo tutto. Vabbè, ragazzi, non è... avete preso in giro i terroni. Vabbè, andiamo. No, voglio dire una cosa sulla Terronia, che un po' mi appartiene, insomma, come razza. Che è diventata una. Cioè, una volta si diceva, no, devi lavorare, vai al nord, lavori preciso, pam pam pam pam pam pam pam pam, come il matrimonio, no? Cioè, vedo un po' come. Io faccio questo lavoro con il matrimonio. Tu prima sei l'uomo, prima sei scacciato, vai di là, fai le ruttini, le puzzette, anche a casa. Mamma, dai, sei cretino, dai, per favore, però sorridendo, capito? Lei sorride, mamma, doppia, mi hai affondata, guarda, mamma che puzza, per favore, massimo era questo. Se tu provi a farlo con tua moglie, una cosa del genere, vieni decapitato e la testa viene lavata e asciugata nella lavasciuga. Vabbè, comunque, tutto a casa tu eri tutto wanagana fanagana, no? Poi dopo ti sposi e la moglie decide che tu dovrai rispettare un numero infinito di regole che vengono si evolvono giorno dopo giorno, cioè nel senso escono fuori, non è che c'è un regolamento che tu dici mi sposo, c'ho questo regolamento, lo firmo, no, troppo facile, cioè questo regolamento piano piano si espande, cioè dopo 3 anni di matrimonio tu, lei decide che la domenica si fa al centro commerciale, la domenica si fa al centro commerciale, ma sta regola non c'era prima, adesso c'è. E tutta una serie di regole così quella. E noi terroni siamo rimasti così, cioè, siamo ancora dalla mamma alla fidanzata alla moglie e siamo rimasti così, cioè, ci sono meno regole, quindi la filosofia di tante persone che adesso filosofi, gente che scrive su Instagram, molti pensatori che dici quella, lascia correre, dicevano, lascia fare, allontanati dalle regole, capito? Bisogna andare in Terronia, ragazzi, non si paga neanche l'autostrada. Comunque c'è un sacco di gente che va a vivere al sud adesso. Fa pure più caldo.
1: Cioè, certo.
2: No? Vabbè, andiamo, torniamo a casa. Allora, una volta una donna ha scritto: una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Ah, una donna che è entrata, che è strana sta cosa, A me non mi è successa sta fortuna di incontrare una donna nel bagno degli uomini. Vabbè, già che sei seduta.
1: Dai!
2: Una volta sono... No, per favore, dai, non pensate male di me, io sono una brava persona.
1: Certo.
2: Una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Me ne sono accorta solo dopo aver aperto un pacco di assorbenti. Mi hanno guardato tutti male, vabbè, l'inesperta, cioè, vabbè, ci sta. La battuta non è mia, di Giuseppe Trudaiu.
1: Ma chi è?
2: Trudaiu. Vabbè, grande Giuseppe. Va bene, calzoncina, simple.
3: Andrea.
4: Catavolo.
3: Show.
2: Su. L'inesperta, catavolo. mentre era nel bagno che ha aperto questa scatola di assorbenti, uno gli ha detto: ammazza, mi sa che devi rimanere tanto qua dentro, ti sei portata pure gli snack.
1: Aspetta!
2: Fratello, mi sa che gli ammolli pesanti oggi.

Attenzione, l'autostrada si paga fino a San Giorgio a Napoli. Poi fino in Calabria è gratis. Ok. A metà. Ma tanto fra un po' va, fanno pagare tutto. Tranquilli, mettono le telecamere.

0: scusa Andrea. Non so quando finisce la canzone perché sei bloccato come al solito, hai un appannaggio.
1: Cos'è che sei bloccato?
0: L'online è un attimo in
2: ferie.
0: Vabbè,
2: l'online lo muovo io, quindi stai tranquillo.
0: No, cioè, per dire, per avvisarti che non sappiamo quando finisce la canzone.
1: Ah, ok, poi quando finisci si sente. Non tentare dalla parte della base, stai sereno. Stai sereno, stai sereno. Ma poi quando è che abbiamo mai fatto finire la canzone? Mai.
0: Infatti.
1: Vedi, non ti sta preoccupando. È preoccupato.

0: che non ho mai capito chi è Santichi. Santichi.
1: Ma non è Antichi.
0: Dici Antichi.
1: Ma chi?
0: Ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Allora c'è una dichiarazione, ragazzi. Allora, innanzitutto stanno scrivendo sulla Salerno Calabria, si paga da una certa. Vabbè, non ci sono le buche. Basta. Sembra che. Sarà il proprietario della Salerno Calabria che ci sta scrivendo. Si è offeso.
1: Certo.
0: Allora mettete Assis, mettete Vida, salutate Ciro Miracolo, ragazzi. I personaggi li facciamo quando escono fuori all'improvviso. Cioè, non è che è a comando, che siamo qua. Comandati, siamo comandati. Io sono Terrone, non mi puoi dare regole. Dai, su. Allora, tu guardi il Grande Fratello, cavolo. Allora, quando giro, ogni tanto mi fermo, l'insulto un po' e poi vado avanti. Non lo guardo per intero, diciamo. Non ce la faccio. No, lì l'insulto perché non è. Sono là per farsi insultare dalla gente. L'hanno messo apposta. Non è. Se tu pensi a sta cosa del Grande Fratello, no? 50 anni fa, no? La televisione era completamente diversa. E se t'avessero detto 50 anni fa, guarda, metteremo delle persone in vetrina e voi potete, queste mangeranno, beveranno, faranno cose anche sotto le lenzuola, così quella, e tu non ci avresti mai creduto, dice no, è impossibile, due che sotto le lenzuola, una che si abbasca la testa, e non ho visto una scena, c'è una roba, come se non, come glielo spieghi a tuo figlio, stanno facendo la tenda canadese, ma non sono canadesi, sì, però, vabbè, no, ma non ti preoccupa, poi dopo un picchetto, quello che tiene su, vabbè, andiamo avanti. Comunque, Antonella Elia ha fatto una dichiarazione. Antonella Elia è un po' sclerata.
1: Siamo un po' fuori.
0: È un po' fuori casella proprio. Non... Vabbè, lei è quella che girava le caselle, no?
1: Sì, con Mike, è vero.
0: Che
1: sì.
0: È lì che ha perso il cervello. Se lo prendo una casella,
1: dai,
0: no, sto scherzando. È simpatico. Ci mancherebbe. Dice Antonella Elia: ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks. Con Tom Hanks e DiCaprio.
1: Ui.
0: Adesso che ha perso il cervello se lo prendo una casella,
1: dai,
0: no, sto scherzando, è simpatico. Ci mancherebbe. Dice Antonella Elia: ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, con Tom Hanks e DiCaprio.
1: Ui.
0: Adesso probabilmente adesso qualcosa è

0: Spielberg è morto o è vivo ancora?
1: No, è vivo.
0: Con Spielberg e un altro regista, che ne so, Ray Charleston.
1: Ma chi è?
0: E dopo si ritrova con me a lavorare in radio, certo, a Studio Più, con tutto il rispetto verso di me, però qualcosa è andato storto.
1: Certo.
0: Lei dice, Antonella Elia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, li vedevo e restavo abbagliata. Ah, forse sulla statale.
1: Dai!
0: L'hanno abbagliata.
1: Dai!
0: Ti vuoi spostare? Questo è Tom Hanks.
1: Come,
0: e DiCaprio, ma
1: non è di base.
0: Vabbè, sono i comparsi. Sono i sosia.
1: Ma chi?
0: Li vedevo e restavo abbagliata. In un film si vede la mia spalla. Cioè,
1: ma dico, cosa?
0: Vabbè,
1: cosa?
0: Cioè, l'ha detto lei. Nei film che ha fatto, faceva la comparsa, e in uno di questi due film si è vista la sua spalla. La spalla è un pezzo di spalla. Vabbè, è una bella cosa, no?
1: Certo.
0: Pensa che quando hanno girato Apollo 13, quando dallo spazio inquadrano la Terra, per un attimo, sì, per quando c'è un attimo che passa che la Terra gira, insomma, per un attimo si è vista la testa di Ugo, cioè non che era più grossa della palla terrestre. È una roba meravigliosa. E adesso è finito con me, vabbè.
1: Certo.
0: È andata male. Vabbè, comunque anch'io sono finito sui giornali una volta, ma rimango umile, voglio dire. Cioè non,
1: ah, tu sì, è vero.
0: Sono finito sui giornali. Giornali, vabbè, scandalistici.
1: Ma che scandalistici?
0: Rimango umile. Andiamo avanti. No, una volta sono finito su veramente sui giornali, però l'edicolante non si è fatto niente, cioè non l'ho investito con la macchina, però l'edicolante poi non sanguinava, quindi non si è rialzato, dice, ma che cazzo, niente, volevo la gazzetta e... Niente, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sei un cretino, cadavolo. Vabbè, le battute sono di Hermes,
1: ma
0: e Simone e Fraida.
1: Ma
0: ok, li salutiamo.
2: Andrea, cadavolo. Show su Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: radio studio più, ragazzi. Siamo in diretta da Cagliari, dal Poetto. Da uno mi ha scritto: puoi parlare con l'accento sardo, mi fai morire.
1: Eia!
0: Ogni desiderio è un ordine. Ieri ho visto un campo qua vicino, verso Montichiari, pieno di pecore, pieno.
2: Che bello.
0: Mi sono chiesto, ma perché le pecore non hanno un tetto sulla testa? Cioè, non...
2: Perché
0: piove, pioveva. Non c'erano ripari, non c'erano alberi, non c'erano... Quindi si piana la pioggia.
2: Sì, eh.
0: La lana si infeltrisce. No, povere pecore, pensate alle pecoracce. Una carina la volevo portare piccola,
2: dai!
0: La volevo. No, la volevo. Sali in macchina un attimo.

0: Insomma, è bella, però dopo un po', insomma, non
1: è finita.
0: Vabbè, non facciamo gli eccentrici, voglio dire.
1: Che c'entra?
0: Allora, ci pensa il pastore con gli stivali larghi a coprire le pecore? In che senso?
1: Dovrebbe essere una battuta, credo.
0: Ah, brutta, però, ragazzi, non l'ho capita io. Non, ci pensa il pastore con gli stivali larghi? Gli stivali larghi?
1: Non lo so. Cioè.
0: Ah, forse. Vabbè, lasciamo stare. Non scendiamo in cose che non ci appartengono.
2: Io comunque ieri ho visto delle pecore.
0: Oh, senti, allora, tu sei appena arrivato, no? Allora, sì. Hai il giubbotto bagnato, mi metti umidità addosso. Togli il giubbotto, stai ancora 20 minuti senza riscaldati, fai cose. Tra 20 minuti inizi a parlare, va bene? Non è che puoi entra e parla. Fastidio, sì, è fastidio.
2: No,
0: chiedi permesso. Allora. Posso entrare? Buongiorno. Sa che anch'io ieri, senza enfasi, senza...
1: Ah, proprio del lei ti deve dare addirittura.
0: Sì, del lei, del lei. Poi, questa cosa che tu incontri gli animali per strada, ce lo dici tutti i giorni, cioè dopo un po' diventa una pappina, cioè quando andavi dalla nonna che ti dava sempre la stessa pappina, no? La minestrina, stasera la minestrina, tu indovinavi dopo 3-4 mesi, no? Nonna, stasera la minestrina, sì, bravo, come hai fatto? Cago farfalline e... no, scherzando, scusa. Però quel fatto che tu incontri gli animali, a parte c'è anche il naso sporco, come mai?
2: No, non è il naso sporco. Sì. Ma è pioggia, è rugiada.
0: No, non è rugiada, è sporco.
2: Ma è sporco, ti sei la vena.
0: Ti sei soffiato il naso. Che lo fai? La bevi col naso la vena? Quella va in vena, non nel naso.
2: No, scusa, mi sono soffiato a casa.
0: Supposta scomoda, andiamo avanti.
2: Allora, magari è rimasto attaccato un pezzo di fazzoletto. Ma
0: che
2: è
0: schifo,
2: strano,
0: ragazzi.
2: Perché alternavo il fazzoletto.
0: No, c'è il naso sporco.
2: È impossibile, mi pulisco anche io. C'ho mica i peli che fuoriescono, laddove, perché io ho il naso profilo greco, allora ho le prese d'aria che sono tagliate, per si vedono, allora quella parte lì esterna che si può vedere il pelo io lo pulisco, capito? Quindi non si vede il pelo.
0: Per quanto ancora devi prendere sta pasticca? Perché non... sono gli effetti collaterali questi.
2: Che pasticca?
0: Ma che hai detto?
2: Ho parlato della conformazione del naso.
0: Ecco. Subito un tuo
2: tu hai un naso piatto. Aspetta, io ho un naso
0: piatto. Io ho un naso piatto.
1: Io sono
0: piatto. Pronto?
3: Achille, hai già rotto i maroni, vatti a casa.
0: Ha ragione.
2: Sì,
0: sono
2: tutti facilisti, perché...
0: No,
2: io
0: facilista è un'altra cosa.
2: Sì, io ho fatto...
0: Tu hai fatto le convulsioni da piccolo, ragazzi. Dai, su.
2: No, guarda che...
0: Secondo me, quando la nonna gli infilava le supposte, te le infilava la tua nonna le supposte?
2: Era la mia vicina di casa che mi
0: infilava. Ah, la tua vicina di casa? A cui lui stava antipatico, quindi gli infilava le supposte di legno. Le faceva uguali, simili, poi... Non si squagliavano praticamente. Tieni il dito. E lui è rimasto col dito infilato per anni. Andava a scuola così col dito, per paura che fuoriuscisse la supposta di legno. Aspetta, c'è un altro fan. Pronto?
4: Ciao Andrea.
0: Ciao bello.
4: Ciao, ascolta, visto che non si paga la Salerno Reggio Calabria, può approfittarne Achille per andarci a giocare, visto che è gratis.
0: Bendato.
4: Certo.
0: Un abbraccio, ciao fratello.
1: Ciao.
0: Ciao. La gente ti vuole bene, non c'è niente da fare.
2: Ma sì,
0: c'è uno che maschi. Basta! Che ogni volta che parlo, che ti nomino, tu ti infili. Dai! Ancora con la mimetica sei venuto.
2: Perché piove, allora mi fa. Ho messo il suo stivale.
0: Comunque, il cervello di Achille sarebbe da studiare al CNR di Torino.
1: Certo.
0: Perché c'hai un cervello molto particolare. Evidentemente, tu sei l'anello mancante tra l'uomo e il babbuino. Cioè, tu sei l'anello mancante.
1: Ce la faccio.
2: È solo King Kong. Sono King Kong.
0: Ma che King Kong? Tu sei Cagon, capito? Vabbè, comunque andiamo avanti. Tutti fan. Pronto?
2: Cagone.
0: Pronto?
2: Bella. Sì.
0: L'ha fatta che a un certo punto gli è uscito un pezzo di dente, secondo me. Ha sputato un pezzo di dente. Quando ti dicono Achille, tu devi dire subito sì, capito?
2: Eh sì, perché non ho sentito. Non è
0: l'anello mancante. È l'anello mancante.
2: Lo sento dopo.
0: Lo so, non ci arriva subito, ragazzi. Achille, tu hai tanti problemi. Uno scrive, no, di più. Catavolo commenta questa. Non mi mandate cose sconce da commentare, perché noi non possiamo commentarle, perché voglio dire, ci sono gli anziani che si offendono, ci rimangono male, insomma, non è... Abbattilo immediatamente, per favore. Mi fa tenerezza, che vergogna che è. Ma dai, non dire così, che poi ci rimane male, cioè non...
2: ma
0: lui
2: io...
0: è un ex cane da caccia.
1: Ma chi?
0: Io... c'ha la faccia, la conformazione del cane da caccia lui. Era l'unico cane che quando il cacciatore sparava agli uccelli lui si girava verso il cacciatore, anche a me, un colpettino anche a me, dai, vai a prendere l'uccello, no, che schifo. Buonasera, come fare per una scritto, come, buonasera, già è giorno, buonasera, vabbè, buonasera, come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia?
1: Capito? Calabroni forse.
0: Calabroni, sì, ma no, ha scritto calabresi. Però fa ridere perché ha scritto calabresi. Come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia? Allora tu apri il cofano e sventoli davanti al motore un'anduia.
1: Ma
0: un'anduia oppure un peperoncino gigante. Vedrai che escono fuori tutti dal cofano. E poi sei libero dai calabresi. Sei libero dai calabresi. Ce n'è un'altra, ma non la posso fare, insomma. No. Che la gente no, pensa male, insomma, che cazzuti ci sia l'andrangheta, no, non c'è niente, è tutto pulito, ragazzi.
1: Certo.
0: Hanno pulito tutto con le salviette umide.
2: Io pensavo il salame piccante.
0: Non mi interessa il
2: salame.
0: L'anduia è il salame piccante.
2: Ok, no, beh, pensavo che fosse un derivato dal peperoncino, uno dalla famiglia dei peperoncini, capito? Un parente.
0: Che cosa?
2: L'anduia. Pensavo che fosse... un lontano parente dei peperoncini, e invece sì, effettivamente, dopo adesso mi è fatto ricordare che è il salame, quello morbido, piccante.
0: Sì,
2: è vero, è vero.
0: Ne vuoi un pezzo?
2: Di cosa?
0: Sì, non lo devi masticare, però. No, perché se non lo mastichi non senti il peperoncino, quindi lo mandi giù alla grande proprio, come l'aglio, no? L'aglio se lo mastichi, oh, se lo ingoi, no, è un'altra cosa. Vabbè,
2: Non sapevo questa cosa qua dell'aglio, la differenza tra masticare e ingoiare.
0: Sono escamotaggi che si dicono quando... Vabbè, andiamo avanti. Possiamo andare avanti. Sta diventando un programma che non ci appartiene, ragazzi. Non...
2: No.
0: Cioè, no, ma se ingoi non senti niente.
2: No, tu.
0: Basta.
2: Se mastichi e rompi le cellule...
0: Jason Smostol,
1: chi
0: dai,
1: è?
0: Per favore. Chi è? Jason Anka. Lui è Jason Anka.
1: Jason Anka.
0: È un Anka di Jason Momoa. È un Anka.
2: C'era Tatanka? Te lo ricordi Tatanka?
0: Tatanka.
2: Quello
0: no.
2: Era un wrestler.
0: No, facevo altro io.
2: Era l'epoca d'oro di Ultimate Warrior.
0: Sì, ero già in spiaggia io con a piantare gli ombrelloni.
1: Gli ombrelloni.
0: Tu stavi guardando i wrestler, Tatanka.
2: C'era Tatanka che entrava correndo e si diceva...
0: E moriva dormendo, no.
2: No, che arrivava dalla TV.
1: Tu lo sapevi, Achille, che i genitori di Tatanka...
2: È Tatanka... Tanta.
1: Volevo fare una battuta, non mi viene più perché non me la sono fatta da solo. I genitori di Tatanka, sai perché l'hanno chiamato Tatanka? Perché no. Balbettavano.
0: Mamma, ragazzi, il livello si sta abbassando proprio. Guarda, stanno sparendo tutti gli ascoltatori. Guarda. Dammi l'anduia. Va bene, e vogliamo sentire di più Achille, ma sofferente, capito? Cioè, ti vogliono sentire sofferente, quindi io devo insultarti per far... Non ho capito, devo picchiarlo. Cioè non...
1: Sì, più o meno sì.
0: Più o meno sì. Devi oppure... essere picchiato.
2: No, picchiato no, oppure magari sì.
0: Comunque dà fastidio, Achille dà fastidio, meno male che c'è, perché noi ci sfoghiamo. Vedi, tu sei la valvola di sfogo dell'ascoltatore, quindi dai fastidio, sei fastidioso, però la gente può chiamare e insultarti.
1: Quindi certo.
0: È bella sta cosa, no? Cioè, anche a me i politici in generale mi danno fastidio, ma non li posso chiamare a insultare, non si può, arrestano pure, capito? Cioè, per mobolo.
1: Per?
0: Mobolo. Moby Dick. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Quindi invece... Achille potete insultarlo tranquillamente, non
5: Andrea.
0: È un fastidio piacevole,
5: più.
0: È un po' come la moglie, cadavolo. No, no, no, no, no.

0: c'è del feeling, hai gada feel, c'è del feeling tra di noi.
1: Ma tra di noi feeling. Chi? Tra di noi chi?
0: Tra noi loro.
1: Ma tra di noi chi?
0: Nel loro caso.
1: Ma ti vengo a staccare la testa con le tenaglie. Allora, attenzione, siccome noi siamo ignoranti, siamo tre ignoranti, vabbè, Achille un po' di più, non è che sei ignorante perché ignori, tu cioè però non ci arrivi proprio, cioè proprio, vabbè, comunque non posso insultarlo così, poverino, se no ci rimane anche male, insomma.
0: L'hai fatto con me per anni, dai, se no dai, un sì, po' puoi scherzare con lui.
1: No, però voglio dire, cioè, lui è veramente, cioè non...
0: no, è veramente.
1: È veramente, cioè, arriva piano lui, insomma.
0: Arriva piano. Arriva piano.
2: Arriva, perché c'era il detto, chi va sano va piano va lontano.
1: Va, infatti, vedi,
2: quindi dice... effettivamente guarda che a volte è,
1: ora scritto,
2: è una cosa,
1: in quante persone ascoltano il vostro programma a parte noi tre, altri due, cioè
0: sì,
1: penso
0: mia mamma, mio fratello
1: e sua mamma, sì. Basta, non è... e ogni tanto mia figlia, proprio esagerato, picchialo piano piano a lungo, cioè è vero che picchiare una persona che gli dai una sfoga, come faceva la mamma una volta a me, no? Pa-pa-pa-pam! Che tu non capivi da dove arrivavano le mani, dici te ne sei montate altre, mamma, perché non è... sei un frullatore, sei un frullatore. E niente, invece ti, si sfogava pa-pa-pa-pa, e basta così, invece picchiato piano ma a lungo è molto più fastidioso,
0: certo,
1: perché tu ora che arriva lo schiaffo percepisci già la paura,
0: è vero,
1: quando ti arriva, se dopo un po' senti il dolore, e quando cominci a sentire il dolore ti arriva un altro, quindi paura e dolore si mischiano insieme e esce fuori il Duradol.
0: Che cos'è?
1: Allora, vabbè, lasciamo, andiamo.
0: Che cos'è?
1: Sabato sera, non mi devi interrompere. Sabato sera ho visto Scroto alla festa. Sei tu, alla festa dei Vigili del Fuoco. Aveva un giubbino di jeans, era imbarazzante. Mi sono sentito in dovere di chiamare. Di chiamarlo e dirgli Enculet.
2: Sì, ho
1: capito. È rivestito male, è rivestito male.
2: Ma cioè, allora non rispondo perché sono un gentiluomo. Non rispondo perché sono un gentiluomo.
1: Sparati sul ginocchio, dai.
2: No, comunque ho presente la persona.
1: Sono un gentiluomo, sono un gentiluomo.
2: Sì, no.
1: Eri vestito, eri ridicolo proprio. Ho postato anche la foto, mamma mia. Cioè, non puoi capire le donne cosa hanno scritto. Cioè, non, cioè, una roba indegna proprio. C'è anche il coraggio di difendersi, capito?
2: No, no, no. Non di difendermi, no. Giustamente, dopo ognuno esprime la propria cosa. Però sì,
1: cioè, tu ti vesti così volutamente, capisci? Cioè, non è che tu sei come Bocelli che apre l'armadio,
0: dai,
1: e prende. Cioè, tu ti vesti volutamente così. Vabbè, salutiamo Andrea, simpatico, fa le battute anche lui. Insomma, non è che. Cioè, tu hai la capacità di scegliere i vestiti e ti vesti così proprio apposta, capito? Quindi è molto più grave la cosa.
2: No, ma ero vestito free, che è comodo, morbido, con stile. La persona in questione non ne capisce, poi ci mancherebbe, sai che non me le leggo al dito.
0: No,
2: non ci mancherebbe.
0: Certo.
2: Poi che mi scriva poi che poi mi scriva nel privato.
1: Già, ragazzi.
2: Che lo chiamo e poi chiamo anche chiamo forum, chiamo anche il mio amico il giudice Coso.
0: Ma che stai dicendo?
2: Quello di
1: ma
2: ieri.
1: Non lo so, sta sfarfalleggiando,
0: sta
1: non
0: sta dicendo.
1: È qua che devi ingoiarti la diavolina, è qua. Io con un fiammifero butto il fiammifero nella buca della bocca. E svampi così e finisce la tua sofferenza.
0: Svampi.
1: Pensa a questo, c'ha 50 anni. Quanti anni c'hai?
2: A parte che ne ho 42.
1: Vabbè, è uguale.
2: Ma non ho problemi, li porto bene.
1: Te sei come gli eunuchi, non ci dai l'età, no? Gli eunuchi, come si chiamano?
0: Gli eunuchi, quelli senza, sì.
1: Quelli gli eunuchi sono, sì, senza età, senza.
0: E anche senza.
1: Senza niente. Non...
2: I cosi? I
1: farfulais.
2: No,
1: la stracanza.
2: Sassaglia! No, i cosi,
1: vabbè, va.
0: Farinelli.
2: Ma che Farinelli?
1: Ma che Farinelli? Che c'è?
0: Era un eunuco lui.
2: Ma no.
0: Era
1: chi è Farinelli soprattutto?
0: Un cantante dalle voci bianche, perché le voci bianche erano eunuchi, perché essendo eunuchi non avevano le palline, si può dire.
1: No, non si può dire, però mai l'hai detto.
0: Vabbè.
2: Apposta, cioè nel senso, ma era una cosa genetica? Oppure per avere la voce, diciamo così, più...
1: Cioè, secondo te si toglievano le cose per avere la voce...
2: Non lo so, sai che una volta c'erano queste usanze nelle tribù, cioè le credenze, no? Di dire, sì, alcuni, per esempio, che mettono i medaglioni al collo.
1: I medaglioni?
2: Sì, mettono gli anelli al collo.
1: Gli anelli, non i medaglioni.
0: I medaglioni.
1: Gli anelli. Sì, gli anelli. Per allungare il collo.
2: Per allungare il collo, magari.
1: Tu hai provato con la molla, vero? Possiamo andare avanti? Aspetta, c'è un altro fan. Mamma ragazzi, pronto?
3: Achille.
2: Oh.
3: In culat.
1: No, no, questo è culat. Però è parmigiano questo. Questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno. Questi non si, molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati dal, direttamente dal palinsesto. Come sì, dal costo dei messaggi.
2: Dalle IA, dall'AI.
1: Ma quale IA? Ma quale IA? E vai fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina. Ma
0: vero.
1: No, è acceso.
0: Anzi, sono...
1: Fai sentire, vai.
0: Sono in forma. Oh, guagliò, ma c'è pure proprio stamattina che sono con voi.
1: Dai, vai, vai, vai.
0: Dai, allora. Dai. Che come volete da me? Volete che infarti in diretta?
1: Beh, è fortissimo.
0: E allora vi dico che tra 2 minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
1: Vabbè, è ripartito bene. Poi ti sei. Era sei ambosciato su una frase.
0: Una scusa.
1: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più. Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina veramente. No, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille. Però Achille è una brava persona,
0: no, è
1: simpatico,
0: vero,
1: educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va. No, e va come si va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza o passa da in un'altra, la battaglia invece di affrontarla si gira e va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso, fondamentalmente è un coraggioso. Vabbè, andiamo avanti.
2: Vabbè, io voglio
1: capire se... complimenti, insomma, non
2: è... no, capire se la battaglia,
1: allora, basta, lascia stare. Ci hanno fatto una come si dice, un quiz per vedere se siamo intelligenti. Abbiamo già perso. Comunque. Buongiorno cretini, questa è Valentina che ci scrive. Buongiorno cretini, rispondete. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cretino 1, cretino 2, vai.
2: Ah, cretino 1.
0: Cretino 2.
1: Ah, quindi sei il cretino 1.
2: Tu di no, dirlo.
1: Tu sei il cretino 3, cioè non.
2: Ah, cretino 3. Okay.
1: Certo, non è che puoi avere questa importanza.
2: Anche cretino 3.
1: Ok, ok. Vabbè. Buongiorno cretini, Bordeaux non è anche un colore, non è anche. Ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male.
0: Vabbè. Certo.
1: Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere: non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
0: è
1: no?
0: In Francia,
1: è in Francia.
0: Qua, fanno il vino,
1: Francia corta.
0: Ma che Francia corta?
1: Fanno il vino.
0: Scusa.
1: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato.
2: Bordeaux.
1: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
2: Bordeaux è in Francia. Non sì. È solo un colore.
1: Non è solo un colore. Facciamo così. Prima città. Che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova soprattutto? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Dai, è facile, dai.
2: Dito sul mappamondo.
1: Mappamondo. Tu ci sei arrivato?
0: No.
2: Rotondo.
0: No.
2: Tondo, no. Dove c'è il tondo?
1: Il tondo, che c'entra il tondo?
0: Io onestamente no, aspetto la risposta.
1: Bordeaux, che colore è il Bordeaux?
0: È marrone.
1: È
0: marrone?
2: No. Ma che marrone? È Bordeaux? È Bordeaux.
1: È rosso Bordeaux.
0: Ah,
1: rosso
0: Bordeaux.
1: Rosso Bordeaux. Quindi...
2: Bordeaux, Francia...
1: Ma che Francia? Francia non c'entra niente.
2: La sud-est.
1: Francia, Bordeaux, dai.
2: Bordeaux, Francia.
1: Sul mappamondo metti il dito.
2: Le dite Bordeaux.
1: Sì, le di Bordeaux. Le di Piaf.
0: Ah, nello schiaccianoci.
1: Eh?
0: Nello schiaccianoci che diventano dite, le dite,
1: le dite in Bordeaux.
0: Le dite in Bordeaux.
1: Dopo questa io me ne vado, ragazzi.
0: Io ho immaginato questo.
1: Ma dov'è lo schiaccianoci, scusa? Nel mappamondo non c'è lo
0: appoggiato.
1: No, veramente.
0: Non ce la faccio.
1: Ragazzi, siete proprio sotto a livello...
0: qual è la risposta?
1: Non la so neanch'io.
4: Andrea,
1: no, la so, ma non la posso dire. Se no, dici, uno se la tira così quella...
0: Certo.
1: Sul bordo, no, del mappamondo.
0: Mamma mia, no, ti prego.
1: Bordeaux

c'è una spiegazione, è una questione ormonale, quella di prima, ormonale, privandosi dei testicoli non producono più testosterone e quindi la voce si addolcisce. Ah, quindi c'ha ragione Achille, ecco perché c'hai sta voce così allora. Non l'hanno proprio tolte, l'hanno solo strizzato.

0: c'è la pubblicità, caro.
1: Non ho capito, scusa.
0: La canzone è bella, ma c'è la pubblicità.
1: Allora facciamo così, la mettiamo dopo, non è vero, no? Dopo la mettiamo, lo show
2: su Studio Più. Spot.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
2: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
3: Lasciando ieri sera Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
1: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera è il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vigo.
4: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi, con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show. When the bass gets

0: party with some models, fast cars, stars, meet the club tomorrow. Sei proprio un babbo, sei. Allora, devo dire una cosa, cioè, ste canzoni però, anche se non vuoi ballare, te fanno ballare. Cioè, all'inizio inizia a muoverti un po' così, no? Poi piano piano te prende sempre di più. Se muovi, si muovono anche le ossa, si muovono. Le ossa. Bravo Cristiano, bravo! Ringraziamo Cristiano Ruggine.
1: Ma
0: grande,
1: chi è?
0: Grande. Allora, c'è uno che ci ha scritto un sacco di volte sto messaggio. Io dico adesso lo leggo, poi ne arrivano altri e svampa sotto, capito?
2: Scorre sotto perché ne arrivano tanti. E quindi ce lo scorre.
0: Si era capito. Buongiorno Andrea, colgo l'occasione per salutare tutti i friulani come me per l'anniversario dei 50 anni del terremoto. Ci siamo rialzati senza tendere la mano a nessuno. Io c'ero e non dimentico. Grazie, buona giornata a voi, Lorenza da Tolmezzo.
1: Tolmezzo.
0: Ma perché le conosce adesso?
1: Abita mio fratello lì vicino.
0: Ah, Tolmezzo.
1: A Remanzacco, che è un paese vicino.
0: Remanzacco. Sì. Ok, vabbè, comunque complimenti ai friulani. Insomma, si sono rialzati. Insomma, una disgrazia che è successa, il terremoto 50 anni fa, è stato terribile. E vabbè, quindi oggi è l'anniversario, vabbè, ci mancherebbe. Va bene, anche una... ogni tanto diciamo anche delle cose, insomma, importanti, cioè, nel senso... lascia stare.
2: No.
0: Cioè, come se avessi parlato.
2: No, nel senso...
0: Lascia stare. Tu se fai delle espressioni e basta, passi per uno anche intelligente, capisci?
1: Certo.
0: Dai, non... su, dai. Sembri Tom Selleck.
1: Tom Selleck.
0: Come ti chiami? Te lo ricordi?
1: E Magnum P.I.
0: Tom Selleck di Carpenedolo, però. Tu sei Tom Selleck di Carpenedolo.
1: Ma sempre di Carpenedolo.
2: Ce li ho i pantaloncini...
0: Anche Tom Hanks di Carpenedolo.
1: Ma fare...
2: Ce li ho i pantaloncini un po' alla Tom Selleck, eh?
0: A Tom Selleck.
2: Ce li ho i tuoi...
0: Quelli sono biscotti austriaci, non c'è. Andiamo avanti.
2: No.
0: L'uomo con un ricordo nelle mutande, dai, non...
2: è un ricordo.
0: Possiamo andare avanti, dai, non...
2: è lì.
0: La gente ci riconosce.
2: Non offende nessuno. Lui è lì.
0: Infatti, lui c'ha un ricordo nelle mutande. Non... Che vergogna, ragazzi, che vergogna. Cadavolo, prova a commentare questa. Non mi mandate cose sconce che poi dopo non si possono commentare. Questa, per esempio, non si può commentare. Si offenderebbe anche Achille su questa. Cioè, non... vediamo questa, anche questa. Ma stamattina vi siete scellerati,
1: Scellerati.
0: Come si dice? Quando uno così dice.
1: Sbizzarriti.
0: E che dia, che c'avete? L'ormone a mille, c'avete. Si vede che non si fa più all'amore, non... e la gente si deve sfogare.
2: Ma sai, Andrea, che parlando di amore...
0: No, stavo finendo un discorso, parlando d'amore. Tu che ne sai dell'amore? Che ne sai?
2: Perché io non posso sapere...
0: Ma che ne sai dell'amore, te?
2: Sì, certo, io cosa ne so di questo, cosa so di quello, va bene, io non so niente.
0: Vabbè, dai, sentiamo la cavolata, dai, veloce però, veloce che devo strizzare le arance, dai. No.
1: Cosa devi fare?
0: Qualsiasi cosa è meglio di quello che deve dire lui, cioè.
2: No, parlando d'amore.
0: Sì, sentiamo.
2: È venuto
0: l'esperto, come si chiama? Castagna.
2: Castagna,
0: non era Castagna.
1: Alberto, grande Alberto Castagna.
0: Grande Alberto Castagna, quello che girava col pulmino.
1: Strano amore.
0: Strano amore, bellissimo. Bello. Andiamo avanti.
2: Ma io, per me, io sono un ragazzo che vive di sentimenti, ok?
0: Quindi che vive?
2: Sono molto sentimentalista.
0: Dietro, però. No. Cioè, i sentimenti dietro lui.
2: E
0: mi sente dietro.
2: Ieri ho conosciuto una coppia,
0: sì,
2: a Moniga,
0: sì,
2: una coppia che è...
0: Andrea, c'è blocco corto. C'è blocco corto?
2: È una coppia che oggi... apre
0: non è che se c'è il blocco corto bisogna interrompere e mandare la pubblicità. Non è che se parli piano si può andare avanti.
2: E non lo so, sei tu che facevi.
0: Si accorcia, no? Si allunga.
1: Si accorcia.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma veramente, ma perché non andate a scrivervi in un corso di uncinetto? Fate qualche corso, imparate qualche cosa, perché veramente. Dimmi, celebrato.
2: Ho conosciuto questa coppia. Praticamente
0: veloce.
2: La mamma del figlio
0: ha
2: un bar all'interno del di piscina a Lumezzane che prende la pizza.
0: Sì.
2: Ok? E il figlio insieme alla compagna, il figlio Claudio insieme alla compagna Carol, sì, oggi aprono il primo giorno
0: il bar e domani chiudono.
2: No, lì a Moniga il bar in piazzetta, quindi sì. E potranno anche loro diventare prossimi amici e clienti della pizza, laddove potranno si potrà degustare la pizza, capito? E sono una coppia,
0: Tom Selleck del Conad, facciamo così, vediamo la pubblicità e poi torniamo, dai
3: Andrea,
0: dai, show.
4: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora non ci fa dei giochini, perché ragazzi non siamo così intelligenti, non, Achille sta ancora cercando Bordeaux, sta cercando Bordeaux. Ha simulato anche il mappamondo con le mani così e continuava a fare così col dito. Cioè, una roba brutta, ragazzi.
1: No, perché in teoria, scusami,
0: sì, dai, è qua. Andiamo avanti. Perché... Non ci perdiamo in cose. Questo è più facile per te, questo è più. Allora, l'ho perso. Catavolo, sapevi che se nella mano destra hai l'anulare, fai vedere la mano destra. Hai l'anulare più lungo dell'indice.
1: Qui era l'anulare.
0: Sei un uomo più testosteronico, viceversa sei più femminile. Fai vedere.
2: È più basso, Andrea.
1: Però aspetta, questo qui è storto, perché no, aspetta un secondo.
2: A me è giusto, Andrea, a me è pari, è uguale.
0: È pari, fai vedere a me.
2: No, è più lungo l'anulare. Sei testosteronico.
0: Io sono testosteronico. Tu sei più femminile. Guarda, che cerca di allungare l'anulare.
2: Achille è più basso, dai.
0: Tira sull'anulare.
1: Tu mi sei lo segna in te.
2: Ma che cacchio dici? A me è perfetto.
0: Non è verità. Però non ti puoi, non è che vai a casa se ti tiri il dito tutto il giorno.
1: Aspetta, ti sto spiegando. Se guardo la mano sinistra,
0: la mano destra. Non è che puoi invertire le regole.
2: E mo fai pir.
1: Ma no, fammi parlare.
0: Adesso traduco, adesso lo fa coi piedi. Gente non capisce.
1: No, se tu guardi, vedi la parte destra, la parte qua sopra la falange è storta. Perché avevo fatto il tiro alla fune. Quanto mai l'ho fatto? Una volta l'ho fatto in montagna.
0: Prima eri testosteronico, dopo il tiro alla fune è diventato femmina.
2: Ma al massimo pari.
0: Ma che fune hai tirato?
1: No, non vedi.
0: Possiamo, abbiamo un ospite intelligente. Non è che possiamo. Facciamo giudicare lei. Allora, buongiorno Anna. Ormai
3: buongiorno.
0: È un'amica, è una psicologa che insomma. Può dare una drizzata un po' ai pensieri di Achille.
3: Ah, pensavo all'anulare.
0: No, l'anulare.
1: No, l'anulare ho visto,
0: non c'è neanche con le pinze. Non...
2: Vogliamo vedere l'anulare di Anna.
0: Ma è sugli uomini.
2: No, per curiosità.
0: Per curiosità.
2: Mano destra, Anna.
0: La mano destra. Vuole vedere la tua mano destra. Se l'anulare è più...
2: No, è testosteronica lei.
0: Anche lei è testosteronica. Non so se vale anche per le donne.
2: Può, perché può essere.
1: Ma stai dicendo testosteronica? Non è mica vero.
3: No.
0: È più basso.
2: No, l'anulare, vedi che è più lungo dell'indice.
1: Mi faccia vedere.
2: È più lungo, Achille, ma sei cieco.
0: Sono lì.
1: Le unghie.
0: C'ha anche le unghie. Adesso lui si fa crescere l'unghia sull'anulare. Fatti crescere, vai dai cinesi, ti fai attaccare quella di ceramica. Andiamo avanti, per favore, dai, per favore. Allora, abbiamo invitato Anna Bettoni. Anna Bettoni che, non l'abbiamo mai detto,
3: sono
0: però...
3: la tua partner nel corso di comunicazione.
0: Lei è la parte intelligente del corso. Cioè, lei e anche Danny sono i due intelligenti del corso. Noi facciamo dei corsi di comunicazione dove insegnano, io poi dopo porto la mia esperienza da ignorante che sono, la nostra esperienza per riuscire a comunicare anche in modo non... come si può dire? Non verbale, infatti, ma stava vedi la parte intelligente, tacca, ha tirato su, non verbale. Cioè, si può comunicare anche in modo non verbale, anzi, è a volte, nella maggior parte dei casi, non parlare e comunicare con i gesti e con le
2: che movimento è?
0: Attacco punta, riesci a esprimere quello che dovrebbe fare Achille. Tu se non parli, è meglio, è molto meglio, perché tu sembri anche bello e intelligente. Cioè, se tu ti metti dietro di noi così, con l'espressione un po' così, sembri bello e anche pensatore, sai, capito? Come il pensatore di Francese lì con la statua.
2: Ma chi è Francese? Chi?
0: C'è una statua in Francia che...
1: Ce l'ho io a casa, ce l'ho.
0: Ce l'hai tu?
1: Me l'ha data Davide Senegalese.
0: Davide Senegalese?
2: Il senegalese.
0: Ma te l'ha data prima o dopo?
1: No. L'ho comprata.
0: Ah, l'hai comprata.
1: Prima ho dovuto comprare elefanti.
0: Ah, come elefanti?
1: Comprare elefanti, poi ippopotamo. Fortuna.
0: Vedi, non ha capito che se non parla è meglio. Invece se parla si incasina da solo, è un macello. L'abbiamo invitato al corso l'altra volta, ma lui ha detto no, c'ho da fare, devo fare il pranzo con i parenti.
2: Ah, ok.
0: E quindi è andato.
3: E quindi lo rinvitiamo.
0: Se vuoi, noi il 10 maggio facciamo.
3: Domenica.
0: Sempre domenica. Questa domenica, no?
2: È la festa della mamma, credo.
0: Ma no, è la festa della mamma. No.
2: È domenica.
3: È la festa della mamma.
0: No, sì. Non lo sappiamo. È la festa della mamma? Ah, quindi puoi venire, eh? Puoi venire.
4: La mamma.
0: No, vabbè.
2: mamma.
0: Pensa che la mamma una volta Achille gli ha detto quando sarai mamma inizierai a capire tante cose, e lui gli ha detto mamma sono uomo, e la mamma allora non capirai un cazzo, nel senso. Comunque, questo per dire che le donne sono molto più intelligenti di noi. Vabbè, comunque, a parte questa premessa, il 10 maggio cosa che facciamo, Anna? Perché io non ho ancora capito. No, scherzo.
3: Non è vero.
0: Allora, perché noi ci prepariamo cose, cioè ci diamo tanti appuntamenti al bar. Diciamoci, ma al bar, così facciamo la scaletta di quello che diciamo.
2: Al bar.
3: Ma è per far colazione, in realtà.
0: E poi facciamo colazione, poi, oh, a che ora facciamo? 9:30? 9, ok, 9, via, ci andiamo. Okay,
3: domenica 9:13. 9... Mi sono preparata.
0: Allora, domenica mattina l'orario. Dalle 9 alle 13, se volete partecipare a questo corso di comunicazione verbale e non verbale, tenuto da Danny Filippini, Anna Bettoni
3: e Andrea Catavolo.
0: E l'ignorante Andrea Catavolo, vi aspettiamo dove?
3: Al Casale Le Presiglie, che si trova vicino all'uscita dell'autostrada di Sirmione, quindi sì, a San Martino della Battaglia. E vi aspettiamo lì, una bellissima location.
0: Dalle 9 di mattina fino alle 13.
3: Alle ore 13.
0: Una full immersion. Esatto. E quando uscirete fuori e riuscirete anche a districarvi nel traffico, con le mani, con la prestigiorizzazione.
2: Che cosa?
0: Sono cose intelligenti.
2: Che termine.
3: Ad ogni modo, comunque, devo dire, e così lo dico, sì, ascoltano tutti, Andrea è bravissimo.
0: No, non è
3: vero. Perché
0: porta
3: la sua parte giornalistica, di comunicatore, e sì, qualcosa effettivamente lo vedete in una versione completamente
0: cretinesca. Allora, il 10 maggio vi aspettiamo, domenica questa vi aspettiamo dalle 9:13, però dovete chiamare se volete partecipare, dovete chiamare perché non è che vi presentate là magari, che ne so, in 100.000 e non ce la facciamo, non, allora il numero da chiamare diamo,
2: sì, do il mio e poi lo giro a te, Anna.
4: Va bene, bravo.
2: Allora, se volete partecipare questa domenica dalle 9 alle 13 con Andrea Catavolo, Danny e Anna Bettoni.
0: Danny Filippini
2: non
0: e
2: mi
0: Anna
2: ricordavo
0: Bettoni,
2: il cognome.
0: Sono due professionisti con tanto di curriculum, lascia stare.
2: Quindi
0: lascia sta.
2: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, io poi giro tutto ad Anna. 389 83 34 825. Mandatemelo anche adesso.
0: L'alternativa al nostro corso è una giornata intera per trovare parcheggio fuori dai centri commerciali, aprire l'ombrello rotto e spingere il carrello per 3 ore. Certo. Quindi non so, fate voi, poi dopo. Certo. Fate voi, decidete voi cosa fa, come trascorrere questa domenica. Dimmi, volevi aggiungere qualche cosa? Hai da fare questa domenica o ti
1: c'è
0: fermi?
1: C'è il pranzo della mamma.
0: Ah, c'è il pranzo della mamma. Io cerco di aiutarlo in qualche modo, però non. Vedi che uno rifiuta. Lui rifiuta le donne, rifiuta un po' di informazioni. Lui si, non so perché, rifiuta in continuazione. Qualche offerta gliel'hanno fatta.
2: Ah, sì?
0: Qualche cinese si è offerta. Va bene, senti, la nostra amica oggi è una... Presentala tu perché...
3: Non la presento.
0: Ah, perché ascolta lei.
3: Non lo so.
0: Questa è la cosa che... Questa è una donna,
2: sì,
0: possiamo dire solo che è una donna, che è appassionata, più che appassionata di cavalli, ne ha fatta poi una professione.
3: Sì, nel senso che ha integrato, quindi una professione a 360 gradi, perché ha integrato nell'ultimo periodo anche un lavoro con le persone e lavorando a terra con il cavallo, proprio per andare a aiutare le persone a far emergere le proprie potenzialità. Quindi un po' come con l'ipnosi dinamica facciamo in studio io e Danny, e diciamo che lei sta intraprendendo questo percorso lavorando con il cavallo.
0: È bella sta cosa, perché da quello che ho capito io, poi lo voglio fare anch'io infatti.
3: Sì, lo sai che ti aspettiamo, sì, appena, sì, stai bene.
0: Praticamente ti avvicini a un cavallo,
3: sì,
0: a un cavallo, e il cavallo in qualche modo...
3: Già ti dà una bella sferzata di energia, perché dobbiamo tenere presente che il cavallo ha 10 volte il campo energetico che abbiamo noi esseri umani.
2: Ma davvero?
3: Quindi, essendo che poi è appunto Alberta...
0: Alberta, ormai l'abbiamo detto. Se ci ascolta, vabbè.
3: Va bene, e la saluteremo. Praticamente cosa accade? Lei ha questo branco di cavalli che vivono liberi, E quindi già entrando a contatto di questo ambiente, tu entri comunque in una bolla energetica molto particolare, e questo aiuta molto il benessere, a migliorare, diciamo, il benessere della persona. E in modo particolare oggi come oggi, che veramente stiamo vivendo situazioni veramente molto pesanti per tutto quello che sta accadendo nel mondo, quindi non solo nel nostro microcosmo ma anche nel macro. Quindi
0: adesso se parli troppo
3: questa.
0: Difficile, però Achille si addormenta, quindi non, capito?
1: No, l'ho capito.
0: Il macrocosmo, macrocosmo.
1: Microcosmo, macrocosmo.
0: Che cos'è?
1: Qui è greco, Macrus. Sì, la micro, sono nate le micro machine. Macros.
0: Lui è micro. Nelle mutande, però. Andiamo avanti.
2: Andrea, puoi ricordare se vuole farlo ad Achille che deve stare dietro al cavallo?
0: No. Adesso la stiamo buttando in caciara. No. Però è una cosa bellissima che fa, e i cavalli aiutano tantissimo. Perché noi, posso dire una cosa un po' seria, noi accusiamo tutto quello, lo stress e quello che succede intorno a noi, il mondo, anche se la guerra non ci appartiene, ma comunque in qualche modo nel nostro cervello c'è un piccolo spazio dove si infilano tutte le cose brutte che, anche se non ci sono, sono vicine a noi, però le assorbiamo e in qualche modo le posizioniamo in una zona del cervello, quindi una, due, tre, quindi siamo pieni di energie negative, e in qualche modo vanno tirate fuori, soprattutto per uno che non fa l'amore, se non ci sono, sono vicine a noi, però le assorbiamo e in qualche modo le posizioniamo in una zona del cervello, quindi una, due, tre, quindi siamo pieni di energie negative, e in qualche modo vanno tirate fuori, soprattutto per uno che non fa l'amore da 8 anni, vanno t-

0: Siamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
2: Now, e partiamo subito con un classico, signori, l'Untouchable.

Salutiamo la Francesca Lupoide, poi buongiorno MP Tune in Calgo e l'Angela Nazionale, buon mercoledì a tutti. 13 gradi e vento.

Salutiamo il Barichello da Padova, buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Trento, Gassa Matteo, Matteo da Gradara c'è, buon giro di boa, Max da Voghera sempre presente, dai che andiamo!

Buongiorno Nazareno da Potenza Picena, c'è muratore, ciao da Edone, c'è anche Massimiliano Nardi, lupastaiolo del Macerata, c'è.

L'autista del pesce parlante è arrivato, ci sono anch'io, dice. Buongiorno, Saverio da Macerata e Beppe DJ Savona presente a tutti i programmi.

Via una sull'altra, buongiorno a tutti, Alessandro da Tredozio c'è, buongiorno ragazzi, Henry il marchigiano sul Garda, buongiorno Valterone dal cotto Teo, l'elettricista di Robert Bella, è cotto, è cotto.

Buongiorno Capitan Voce, devo dire che Capitan Voce e Gloria Gaynor, mamma mia, stavo guardando che voce, stavo anche ascoltando, guardando il video, però è tanta roba. Buongiorno, ciao Paola. Buongiorno Ciro da Modena, c'è Jack da Milano, Alessio da Canafoglia, Iesi.

0: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bruno Mars, tanta roba, devo dire, tanta roba, mi piace. 10:03 per la precisione, siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno a tutti quelli che sono collegati, buongiorno. Oggi una giornata uggiosa per quel che riguarda la Riviera, nuvoloso, non piove, però ha piovuto stanotte, ieri sera anche, ne ha fatta, insomma, ieri ha piovuto, l'acqua ci vuole, no? Hanno seminato, quindi l'acqua ci vuole. Un po' alla volta però, sempre, come dico sempre, non i nubifragi, ma un po' d'acqua fa sempre bene. Buongiorno, il bomber, il camionista da Cattolica, Walter, sto fuggendo da Foggia. Ah, sto fuggendo da Foggia. E lui gira tutta l'Italia. Hola, Capitan Massa, buongiorno, tempo non pioggia. Buon giro di boa a tutto il popolo, un beso al mastro, baci la leonessa. Buongiorno Massa, buon giro di boa anche da Uliano, da Sant'Ippolito. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno capitano, sono la Gabri della Bassa Bolognese. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Robin Schulz, In Your Eyes. Un bacione a tutti e buon Morning Fever, dai che siamo al giro di boa. Ciao!

0: Bellissima, grazie alla Gabri della Bassa Bolognese. Un saluto a tutti gli alpini in partenza per la Dunata di Genova. Mai molar, mai molar. Allora ci dovrebbe essere anche il Franci, Wrap in Italy. Francesco, dimmi se ci sarai anche tu. Dai che andiamo. Lui fa parte degli alpini, orgoglio italiano, grande, grande. Ciao capitano, devo venire nel weekend in Riviera, dammi speranze di trovare bel tempo, per favore. Sì, dovrebbe essere sabato sicuro, ha messo bel tempo, domenica però magari nel pomeriggio, quindi se magari poi nel pomeriggio parti ti becchi un po' di pioggia, non lo so, comunque anticipa, ecco, venerdì e sabato ha messo bello, però poi può anche cambiare perché oggi siamo solo mercoledì. Massa, buongiorno, popolo svalvolati di Torino di Sangro, facci un saluto, Domenico, Alfredo, facci ballare, ciao, vi faccio ballare adesso con la pubblicità però.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bella lì. Adesso, signori, preparate un telefonino perché vi regaliamo due ingressi. Allora, attenzione. Parliamo del Museo Nicolis, in via Postumia a Villafranca di Verona. Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti. Una sezione dedicata agli aerei al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Bene, attenzione, le prime due telefonate che arriveranno allo 030 999 1000 avranno due biglietti ingresso omaggio, due biglietti cada uno, quindi due telefonate, quattro biglietti, due ognuno, ok? Parlate con Alessandra e buona fortuna a tutti. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Capitan Massa, mercoledì giro di boa, ascoltiamo AIPA di Scooter che ci dà la carica. Una buona giornata a tutto il popolo del Morning Fever da Giorgio Ruspista Pazzo. Ciao!

Hyper, Hyper! Hyper, Hyper!

Let's go. The best music. The dance station. Radio studio Pew.

0: Tanta roba, fatemelo dire. Signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor e quindi mandiamo la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con...
0: con De Nova, De Nova Cure Dentali a Fiume in Croazia. Abbiamo la, al telefono Sara. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, continuano a fiumi, fammi aggiungere questa parola, visto fiume a fiumi, tanta gente sta venendo, sta arrivando là per curarsi i denti, per fare, insomma, per aggiustarsi il sorriso, perché è bello anche dire questo, per aggiustarsi il sorriso. E come funziona?
3: Guarda, allora la clinica De Nova si trova a Fiume in Croazia, noi abbiamo anche il pulmino che tutti i giorni accompagna i pazienti dal martedì al sabato compreso, si va tranquillamente in giornata perché è vicino al confine e si risparmia ancora tantissimo grazie al fatto che in clinica De Nova non hanno apportato aumenti negli ultimi 5 anni ai listini delle cure dentali, quindi noi vediamo paragonare preventivi italiani tutti i giorni, siamo sotto almeno del 50%, quindi veramente un risparmio importante, tanto che vi invito anche chi non volesse venire fin da subito in presenza a mandarmi magari un piano di cura che avete in mano fatto da poco, una radiografia panoramica aggiornata, che così già via mail o al telefono riusciamo a darvi tantissime informazioni e vi potete rendere conto del grande risparmio. E poi venite di persona, perché appunto c'è questo servizio transfer molto comodo che va su e giù tutti i giorni, oppure potete venire anche con la vostra macchina, un posto di mare, e adesso con la bella stagione insomma si può anche approfittare per fare un po' di vacanza. La prima visita è gratuita ed è gratuita anche la radiografia panoramica e i preventivi, e già la stessa mattina c'è anche tutto il tempo per chi desidera di cominciare le cure, quindi una giornata sfruttata pieno sia per fare la prima visita ma anche volendo per cominciare le cure.
0: Bene, si può avere la fattura detraibile, si può pagare in euro?
3: Certo che sì, siamo in comunità europea, quindi potete pagare tranquillamente in euro con la carta di credito, il bancomat, il bonifico, in contanti, la fattura è detraibile come se andaste da un dentista in Italia, e alla fine delle cure avrete anche la certificazione di tutti i materiali utilizzati, il famoso passaporto implantare per chi fa anche chirurgia e mette i denti fissi, quindi poi con questo passaporto insomma, potete fare anche manutenzione in tutta Europa e sapete cosa vi hanno montato in bocca, cosa che non è scontata perché tanti hanno gli impianti e non sanno neanche di che marca sono, e poi anche ovviamente le garanzie che sono importanti insomma sui lavori eseguiti.
0: Bene, allora ricordiamo tutti i recapiti, Sara, così ne sanno, intanto per tutte le informazioni, se non avete le idee chiare potete chiamare quale numero?
3: 045 97 00 25 oppure entrate sul sito www.clinicadenova.com e da lì potete anche entrare in chat direttamente con me via WhatsApp e mandarmi anche i vostri preventivi, le vostre radiografie e farmi tutte le domande.
0: Benissimo, grazie Sara, sei stata esaustiva, ti saluto e ti dico alla prossima.
3: A presto, grazie a tutti. Ciao, chiamate con fiducia.
0: Ciao, ciao, ciao Sara, e noi andiamo avanti con la musica. Vai.
1: Dance Station. This is Studio
0: Q. Adesso tocca a te, vai, vai.
4: Buongiorno amici dei Morning Fever, sono Claudio di Brigherio. Questa mattina, se era possibile, volevo ascoltare la canzone dei Simple Minds, Mandela Day. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Mandela Day, bellissima, bellissima del Simple Mind, devo dire tanta roba. Va bene signori, intanto guardando l'orario abbiamo anche un pelino sforato. Siamo arrivati al momento del secondo party time, free selection. Cosa vuol dire? Selezione libera, quindi un po' tutta la musica di tutti i tempi, remixata, rifatta, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Massa, MP Tuning Calgo, vai, c'è anche Francesca Lupoide, va bene, va bene, va bene. Ci siamo tutti, il Pagliarolo Pentito, c'è Giuseppe, buongiorno Giuseppe da Savona. E, da Corinaldo il Pagliarolo oggi, vai, Corinaldo c'è.

È arrivato il messaggio del Poppy, grazie Walter al Morning Fever, entro mezzogiorno il mio aggiornamento personale si completerà ed io sarò performante. Grazie Poppy.

Buongiorno Walter, saluto da Molfetta, Gino qui in palestra. Insomma, va bene, non posso leggerlo. Comunque, grazie, grazie. Io adesso mi sto allenando in garage perché dove la palestra dove andavo sta facendo ristrutturazione, mi sono preso una panca reclinabile, faccio un po', ormai insomma l'esperienza c'è, faccio tanti esercizi anche a casa. L'importante è avere la volontà, non è la palestra. Io quando vado in palestra adesso faccio, ma non arrivo a 40 minuti perché poi mi metto lì, faccio gli esercizi senza parlare, senza guardare il telefono, solamente esercizi, tre muscoli e poi a casa.

wish right now. Ciao da Pino, ciao Walter dal Cogo di Verona, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori, saluti a Robertino Sette Maglioni, c'è anche lui.

fatemi salutare Paolino, Paolino, il direttore del VR46 sezione CART. Ci ascolta da Pesaro, ciao Paolino, è un po' che non ci vediamo. Salutiamo anche Daniel dalla cucina del Novecento, noi ti ascoltiamo mentre prepariamo, bravi, bravi, così mi piace, sicuramente la musica vi dà carica perché tutto quello che fornite da mangiare, mamma mia, è uno spettacolo, spero presto di venirti a trovare, Daniel. Wow, salutami anche Andrea.

C'è Andrea che saluta Francesca, la sua commessina del cuore, e gli dice che le vuole un bene dell'anima. Qui c'è del tenero. Bravo Andrea, è così che si fa. Trova una commessina anche al Mass, dai, così con due commessine magari, che ne so. Ti mando un abbraccio, speriamo di vederci presto. Salutiamo anche Mauri del Barba, l'impestate, c'è anche lui.

0: Io non so, Andrea, tu mi hai mandato un altro, c'è il messaggio che continua, dovevo leggere anche l'altra cosa, no, vero? Quello era per me. No, così, no, te lo sai che io sono... Buon giro di boa, Capitan Massa, il 65enne da Basiano. Ci sono anche i Paoli dal San Marcello.
1: E dai che andiamo!

con questa canzone termina il Party Time. Signori, l'ascoltiamo fino all'ultimo e poi ci ritroviamo alle 11.30 per il Party Time BTM.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche fin dal mattino, piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali, localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana, in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Sal Da Vinci, mi ha scritto Christian Redox, mi ha scritto su questo pezzo, ma non penso che era questo, era quello prima, ma noi abbiamo dei tempi radiofonici quando dobbiamo parlare, quindi lo posso dire adesso. People Move il sabato, ciao Christian, grande Christian Redox in onda tutti i pomeriggi del sabato, ti mando un abbraccio e grazie perché lui, io ascolto lui e lui ascolta me, ma è bella questa cosa, no? Sempre carichi con il Morning Fever, firmatevi signori, firmatevi. Buongiorno capitano, grazie della compagnia che mi fai, Lorella da Canneto, grazie. Andiamo a sentire chi ha richiesto questa canzone, vai.
1: Buongiorno Massa, buongiorno a tutti, buona giornata. Possibile sentire Wrong dei Depeche Mode? Grazie Vittorio da Pandino.

0: Wrong, Depeche Mode, un pezzo, un untouchable, anche questo si può dire, signori. Esatto, un abbraccio, grazie, vedi, Christian Redox che mi ha risposto, bene. Buongiorno ragazzi, Patricia da Faenza, anche lei c'è, poi chi c'è, mamma mia, qui arrivano le foto dei calzini spaiati. Sta lanciando la moda Loreno da Gabice. I gemelli diversi, gli uomini di gomma. Loreno è quello del calzino spaiato. Sarebbe Loreno dal calzino estremo. Ecco, questo è lo spot che ho inventato io. E, però con questi giorni, insomma, non è che splende. Quando arriverà l'estate piena, allora lo vedrete sfoggiare i suoi calzini gialli, uno giallo e un arancione, uno verde e un arancione, non lo so, una cosa del genere. Lui, non guarda, secondo me è daltonico, ecco, cioè. Va bene. Detto questo, signori, andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: He said, tell me a story.

0: Ciao, sono Più, sono Angelica e vorrei ascoltare Monster.
1: Ecco, vabbè, stavo parlando ma avevo il mute chiuso. capita e quindi dicevo grazie per essere qui al Morning Fever su Radio Studio Più.

0: My Eyes of You, bellissima, bellissima questa canzone. Mi sentite ogni tanto fare le prove perché sto perfezionando, stiamo perfezionando un po' tutto. Però va bene così, va bene così, signori. 11 e 20 minuti, 21 per la precisione. Siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che sono collegati in questo momento. Più tante informazioni per domenica del corso. Dell'inizio, magari costi, cioè, domenica l'inizio, i costi di ingresso, grazie mille, buona giornata. Boh. Non lo so a cosa ti riferisci, ho bisogno di più informazioni, grazie. Non riesco a capire cosa stai dicendo. Stefano di Carpenedolo, penso che sia lui. Va bene, andiamo con Toccate, vai, vai, vai.
1: Buongiorno Studio Più, volevo sentire se è possibile stamattina Robert Miles Children.

0: Children, Robert Miles, bella, bella lì. Il Vespista presente, 14 anni che fai radio e questo programma ha i più problemi di tutti. No, no, vabbè, insomma, mi hanno cambiato un po' di cose, un po' anche problema mio, non è che non è colpa di, cioè, devo anche a far mano, cioè, come dire, provate voi con una macchina che guidate da anni, macchina guida sinistra, provate una macchina guida destra, ecco, vi ci vuole del tempo per adattarvi, ecco, esatto, e un po' per farvi capire quando cambiano le posizioni di alcuni del mouse, di alcuni bottoni, chiamiamoli così rozzamente bottoni, ecco, ci vuole un po' di tempo per capire che è cambiato tutto dopo che invece dopo tanti anni hai fatto sempre quella cosa lì. Vabbè, capita, succede. Andiamo a sentire questo messaggio, Edo. Ciao Edo, vai, tocca a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno capitano Walter, giro di boa, Edo da Milano. Oggi mi piacerebbe ascoltare Le Click, Tonight is the Night. Ok, come sempre ti ringrazio e come sempre, ciao Nep.

Ladies Night, le clicche, grazie a Edo. Siamo arrivati, signori, al momento del terzo ed ultimo party time. Il party time 92.000 per

0: Avanti, dai, avanti, avanti, com'è?
1: Avanti, avanti, che posto, via, via!
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ci siamo, inizia il party time DTM 90, Alex Castellini, Walter Massa, fino alle ore 12, balliamo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, siete voi i protagonisti, tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, collegati, mandaci la tua playlist, la sentirai la mattina o la sera, lo deciderai tu. Oh, io volevo dirvi una cosa molto importante che riguarda questo weekend, venerdì 24 vi aspettiamo alla discoteca Florida per Florida, chiama Genux, non puoi mancare per rivivere le magie di due locali, il Florida e il Genux, Florida Gay di Brescia Italia. Noi siamo pronti a partire!
3: Todo in todos, cada hombre en todos los hombres.

Chi direzione Ancona, buongiorno, buongiorno, buongiorno meraviglia, bacioni dalla Grazia. Ilaria al Toro di Castel d'Azzano. Ciao Ilaria, Team Cobra.

Samuele c'è, mi dice non fare il pataca, no? Vabbè, come dire, uno che va in macchina gli dici non usare il volante, non usare il volante. Cioè. Però non lo dico, dai, vai tranquillo.

Jetmir da Tirana c'è. Ciao Walter, un saluto dal Billy. Qua c'è il sole che spacca le pietre. Bugia, sì, perché sta piovendo. Lo so che prima mi ha detto in un messaggio privato, insomma, mi ha scritto sul mio numero, ha detto che sta piovendo tanto. Ho detto guarda, se vuoi ti portiamo su le bottiglie vuote e ce le riempi, cioè. Vedi, poi dopo dicono che

Salutiamo Nadia, perché è andata in pensione. Enrico 77 da Trento, saluti ai colleghi di lavoro. Poi come fa a non fare il patacca? Ciao Gianluca da Ravenna.

Il bomber del camionista da Cattolica mi dice: Walter, il Motor Show Qualagna è il 31 di maggio, sì, 30 e 31 maggio, sabato e domenica. E tra l'altro oggi un sopralluogo con Enrico Pazzaglia, il re della salsiccia. Mi raccomando, le salsiccine, Enrico, le salsiccine. La goletta ancora fa, ma le salsiccine sono svampate, signor, sono svampate. No, sono fantastiche. Salutiamo la Maya Morgana, ciao Super Walter, tempo non si ferma mai, corre, ritmo, musica, ciao meraviglia.

Quando dici Ravenna mi fai morire, vabbè, insomma, Ravenna, perché way, loro dicono così, way, sono di Ravenna, Ravenna, ci mettono non due N ma tre, quattro, dipende, poi se vicino proprio la Romea là è proprio Ravenna, non arrivi mai a Ravenna, poi tra le rotonde, voglio dire, ti perdi.

Arriva l'ultimo disco, bravo Alex. Anche se la giornata è uggiosa, la vostra musica porta allegria. Ciao da Franca. Un saluto a Nicolò Merlin da Spareto. C'è anche Rossetti Faiz. Beh, che io sono di Faiz. Faiz. Loro si mangiano la Faiz. Dice Ravenna, Faiz. Sono di Ravenna, sono di Faiz. E io sono...

0: Se termina il party time, grazie Alex, tutto da rifare domani, domani è già giovedì, se svampa la settimana un giovedì, se svampa lunedì, se svampato signor, se svampato. Va bene, grazie a tutti per avermi ascoltato, grazie veramente di cuore, qualora lo vogliate domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano è qua su Radio Studio Più al Morning Fever, adesso spazio la Sil.K, perché insomma lei si è data questo nome, adesso si arrabbia sicuramente quando vai in onda, dice ma perché? No, mi sono un po' impapinato, succede, no? La Sil.K, ecco, guest for lunch. E grazie, ci risentiamo e ci vediamo domani mattina. Ciao, grazie a Damiano per il supporto tecnico. Studio
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con LaSil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini. Buon mercoledì 6 maggio. Puntuali, puntualissimi come un orologio svizzero. Un saluto a Walter Massa, ad Alex Castellini. Buongiorno a tutti voi. E un buongiorno anche al nostro DJ Dami. Un buongiorno anche a Paramix DJ. E un buongiorno insomma a tutte le mie guest for Lancine, i miei guest for Lancini, grandi, piccoli, tutti! Tutti, capito? Tutti. E non mi fare arrabbiare che ho detto tutti. Ah, va bene. Dai, sto scherzando. Diamo inizio a questa puntata. Diamo inizio in musica a questa puntata. J-Ax,

oggi nel momento di chiacchiericcio parliamo di qualcosa di un po' provocante. Ma però, cioè, però non intendo provocante come qualcuno può aver pensato. No. È una provocazione, Potrebbe essere una provocazione oppure no, può essere realistica la cosa, dipende da come la prendete.

0: parliamo di stipendi tra pochissimo.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Allora, ho parlato di stipendi, fammi aprire dai WhatsApp che vediamo se già avete iniziato a mandare dei messaggi oppure state aspettando che vi dica qual è la... Buongiorno, posso chiedere gentilmente di salutare la mia ragazza Migerta in radio. Oh, ciao Migerta, sicuro che non è Margherita, Migerta, sì. Va bene, allora, parliamo di stipendi, ovvero qual è... Io adesso stavo guardando, in Italia lo stipendio medio annuo lordo è di 32.000 euro, 37.000 euro. Quanto dovreste prendere a livello di stipendio secondo voi al mese? Cioè, ma soprattutto il livello di spese che avete o la vita che vorreste fare? Adesso io sto parlando realmente. Non vi chiedo di dirmi che cosa prendete, ma sicuramente cosa vorreste prendere. Cioè io, se penso a me stessa, con lo stile di vita che abbiamo, tra nonni che non ci sono e quindi pagare gli asili, pagare quello che serve per stare anche bambini, attività sue, mie, loro, vostre, nostre, insomma io a star tranquilla dovrei prendere 3.000 euro al mese. E voi 338 141 1001.

0: parliamo dello stipendio che vi piacerebbe avere, quello che dovrebbe essere più realistico secondo la vostra vita quotidiana, secondo gli impegni e le spese che ci possono essere. E io ho detto almeno sui 3.000 euro, perché effettivamente, come dice questo ascoltatore, vediamo se riesco a trovare anche il nome, sì, è l'Amiki. 3.000 euro rapportati ai vecchi, alla lira, sono 1.500.000. Uno stipendio che una volta si poteva prendere, invece adesso la media è dai 1.700-1.800 al mese, la media. Poi c'è chi prende meno e c'è chi prende di più. Anzi, vi posso anche dire che c'è una differenza tra gli impiegati che prendono 32.000 euro all'anno, mentre gli operai 25, parlando sempre di euro lordi. Mentre invece, se andiamo solamente in Inghilterra, all'anno spesso superano anche le 50.000 sterline, che più o meno sono i 50.000 euro, ecco, leggevo, c'è proprio il rapporto, 49-50.000 euro all'anno. E uno dice, sì, ma la vita a Londra è più cara. Beh, perché probabilmente, chi lo dice, non abita a Milano, non lo so, ci sono paesi dove magari riesce a spendere un pochino meno, dove le case costano di meno, ma ci sono invece città dove le case costano veramente veramente tanto, e magari non c'è la nonna che ti aiuta. Io parlo per esperienza mia, no? Perché non abbiamo i nonni vicini, di conseguenza non ci possono dare una mano, al di là del fatto che magari ci sono dei nonni che lavorano anche vicino che non possono darti una mano, o chi, insomma, ci sono anche dei nonni che magari non hanno neanche tempo di tenerti, anche voglia, volendo, perché non è che il nonno è obbligato a tenere i figli del figlio, i nipoti. Ecco, vediamo un po' altri messaggi arrivati al 338 141 1001. Vediamo qui. No, ho aperto una foto.
1: Chiaramente parlo per il mio settore.
0: Allora aspetta che ci sono altri messaggi. Vediamo. Potrebbero bastare 2.500 euro, Luca da Cavriana. Giusto. Ecco, allora forse partiamo.
1: Ciao, sì, il Michi da Rimini. L'argomento che stai trattando, almeno per quanto mi riguarda, è molto delicato, nel senso che secondo me gli stipendi in Italia sono rimasti indietro a 30 anni fa, e con il costo della vita che abbiamo oggi, bisogna che un attimino il governo si metta a mano e che li alzi, perché veramente qui non si tratta di dire uno stipendio medio, ma se proprio io devo dire, per quanto riguarda la mia esperienza, almeno bisognerebbe arrivare a 1.700 euro netti, almeno.
0: Scusami, pensavo fosse finito.
1: Chiaramente parlo per il mio settore.
0: Io condivido comunque, e suppongo che anche tutti voi condividiate, senza troppa polemica, ma in maniera seria, effettivamente dovrebbero essere un pochino più alti, sì.

0: Sì, vabbè, sì, stipendi più alti magari sì, ma anche gente con più voglia di lavorare. Perché io non sono un imprenditore, sono un dipendente, ma vedo gente che non ha voglia di lavorare, vuol prendere soldi e quando è ora di lavorare non ci sono.
1: Sì, sì, certo, no, no, beh, ma è ovvio, caspita, quella è basica, tu mi dai, io ti do, no?
2: Dovrebbe quello che cambia è il così. Rapporto fra le entrate, che possono essere magari 1500 euro.
1: Aspetta, aspetta, che prima c'era un altro messaggio. Facciamo così, facciamo così.
2: Una delle ascoltatrici ha detto che avrebbe necessità di 3000 euro, che sono rapportati a 1,5 milioni di lire. È meglio rifare il calcolo, perché 3000 euro equivalgono a 6 milioni delle vecchie lire.
1: Ah già, è vero, è vero, è vero.
2: Quello che cambia è il rapporto fra le entrate, che possono essere magari 1500 euro in media a livello di operai, che equivarrebbero a 3 milioni delle vecchie lire. Il problema è che con 3 milioni delle vecchie lire facevi la vita da persona abbastanza,
1: esatto, certo, era proprio questo che
2: agiata, diciamo,
1: certo.
2: Con 1500 euro adesso non sbarchi il lunario.
1: No. No, anche perché pensiamo ai papà separati e alle mamme separate, perché è vero, come dice il nostro amico, io guadagno un tot e quindi per fortuna riesco a dare 700 euro di mantenimento tutti i mesi alla mia ex moglie, però è anche vero che dall'altra parte non è che è gratis, non è che anche la moglie non tira fuori quello che deve tirare fuori, solamente non è una cifra che accantona per darla a qualcuno, ecco. Perché io sono stata una mamma separata dove non mi arrivava una lira e vi dico che non è comunque stato facile, con uno stipendio solamente e un bambino solamente, quando poi iniziano a essere due, ma sicuro, sicuro, quando gli stipendi sono uniti è un pochino meglio, perché magari l'affitto è uno, unico, le bollette sono uniche e invece così anche solamente un affitto diventa importante, due affitti diventano. Tanti.
3: Consumismo, 5.000 euro al mese, così almeno quelli che ci avanzano li spendiamo, e costi di lavoro.
1: Giusto, perché guarda che anche il consumismo non è una brutta cosa, perché fa girare l'economia, quindi tu hai più possibilità, più potere d'acquisto, io negozio, guadagno di più, riesco a dare uno stipendio più alto al mio dipendente.
4: Ciao, sì, Feo.
1: Ciao Feo.
4: Io sono d'accordo con l'ascoltatrice di prima che dice che poco poco bisognerebbe percepire dai 3.000 ai 3.500 euro al mese, visto i rincari che ci sono stati negli ultimi anni e soprattutto con la venuta dell'euro siamo rimasti proprio. Ma il problema principale sono le tasse, o meglio le trattenute che hanno sia i dipendenti in busta paga, ma soprattutto i padroni, gli imprenditori. Non è possibile che per dare 2.000 euro di stipendio al tuo dipendente devi pagare il doppio, se non qualcosina in più del doppio.
1: È vero, Feo. Hai ragione.

0: argomento un po' goliardico, un po' divertente, con, non lo so, sparate allucinanti, e invece si è creato un piccolo dibattito, un piccolo, una piccola trasmissione nostra, dove abbiamo parlato in maniera assolutamente civile, onesta di quelle che sono le nostre esperienze, di quelle che ci piacerebbe avere, ci piacerebbe avere, senza dover esagerare, anche proprio insomma, il basico un po' più alzato. Mi piace, grazie Michele Gasforlancini, grazie ascoltatori di Radio Studio Più per essere così onesti ed educati, tra l'altro. Meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche e fin dal mattino piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali, localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana, in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni e temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338 141 1001 per i vostri saluti, come ha fatto Simone di Sottomarina. Ciao Simo! E poi volevo salutare la nostra Angela Nazionale e dirle sì, ti capisco, ti comprendo, non rido, anzi me ne dispiaccio, ma tu hai ragione. E volevo salutare anche Silvia di Monza dicendole anche tu hai ragione. Sì, ovviamente non posso leggerlo perché è un po' propaganda così, però condivido il tuo pensiero. Salutiamo Beppe da Savona.

ti mando un, quello che è, un bacio, almeno questo non è tassato. Rovi da Lumone sul Garda? Può essere che sia limone? Può essere.

prima saluto ad Alessandro da Pavia e poi mandiamo un saluto a Elena da Desenzano e poi mandiamo un saluto a Claudio da Villafranca. Ciao ragazzi.

Il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, interamente dedicato a voi che scrivete al 338 141 1001. E allora noi salutiamo Valeria da Milano. Un besito.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew. Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronny Milani presenta Club Connection.
3: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
3: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba a Roma, arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

pronti per questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ben ritrovati, benvenuti, un buon pomeriggio a tutti voi. Ma avete visto com'è cambiato il tempo? Siamo passati da scopro la piscina e faccio un tuffo, vado in giro in boxer o costume a due pezzi, adesso che ho perso qualche chilo, non è ancora ora, a stamattina. Ma cosa succede fuori? Con un temporale allucinante, con dove ho messo l'ombrello? Cane, non uscire che ti sporchi tutto, che ti ho appena lavata. Ecco, sì, è una situazione del genere. Vabbè, insomma, speriamo che l'estate arrivi e che non sia così per sempre. Com'è che diceva Rossella Wara? Nulla è per sempre, no? Cosa che diceva? Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: studio più Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Samura J per iniziare questo momento di chiacchiericcio. Io sono andata a cercare un po' di notizie e ne ho trovata qualcuna interessante. Dalla donna che crede di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà, e ovviamente non vi dico la fine, la notizia di ieri che diceva il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia al distributore automatico. E invece oggi vi leggo l'uomo condannato perché... Non ve lo dico subito, non ve lo posso dire subito, però rimanete con me perché è assurdo. È assurdo, cioè quante volte noi l'abbiamo fatto? Sembra un po' come il film di Benigni, quando aveva in mano le banane. Non prendere le banane a Palermo, se no si offendono, ti arrestano. È uguale. Johnny Stecchino era.

benvenuto nel mondo della Sil.k, guest for lunch, ospite a pranzo. Nel mondo delle notizie strane, perché qui siamo veramente. Veramente all'assurdo. L'uomo condannato perché? Perché spoilerava film e serie TV. Ma vi sembra normale? Dall'inglese. Dove stai? Salta l'annuncio. Spoiler! Dall'inglese to spoil, rovinare. Rivelazione anticipata di dettagli cruciali, trame finali di libri, film e serie TV, che elimina l'effetto sorpresa per chi non ha ancora usufruito del contenuto. Un comportamento ben noto e sgradito a tutti, che in Giappone può portare addirittura al carcere. La magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo, in tribunale distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne Wataru Takeuchi, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni. Ma non avete sentito assolutamente niente, era mezz'ora che chiacchieravo. Mannaggia, non avevo aperto il microfono. Buongiorno, ben arrivati. Allora, parlavamo, siete nel mondo della Sil.k, quello delle notizie strane dall'Italia e dal mondo. Il titolo di oggi dice: l'uomo condannato perché spoilerava film e serie TV. Voi vi rendete conto? Ma chi le spoilerava? Il suo vicino di casa? No! Spoiler, dall'inglese to spoil, rovinare. Rivelazione anticipata di dettagli cruciali, trame finali di film, libri e serie TV, che elimina l'effetto sorpresa per chi non ha ancora usufruito del contenuto. Un comportamento ben noto e sgradito a tutti, che in Giappone può portare addirittura al carcere. La magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo, il tribunale distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne Wataru Takeuchi, amministratore di un portale specializzato di anticipazioni, colpevole di aver infranto le leggi che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Takeuchi dovrà scontare 18 mesi di reclusione, oltre che a pagare una sanzione di 1.000.000 di yen, pari a circa 5.300 euro. Il caso nasce dalle azioni legali intraprese congiuntivamente da Toho e Katokawa Shoten, sembrano i cartoni animati, attraverso l'organizzazione Koda, in seguito alla pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti il film Godzilla Minus One e l'anime Overworld. Secondo quanto emerso dal procedimento, il sito gestito da Takeuchi non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti in vasto repertorio di immagini. Questa modalità operativa ha spinto il Content Overseas Distribution Association a intervenire, sottolineando come la natura si trascritti in vasto repertorio di estremamente dettagliata dei post configurasse un vero

0: potenziale spettatore dall'acquisto del biglietto o dalla visione di canale ufficiale. Quindi assolutamente no, gli spoiler sono in Giappone una violazione di copyright. Alla fine lui si è beccato dei mesi di condanna e anche una bella multa. Pensa un po', sai quando il tuo vicino ti dice no, non spoilerarmi, non me lo spoilerare, che voglio andare a vederlo al film. Cavolo, se glielo dici in Giappone sei denunciabile. Ora, vista questa cosa, noi siamo già in stra ritardo. Non è vero, ma chissà cosa è accaduto. Può essere che arrivi il secondo party time. Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

così è iniziato il secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338-141-1001 per i vostri messaggi. Mentre salutiamo Massimo Dagliesi.

0: Sil, vi auguro una buona giornata a voi tutti. Grazie per la compagnia che ci tenete sempre. Ti volevo chiedere un favore, riesci a salutarmi? Ercole, il carrozziere pazzo da Parma. Grazie mille, un bacione. Ciao tata.
1: Un bacio. Volevo salutare anche gli amici di Faenza e di Ravenna che ho visto domenica. Un bacione anche a voi.
2: Ciao cara Rasile, ci sono anch'io da Iesi. Il Gigio, ciao.
1: E infatti io quando ho letto Iesi ho detto ma ah no, non è Gigio, Massimo. Primo. Possiamo dire che Iesi c'è.

La musica che ci fa ballare, la musica che ci piace tanto, dove la trovi? Su Radio Studio Più. Beh, avevi dei dubbi?

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Guest for Lunch, ospite a pranzo, si ritira e torna domani, stesso posto, stessa ora. Lascia il posto a Miki Garzilli, che oggi non c'è. Non entra a salutarmi oggi, Miki. Ho 12 secondi. Non mi fa sorpresone? Allora ci vediamo domani. Vi lascio in buone mani. Ciao.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
1: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
3: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Oh, sai che mi dispiace per Becca? Veramente?
5: Io.
4: Cioè. Vabbè. Vai con la tromba, dai, cerchiamo di essere carichi. Perché giornata di pioggia, voglio dire, ci sta. Poi notizie strane, ma non mi devono entrare nel cervello certe negatività. Sento il Paromix nel privé, in regia dall'altra parte. Vedo anche il DJ Dami. Dunque tutto il laboratorio di ricerche musicali è al completo. Il segretariato è presente. L'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dane, chi più ne ha più ne metta. Ci siamo tutti, possiamo iniziare.
5: Feel good.
6: Feel good. Feel good.
7: Ciao a tutti, sono single e cerco un uomo serio per una relazione.

0: ha mandato un messaggio su Ops, mi ha chiesto per favore Michi puoi metterlo come primo disco in apertura, ma certo Bob, ci mancherebbe. Tu chiedi una cosa a me, poi io chiedo una cosa a te, però attenzione, ragazzi, perché nell'ambito, nella vita è così, tu dai a me, io do a te.
1: Ciao a tutti, sì, sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
0: Ascolta, chi è
2: questo? Dai il mio numero.
0: Sono arrivati.
2: Ragazzina lì.
0: Sono arrivati.
2: Sto io.
0: Certo, sono arrivati. Neanche
2: ciao
0: senti.
2: A tutti, mi chiamo Antonio, sono di Parma, sono single.
0: Eccolo
2: e
0: qua.
2: Anch'io cerco una relazione duratura.
0: Certo, certo, tutti, senti. Chi è? Chi è questo? Non si sa, quest'altro. Aia.
3: Gatto!
0: Calma, ragazzi. Ma chi è sta ragazza?
1: Ciao a tutti.
0: Ancora.
1: Sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
0: Ok, va bene, vedi, perché poi alla fine è così. Continua a fischiare, va. Fischia! Vedi che Paro o Lorenz cercano tutte relazioni durature. Che cazzo. Vabbè, abbiamo già capito come parte il programma oggi, mi fa piacere da una parte perché li vedo incalliti, infogliati.
3: Salutami quella ragazza lì, digli che è bella la battuta che ha fatto.
0: Anche a te, tranquillo, tranquillo. Mettiamo a po', ragazzi, però, mamma mia, ma c'è una famiglia.
1: Ciao a tutti, single.
0: Basta!
1: Un uomo serio per una relazione duratura.
0: Tranquilla, tranquilla. Oh.

0: Carzo, dalli il mio numero per favore.
1: Allora, un attimo, c'è qualcosa che non quadra però, Cioè, se è vero, scusate, no, ma se è vero che ci sono cioè, 7 donne per ogni uomo qua, e vedo invece qua che ci sono tanti uomini single, com'è la situazione? Cioè, fatemi capire, arriva codesta fanciulla, molto dolcemente, lancia un messaggio e mamma mia, cioè, lei è single, però voglio dire... 7 donne per aiuto. Cioè, allora, stavo contando tutti i messaggi di ragazzi, di uomini in generale, che danno risposta per questo annuncio di codesta.
2: Ciao,
1: cioè,
2: a tutti. Lei. Sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Ok, allora è arrivata questa ragazza, mi ha detto: per favore, Michi, puoi mandare questo messaggio? E stanno arrivando un sacco di uomini single.

0: che poi vi contatterà. Io mi auguro che voi siate single e non state tenendo il piede in due o tre scarpe, perché poi vengono fuori i problemi. Noi lo diciamo e giriamo i vostri numeri, tranquilli. Meglio dirlo, dai.
1: Feel good.
0: Sette per ogni uomo, ma non è vero.
1: Tune the radio, studio più. Studio più.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: gruppo da rap oggi.
1: Calma, oh, calma, ragazzi, calma. Siamo calmi, dai. Bella, mi piace questa versione techno di Fine Day. Che roba, ragazzi miei. Quanti messaggi oggi, cosa c'è? Ah, già, il mercoledì da leoni. Mercoledì. Comunque diamoci una calmata, ragazzi, diamoci una calmata, eh. Mamma mia, ragazzi, non sapevo che venisse fuori tutto quest'ambaradan, eh. Chi c'è? Sentiamo.
2: Io ho detto, guardi, signora,
1: aspetta,
2: io
1: chi è pronto? Aspetta, perché qui è bello sto messaggio. Mi hanno detto chi parla, ne abbiamo toccato l'argomento proprio ieri, no? Di certi rivenditori di auto e non solo, che quando vendono l'automobile già sintonizzano la radio sulla Dance Station d'Italia. Sentiamo, è lui, no?
2: Ciao Gazzilli! Ciao, anche oggi 8 auto consegnate e sintonizzate su Radio Studio Più.
1: Bravo!
2: La signora mi ha appena chiesto se poteva cambiare canale. Io ho detto, guardi signora, io le ho memorizzato Studio Più, però se lei vuol cambiare canale, ma che senso ha?
1: Bravo,
2: questa è la Dance Station d'Italia, qui c'è Mickey Gazzilli.
1: Lo abbiamo al telefono.
2: Un saluto da Alessandro da Tadozio.
1: Ciao Alessandro, bravo comunque. Complimenti, vedi? Che bravo, è pubblicità, ragazzi, poi io vi offro da bere, tranquilli. Da bere, fermiamoci là, già, perché io poi so che quando poi organizziamo la cosa tutti vanno a super alcolici, dunque già mi costate una cifra. Però voi, rivenditori di auto, di camion, di trattori, qualsiasi cosa, dove c'è l'autoradio, voi sintonizzate proprio alla prima stazione, deve essere Radio Studio Più. Poi mandatemi la foto che poi ci penso io, ragazzi, vi pubblicizzo, vi promuovo, perché voi date a me, io do a voi, perché come dicevo prima, nella vita devi dare... Ci sono gli scambi. Tu dai una cosa meglio di una cosa. Vabbè, è inutile che ci andiamo poi a inoltrare in queste cose. Va bene, comunque vi ricordo 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per intervenire, per dire la vostra, per sfogarvi, per dire ciò che vi passa nella testa in questo preciso istante, perché è molto molto importante sapere cosa state pensando a quest'ora, perché così anche noi ci sappiamo regolare, sappiamo in che argomenti buttarci. I Deep Dish.

0: Che bello, ragazzi, vedi? Siamo una famiglia che si allarga sempre di più e c'è la collaborazione. Ah, perché poi sono arrivati tanti messaggi a dire: guarda, non sono il proprietario, il concessionario, sono il venditore, però a me fa piacere far star bene le persone, perché voi fate star bene me e di conseguenza realizziamo, che ti posso dire, la catena del benessere. Ma neanche, mamma mia, ma t'ho detto io, ma che psicologi, ragazzi miei. Comunque devo dire che tante persone ascoltando il nostro programma risolvono dei loro problemi, così forse perché noi riusciamo con il buon umore, almeno cerchiamo di farvi sorridere, di dare quel pizzico di spensieratezza, e quando tu sei spensierato sei un polo che attrai. Perché dico questo? Perché ormai...
1: Pronto.
0: Eccolo qua, tutta l'Italia
1: ciao,
0: in un solo... Eccolo qua.
1: Come stai?
0: Eccolo, vi presento il porno attore Mirko. No, non è vero, non è vero, però voglio dire... Tutti conoscono il nostro vocalist ufficiale, il sindaco di Lodi, Mirko, che abbiamo al telefono, che per tanto tempo, diciamo così, è stato single, era un giocherellone, andava da fiore in fiore, da Margherita alla Rosa, al Papavero, e se faceva tutti i giri. A un certo punto ascolta la radio e ha trovato la compagna, no? Che poi è la seconda questa, da quando ci ascolti, o sbaglio?
1: Sì, però è quella più seria, sembrerebbe.
0: Attenzione, non entriamo nei particolari. Adesso io non ti ho detto sei una seria. Perché è quella più seria? L'altra era un po' birichina.
1: Beh sì, l'altra ha voluto andare su un altro fiore.
0: Vabbè, ragazzi, cioè, non è, beh, se fai tu l'ape, anche lei ogni tanto bisogna anche cambiare per poi sapere con chi è a che fare, no? Va bene, mettiamola così. Adesso, io so, allora, prima cosa, se tu sei il nostro vocalist ufficiale, tutti i giorni ci devi fare la presentazione nel party. Cioè, certo. non è che quando vuoi tu, oppure c'è Manuela che ti chiede qualcosa, tu sparisci.
1: Ma il problema, sai cos'è, Ganzo? Che siamo entrati nel periodo brutto del lavoro delle campagne, quindi tante volte periodo, magari sto preparando i trattori e
0: sì.
1: Quindi tu
0: prepari l'infrattamento, che è un'altra cosa, però voglio dire, come va questa storia d'amore? Come è nata? Diccelo, perché ormai ogni tanto mi sento Maria De Filippi io qui, perché voglio dire, tra storie d'amore che nascono e separazioni, com'è la storia qua?
1: Ma il tutto è nato perché lei mi metteva i like sulle mie storie di Facebook, con le storie delle moto così o degli animali, lei mi metteva i like,
0: certo.
1: Allora io ho scritto, lei non mi ha risposto, io ho riscritto, non mi ha risposto, la terza volta mi ha risposto.
0: Vabbè, dopo sei stato un bel martello, attenzione che diventi uno stalker poi, e qui parto le idee, stai attento. Comunque tutto a posto, Manuel,
1: sì,
0: di dov'è
1: sì,
0: lei,
1: sì.
0: Di Lodi?
1: In provincia di Lodi, sì, provincia di Lodi, da casa mia, tu pensa.
0: Pensa te.
1: Cioè, in bicicletta ci metto 20 minuti, in moto ce ne metto 6.
0: Hai calcolato i tempi, e adesso
1: sì.
0: Che rimane per fare la
1: adesso è a casa che sta facendo partorire la gatta.
0: Pensa te, e per fare l'amore quanto tempo ci impieghi, dato che sei uno che raga, ma sei matto, ma chi sei? È il toro di Barcellona, tu vai, mamma mia. Vabbè Mirko, comunque questa, vedi, è una prova per far capire alle persone che quando si sta bene, se solari, si diventa anche dei poli d'attrazione, no? Tu, questa donna è stata attratta da te, diciamola così.
1: Certo, speriamo che, adesso sono 3 mesi, speriamo di andare avanti.
0: Vabbè, raga, tu da cosa nasce cosa, ricordalo. Un abbraccio, sì. Ti vogliamo...
1: Ciao Garzo, un abbraccio a voi.
0: Anche a te,
1: ciao.
0: Ci mancherai, sii sempre presente però con noi, mi raccomando, ciao.
1: Ciao.
2: The best sound from

0: Style. Da Roma, la capitale, Paolo Miccioni, Ottavio e Francisco. Beh, gli altri due, anche se si facevano chiamare Ottavio e Francisco, però un'altra storia. Erano gli Easy Going. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Now listen to the OP. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Allora iniziamo, almeno cerchiamo di iniziare alla grande il nostro party time per questo mercoledì 6 maggio, perché già sento gente che carica.
1: Noi scavalliamo, voi scavallate,
0: oh santo Dio. Vabbè, hanno scavallato tutti.

0: Signori e signori, per un ruggente mercoledì vi diamo il benvenuto sulla Garzillian God Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Faro Mix sono pronti per farvi ballare con la musica di Radio Studio Più.
1: Grazie.
0: 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30 ci saranno i nostri party time. Vi ringraziamo di aver scelto la nostra compagnia e vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

proposito, l'Internazionale di tennis a Roma ci stanno ascoltando. Beh, ragazzi, là, tanta roba, Come ci stanno ascoltando al campionato europeo di nascondino. Io non li vedo, però siamo anche là, ci stanno ascoltando. Chi gli ha tirato fuori quella cazzata? Bellissima. Salutiamo la capitale!

0: Che?
1: Se i vostri occhi arrivano all'orizzonte verso il mare, non avete visto niente ancora.
0: Perché?
1: Radio Studio Più e di più! Di più!
0: Da oltre! Da dove l'ha tirata fuori sto qua? Madonna ragazzi, te l'ho sempre detto che noi abbiamo degli ascoltatori che fanno la differenza. Sì, che aia.
2: Oggi sei partito a bomba.
0: A bomba oggi ragazzi. E quando noi andiamo a bomba non ce l'è per nessuno. Uno alla volta, uno alla volta. Che?
3: Giù il gettone. Si, pa-

che mi hanno inviato parecchi ascoltatori che sono alla premiazione di questi campionati europei di nascondino. C'è proprio la diretta video, non si vede nessuno. Che pirlata, ragazzi. Numeri uno in queste cose.

0: tre cose importanti della vita: la salute, il denaro e Radio Studio.
1: Ok. Sai com'è?
2: Garzo, fermati, ce l'ho riuscito più da...
1: Sta calmo, tranquillo, mercoledì!

0: Mi sto preoccupando. Perché? Perché vedo tanti uomini in fila qui. Ma donne, com'è? No, cioè, mi preoccupa sta cosa.
1: Ciao a tutti, sono single ecco, e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
0: C'è lei, meno male, voglio dire, no. Bisogna stare attenti, sai com'è, un attimo qua, Chi è?
2: Carlo! Oddio! Ma che monagrita

0: Ciao, guardo, subito disoccupato e cerco un travaglio. Aiutami.
1: Cerca lavoro, travagliare, lavoro, lo so. Ma se gira qualcosa, noi siamo, voglio dire, noi siamo i primi, cerchiamo di aiutare gli altri. Quelli che hanno bisogno vanno aiutati, perché nella vita, come diciamo sempre, è uno scambiare. Perché oggi tocca a te, domani può toccare a me, che sai. Se arriva qualcosa, avvisiamo, tranqui.

0: Dopo la pioggia c'è sempre il sereno.
1: Tu scavalli, egli scavalla. Certo. Noi scavalliamo, voi scavallate e scavalli.
0: Lezione in italiano, poi ci sono i verbi che prendiamo in considerazione, tutti i verbi. Beh, verbo scavallare poi viene usato per varie situazioni, eh. Bravo, bravo, lui è bravo.

0: sirena, perché siamo in chiusura. Salutiamo tutti, anche gli amici che ci seguono da Bucarest. Chiudiamo il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q,
4: your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche fin dal mattino. Piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Ciao Frankie.
1: Ciao.
0: Prima di presentare
1: non guardi
0: tutto.
1: Neanche nell'uscio, cioè non
0: no, guardato subito perché ti ho guardato, sì. Noi abbiamo le telecamere fuori. Ma senti, volevo farti una domanda, ma perché quando noi iniziamo c'è sempre gente che arriva, cioè tacca a fare qualcosa,
1: è normale,
0: a toccare,
1: vengono,
0: cioè...
1: vengono a controllare se hai preso i sali minerali.
0: Ah, per quello hai fatto un salto? Bene. Ne vuoi un po' di sali?
1: Comunque tu parli, ma non è mai inquadrata la persona, quindi può essere anche che fai finta.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: perché
0: beh,
1: guarda da casa, vede che si gira, che di giri.
0: Lo so, ma perché lui non vuole
2: farci
0: vedere. Ah, ciao,
2: come stai?
0: Vedi, scusa. Bene. Allora, là vedi sotto.
2: Su.
0: Perché lui non vuole farsi vedere, capito?
1: Ho capito. Ormai, allora.
0: Lui sta nei privé, si nasconde,
1: sì.
0: Voglio dire,
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Deve tenere un'immagine.
1: Vabbè.
0: Allora, prima di iniziare, tutto a posto?
1: Sì,
0: tutto bene. Ah,
1: sì,
0: ok, funziona. Ha inserito, va bene.
1: Okay.
0: Come va, Frankie? Come la va in questa giornata pseudo-uggiosa?
1: Ti dirò che effettivamente è stato molto impegnativo per me tutta la serata di ieri, la notte, la mattina.
0: Uh-huh.
1: Perché ieri è venuto Pasquale
0: Laricchia
1: a casa mia. Ci è voluto un'ora per capire come funzionava una scheda audio. Un'ora.
0: Beh,
1: un'ora, un'ora e un quarto chiedendo intelligenza artificiale, eccetera.
0: Se la tirava ieri l'intelligenza artificiale.
1: No, proprio nel senso, perché una cosa che dovrebbe... Sempre la tecnologia, no? Tu dici,
0: certo.
1: Metto un cavo qui, un cavo lì.
0: Funziona. E
1: invece
0: no. Troppo semplice.
1: No, è troppo semplice. Se accendi quella cosa, devi spegnerne un'altra. Insomma, tutte quelle cose lì che io non sopporto. E poi alla fine abbiamo finito di lavorare alle 3.40 stamattina.
0: Però,
1: okay.
0: Ma lui rimane a dormire da te o
1: no,
0: torna a casa?
1: No, lui torna a casa perché comunque ha visto, torna a casa Alessi.
0: Ah beh, allora
1: quindi,
0: certo.
1: Sai che noi dormiamo comodi nel nostro letto, quindi
0: sì.
1: È inutile dormire a casa degli altri. Quindi, anche se il posto c'è. Poi sono andato a letto e ho caricato 4 sveglie. Perché stamattina dovevo portare mia nipote a scuola, ma non solo a scuola, dovevo anche svegliarla. Quindi
0: dunque a che ora? Alle 7?
1: Alle 6.50.
0: 7 meno 10 la sveglia.
1: Sì, quindi 3.40, 7 meno 10, fai tu.
0: L'ammazzata.
1: Devi
0: però.
1: Calcolare anche il tempo di addormentamento, che per me è di 40 minuti. Quindi alla fine ho dormito 2 ore.
0: Benvenuto nel club.
1: 2 ore, mi sembrava, sai quelle volte che si facevano i dritti che poi vai a lavorare?
0: Sì, così,
1: uguale.
0: Da suonare, benvenuto
1: hai la
0: nel
1: sabbia
0: club.
1: Negli occhi stamattina.
0: Ma le rocce, cioè.
1: Però tutto bene, dai, ho fatto anche la spesa, sono andato anche a camminare nello spazio temporale in cui non ha
0: sì,
1: più
0: perché
1: avuto...
0: quando sei stonato o
1: no.
0: Ti stoni proprio
1: sono
0: nel
1: anche
0: tutto.
1: Andato a camminare, ho camminato, ho fatto già tutti i miei passi.
0: Quanti chilometri? Quanti
1: quelli
0: chilometri?
1: Il minimo necessario, i 5.
0: 5, va bene,
1: i 5 li ho fatti, adesso sono già verso i 10.
0: Bene,
1: nel frattempo.
0: A proposito di Pasquale Laricchia, ricordiamo il programma che
1: domenica, la domenica facciamo ormai credo da 16 anni, adesso non me lo ricordo più con la precisione. Iso Forte non è palestra, è in attesa anche del podcast video.
0: Ah, okay.
1: Comunque sia, ho visto un premontaggio molto bello.
0: Bene, bene. Ricordatelo tutti i weekend, eh?
1: Sì, quando non si salta, sì.
0: Allora,
1: senso. Generalmente sì.
0: Tutti i weekend.
1: Generalmente sì.

0: good. Get tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Frankie, questa ragazza ha messaggiato stamattina.
2: Stamattina?
1: Sì, per noi.
2: È già occupata per, allora?
1: Per I Feel Good. Ho detto, per favore, mandate questo messaggio. Allora,
2: ad I Feel Good.
1: Sì, sì, ad I Feel Good. Allora, mi viene in mente che dovremmo aprire un'agenzia. Un'agenzia tipo matrimoniale,
2: sì,
1: cerchi
2: sì.
1: Perché poi mandando in onda questo messaggio sono arrivati tantissimi uomini.
2: Allora
1: mi domandavo anche, ma se un uomo ha 7 donne a disposizione, perché ci sono tutti questi single?
2: Perché ci sono uomini che...
1: Troppi single?
2: No, senso...
1: Dici che... Non so.
2: In alcuni casi l'algoritmo nasconde queste cose,
1: capito? Ah, ok, cioè, capito.
2: È come la visibilità.
1: Ah!
2: Cioè, quando tu sei oscurato dalla vita,
1: sì.
2: Le 7 non le trovi.
1: Non le trovi,
2: perché sei oscurato, hai capito? Sei oscurato.
1: Infatti io ho dato il consiglio di essere belli, sì. Positivi e allegri, perché così emani energia e diventi anche un po' attrattivo.
2: Certo, il bravo ragazzo non è che funziona molto.
1: No, non va
2: non
1: più.
2: Non va più. E quindi di conseguenza...
1: Anche per questo dovremmo fare un programma. Perché non funziona più il bravo ragazzo? Chiediamolo alle donne,
2: perché
1: alle ragazze.
2: Oggi bisogna essere così, un po' così, un po' cos'ha, un po', capito?
1: E bisogna
2: devi essere o cash o trash, hai capito?
1: Perché
2: quindi o cash vuol dire o i soldi o trash, quindi,
1: termina sempre con ash,
2: è sempre ash, non funziona.
1: Sentiamo qua.
2: Sì, vabbè.
3: Ciao a tutte, sono sposato e cerco una donna birichina per divertimento reciproco.
2: Questo è il trash, questo è il trash,
1: perché è un comportamento sbagliato.
2: Questo è un comportamento sbagliato. Okay. Poi invece sono questi
1: che poi ci rimangono male.
2: No, sono questi che
1: sì.
2: Hai capito? Quelli con le donne birichine sono loro quelli lì che capito?
1: Spieghiamo a chi ci sta ascoltando cos'è.
2: Niente, vabbè.
1: Però non bisogna più essere bravi ragazzi.
2: Niente,
1: se almeno
2: basta.
1: Uno vuole sì, perché sì. L'attrazione, le donne e le ragazze vengono attratte.
2: Attrazione letame proprio.
1: No, letame.
2: Però è così.
1: Devi essere birichino.
2: Devi farti i tatuaggi nei posti nascosti.

0: Sappiamo che la gente è strana. Sì, adesso sì. Mettono le sigarette, le compreranno lo stesso.
1: Non lo so, io non fumo più, quindi.
2: Mamma mia, ragazzi. Oggi, tra le altre cose, il compleanno di George Clooney, attore tra i più sexy di Hollywood. Che è nato a Lexington, nel Kentucky, da una famiglia di origini irlandesi.
0: Pensa a te.
2: E tu non sai che lui da piccolo ha sofferto di una grave paresi dei muscoli facciali. Per cui aveva questa ghigna col mezzo sorriso.
0: Sì, capito? Un pochino. Sì,
2: quella, la mascella così. La mascella quella che un po' lo contraddistingue, no? Quella che cascettiera, no? Mente in fuori.
0: La mascella un po' indurita.
2: La mascella un po' fuori. Però lui è diventato famoso grazie...
0: E-Har.
2: Insomma...
0: serie televisiva.
2: Ma prima ancora lui ha debuttato come comparsa in una miniserie che si chiama TV Colorado. Ed era a fianco compagno di stanza di Sylvester Stallone e Harry Winkler.
0: Sempre Fonzi, un giro di amicizie,
2: il Fonzi di Happy Days,
0: esatto, capito? Bravo Gio.
2: Poi durante la seconda scuola di recitazione, allora lì è prodato a ER, medici in prima linea, e siamo già negli anni 90. Dopodiché vabbè, è inutile dire,
0: idolo delle donne insieme a Brad,
2: però dubito che lui sia cioè, lui è un bravo ragazzo.
0: Allora è arrivato,
2: è colpa
0: a Como
2: della Canalis.
0: È arrivato a Como. Appena preso casa a Como, ha guardato un po'.
2: Sai cosa ha fatto lui? Como va,
0: ha detto: fammi vedere un attimino qui come sono messe le vallette in Italia. La prima che gli è arrivata era Elisabetta. La Canalis, già il cognome è tutto un programma. E da là, è uno che voglio. Ma ci sta,
2: certo,
0: dai. A quei livelli là, arriva, ti fa la sfilata davanti, dicono: ciao, io sono disponibile. La qualità è alta, che cosa fai? Se sei single, è giusto.
2: Quindi che male ha? Siccome hai detto pensavo che avessi delle
0: discrezioni. Non è un bravo ragazzo. Nel senso che anche lui ogni tanto che fa balalò, ma ci sta.
2: Comunque è del 61. Allora quindi se qualcuno di voi è del 61, stasera può andare a fare il figo e dire: guardate che sono un coscritto di George Clooney. E voi di chi siete coscritti? Dai, vediamo, scopriamolo.
0: Vediamo.
2: Diteci di che anno siete, ve lo diremo noi. The best sound from the past. Io sono nato lo stesso giorno di Raffaella Carrà.
0: Però.
2: E Alain Delon.
0: Vedi, perché facciamo parte dello Scorpione loro.
2: Annabella.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Buongiorno Franky, buongiorno Michi, Andrea da Suzzara, io sono nato nel 1972.
1: Allora Andrea, non è l'anno.
2: No, vabbè, allora, perché io ho detto, vediamo chi sono coscritti, però certo. Se facciamo coscritti diventa molto lunga, perché in un solo anno di personaggi famosi... Facciamo la data giorno, in cui compiete gli anni, esatto. Tipo, non so, Riccardo scrive 18 febbraio, sono nato il 18 febbraio, il 18 febbraio sono nati John Travolta, Matt Dillon, Roberto Baggio, Fabrizio De André, Enzo Ferrari, Alessandro Volta, Yoko Ono.
1: Che bella Kimper, ragazzi, tanta roba. È importante la data, non dati, l'anno.
2: Famosi il 10 maggio.
1: 10 maggio, chi c'è? Sentiamo.
2: 10 maggio, un attimo, dammi il tempo. Il tempo è denaro. Sto già incassando.
1: Vai.
2: È nato Bono.
1: Ui, Bono Box, vai.
2: Bono Box, Ettore Scola. Non chiedermi chi è. Miuccia Prada, non chiedermi chi è. Linda Evangelista, non chiedermi chi è.
1: Linda Evangelista, ragazzi. Ragazzi, roba.
2: Richarlison.
1: Richarlison, non so chi sia. Chi è?
2: Anch'io.
1: Boh, quello non lo so. Beh, comunque c'è anche qua una triade mica male, eh.
2: È uno dei più importanti teologi. Quando si parla di cose teologiche, culturali, non sappiamo un cazzo.
1: Ettore Scola, ragazzi. Ettore Scola è famoso.
2: Sì, lo so.
1: Comunque è una bella triade anche lei.

0: appena, sì, appena abbiamo chiesto la tua data di nascita, viene abbinata a un personaggio. Guarda che roba, quanti arrivano.
1: Tantissimi. Allora, Frank, io sono nato o nata, non lo so perché non hai firmato, il 25-10. Az, stesso anno, nato ottobre. Pablo Picasso.
0: Ecco qua.
1: John Strauss. Katy Perry, Julia Roberts. Federico Chiesa, Pedro. Pedro.
0: Ragazzi, però

0: ti fa più felice quando sai queste cose. 22 novembre, chi c'è di là, Frankie?
1: È Scarlett Johansson, che tra l'altro è dell'84.
0: Quella.
1: Jamie ci Lee possiamo Curtis, tranquillamente fidanzare.
0: Grande, grande.
1: Boris Becker,
0: Willa,
1: che ha un anno
0: tennis,
1: più di me,
0: vedi, che roba.
1: È già così anziano.
0: È andato anche lui.
1: Come è andato?
0: Non
1: è andato.
0: Abbiamo un altro veloce.
1: Sì, 13 marzo, Luciano Ligabue, signori, Carlo Conti e poi Edgar Davids.
0: Edgar Davids, Ricciolino
1: e Giuseppe Fiorello. L'amore è bello vicino a te.
0: Sì, però basta, perché voi dovete pagare sta cosa.
1: Se no, è divertente.
2: Un mojito, quattro daiquiri y tres tequila, te voy a emborrachar. Borrachar. Con un mojito, cuatro daiquiri y dos tequila, te voy a emborrachar. Borrachar.
0: ¿Qué?

0: fila uno alla volta,
1: ce ne sono veramente tanti,
2: vai.
1: Allora, c'è il 24 dicembre, per dirne uno,
2: la vigilia di Natale.
1: Ava Gardner, Ricky Martin, Michael Curtiz, Elisabetta di Baviera, e vabbè, poi mio cognato, è lì, Gesù.
2: Gesù,
1: è nato il 24, ragazzi, 24. Marco Simoncelli e vabbè, basta.
2: Tanti
1: così.
2: Personaggi. Mentre mi chiedono il 16 dicembre, 16, nessuno, nato nessuno. No, 16 dicembre hai Ludwig van Beethoven. Già, voglio dire, tanto di cappello, scusa.
1: Sì.
2: Poi chi abbiamo là? Il più importante.
1: Ivana Spagna, dai. Ciccio Graziani.
2: Pensa a te, Ciccio
1: La Prestia
2: Graziani.
1: Giacomo.
2: Ma tu sapevi che Ciccio Graziani nello stesso giorno di Beethoven? Non avrei mai pensato.
1: Uno suona, l'altro le tira.
2: Vai.
1: Vabbè, insomma.
2: C'è qualcun altro veloce?
1: Stavo guardando, ma... Ragazzi, il 18 aprile è nato Dumfries. No, ho sbagliato.
2: Chi è?
1: Dumfries.
2: Ah, Dumfries. Giorno strano il 18 aprile.
1: Sembrava fosse nato il 21.
2: Invece il 18.
1: No, il 18.

0: Queste cose attirano, come farsi leggere le carte,
1: lo so, uguale.
0: Guardare nelle palle di vetro il futuro.
1: Hola Gnari, il 10 gennaio.
0: Nato il mio
1: prima babbo. Del 10 gennaio, vediamo il 19 marzo. Se sei nato il 19 marzo, sei nato insieme a Bruce Willis.
0: Grande,
1: tanta roba, Bruce. Sì, tanta roba. Pino Daniele anche nato. Alessandro Nesta, Claudio Bisio. Sono tutti nati lì, hai capito?
0: Bene, in compagnia. 3 giugno, vediamo un attimino, Rafael Nadal, Checco Zalone, Maurizio Mattioli, attore famosissimo.
1: Certo. Allora, il 10 gennaio è nato Rod Stewart.
0: Grande.
1: Che dai, lavora sugli aerei. No, allo stadio? No. Ah, non è Stewart. Ok. Walter Hill,
0: perché poi
1: che deve essere un parente,
0: crede.
1: Francesca Piccinini, era piccinina,
0: era piccinina,
1: vabbè, insomma,
0: vabbè, poi... però siete tantissimi, non riusciamo a farli tutti, per l'amor di Dio, altro che ci vorrebbe una settimana.
1: Porca
0: di
1: miseria, è nato anche Enrico Papi.
0: Beh, quello veramente, ma
1: vabbè,
0: che giorno Papi?
1: Il 10 gennaio. Mannaggia. Ma come fa a essere nato tra il 7 e l'8 questo qua? Roland, o sei nato il 7 o sei nato l'8, non puoi essere nato tra.

0: Infatti c'è scritto, uno ha scritto non venerdì ma sabato.
1: Vabbè, non vuol dire niente. Sabato, grande sabato Frankie, no? Già. Perché era presente dove ho suonato.
0: Okay.
1: Nato il primo gennaio insieme a Silvio Pellico, quello delle mie prigioni. Il Giacomo Leopardi falso mito, perché il Giacomo Leopardi vero è nato il 29 giugno. Poi Valerio Staffelli e Lilian Thuram.
0: Però fa vivere bene il fatto di sapere che quando sì. sei dato nella tua data di nascita sono nati personaggi famosi. Primo aprile è nato il pesce?
1: L'8 novembre.
0: All'8? Non era il primo aprile.
1: È nato Gada.
0: Oh yeah.

0: Allora, comunicazione del servizio, non riusciamo a leggervi tutti perché veramente siete migliaia e migliaia e migliaia.
1: Siete veramente tanti.
0: È l'ultimo.
1: Il 6 settembre è nato Roger Waters,
0: il
1: genio creativo dei Pink Floyd.
0: Certo.
1: Ok, Dolores.
0: Dolores de Panza?
1: Dolores O'Riordan, che è la cantante dei Cranberries, quella che ha fatto Zombie.
0: Bravo.
1: Esatto. Poi è nato Andrea Camilleri, commissario Montalbano, Tony Esposito, quello delle percussioni.
0: Esatto.
1: Poi
0: Kalimba
1: è nato
0: de Luna.
1: Carlo Cudicini? Sì, Cudicini, scusami. E basta.
0: Ok, ragazzi, allora adesso poi, se volete invece farvi leggere le carte, chiamate in radio e chiedete del mago Ciccillo. Ecco, paga 50 euro a lettura di carta. Proprio volete anche farvi leggere le carte.
1: Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Comunque il 29/10/72 non è nato nessuno.
0: No,
1: è nata solo lei, Simona da Bergamo.
0: Vabbè,
1: sto scherzando. Sono nate le più grandi pornoattrici mondiali.
0: No,
1: sto scherzando.

0: hai visto, è arrivato quello che ha scritto, sono nato tra il 7 e l'8, che lui dice che la testa...
1: La testa è uscita il 7, il resto del corpo è uscito l'8. Complimenti.
0: Può darsi, sì.
1: Povera donna.
0: Va
1: povera
0: bene, donna. Chiudiamo tranquilli.
1: Sì, sì, basta scrivere date, ragazzi, ci dispiace perché è un argomento che piace, ma purtroppo non abbiamo il tempo materiale di poter soddisfare tutti quanti.
0: Ragazzi, ci capito? Vuole, siete tanti. Vabbè. Per la lettura delle carte, mi raccomando, chiamate in radio, sì, chiedete del mago Cicillo, e 50 euro.
1: Andate in via Irta ad Esenzano.
0: Va bene, va bene. Chiudiamo il partito.
2: At 30 minutes of every hour, the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: tre minuti dopo le 4 del pomeriggio. Vedi, Dolores O'Riordan è morta, questa cantante, perché c'era in una delle date che abbiamo dato,
1: sì,
0: c'era in concomitanza la nascita,
1: sì, sì.
0: Non sapevamo che fosse morta, adesso diamo l'informazione, ragazzi,
1: ho capito, anche Strauss era,
0: anche Beethoven,
1: anche Beethoven, cioè, noi abbiamo detto solamente, esatto, che cosa corrisponde, non che le persone siano in vita, o che cosa,
0: giusto puntualizzare,
1: quindi puntualizziamo, però
0: va
1: se
0: bene.
1: Puntualizziamo per questo, puntualizziamo anche per Giacomo Leopardi, sì, per tutti quelli nominati, ok,
0: ci hanno invitato a Ortona.
1: Sì,
0: sì, ci hanno invitato sempre a mangiare, ma a mangiare gli arrosticini, ma, cioè, sempre
1: no,
0: a mangiare.
1: Allora, io voglio andare a Ortona.
0: Bella Ortona, però.
1: Ortona, per andare sulla ciclabile. Voglio andare da...
0: Ah, vuoi fare la ciclabile
1: di
0: Ortona?
1: È la ciclabile di Ortona, è una delle ciclabili più belle d'Italia.
0: Mm-hmm.
1: E, siccome ci passavo tante volte col treno quando ero piccolo,
0: sì,
1: adesso è diventata la ciclabile.
0: Comunque è bello che ci invitano tante persone,
1: certo,
0: nelle loro...
1: Ma dov'è il messaggio? Non capisco.
0: Ciao Miki, Franky, quando
1: venite
0: a Ortona...
1: Ah, ok, quando venite a Ortona venite da me, Costantino. Vabbè, nome è, vabbè, è lo stesso.
0: Costantino, se è tutto un programma.
1: Se puoi chiamarti Giovanni per qualche giorno quando vengo a trovarti.
0: Dai, vabbè, lasciate perdere i maghi. No, non è che lasciamo perdere i maghi, perché vedi, quando si tocca certi argomenti, la gente vuole sapere. È meglio, cioè, sai che business c'è nel giro della cartomanzia? Che
1: sì,
0: uno può crederci o non crederci, però vai.
1: Cioè, puoi crederci o non crederci?
0: Che caspita. Poi voglio dire, se ti dice poi positivo, ragazzo.
1: Non lo so, perché secondo me sono dei bravi psicologi magri.
0: Beh, cioè, poi va bene.
1: Indovini, sciamani.
0: Dovevamo fare lo sciamano.
1: Lo sciamano.
0: Gli sciamani.
1: Sì, sciamani.
0: Venite qua, stanno tutti e due lo sciamano.
1: Sì. In Puglia, sciamanin.
0: Sai quanto ce n'è quando scendi? Dalla stazione di Barletta, sciamanin.
1: Sciamanin da dove?
0: Va bene, ragazzi.
1: Lo stesso,
0: comunque qua
1: lo
0: si
1: stesso
0: ride, la vita deve essere presa con allegria.
1: La vita va presa con allegria, serve a darti l'allegria. Sembra talco, ma non è.
0: Vedi che sai cantare.
1: Capirai. Comunque Ortona va bene, si può fare.
0: Ci hanno invitato anche Val Brembana, andiamo pure là, tranquillo.
1: Non lo so se è vero. Devi averci freni buoni se vai in Val Brembana.
0: Stazzi, stazzi.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Sono le 4:15, siete sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più. Il programma che state ascoltando è Feel Good, che va avanti fino alle 6 del pomeriggio. Poi oggi è mercoledì, ricordiamo l'appuntamento con Super Club, questa parentesi che vi fa ballare tutto ciò che si danza intorno al pianeta. Il martedì con il DJ Dami, il mercoledì quest'oggi con il nostro Frankie Gada, il giovedì con Michi Garzilli. Appuntamento da non perdere, questo alle 16:30. Poi grazie per tutti i messaggi che state mandando, noi siamo con voi perché c'è tanta gente che lavora, tanta gente che ha terminato il lavoro e ci fa partecipe del suo quotidiano, e questo è veramente molto bello. Grazie, grazie, un applauso a tutti voi, bello, bello, mi piace, sta cosa mi piace.

0: Volevo fare una domanda, Frankie,
1: sì, dimmi.
0: Perché tante persone, quando ci sono i controlli di polizia, i posti di blocco per strada, anche se sono puliti, no?
1: Beh,
0: hanno
1: sempre... Lo so.
0: Ti viene l'ansia,
1: perché magari ti sei dimenticato di fare, che ne so, la revisione o cosa del genere, non lo so. Dipende. Comunque... non sono tra quelli, ecco,
0: però
1: ci sono, cioè, sempre paura di non avere qualcosa a posto. Comunque, salutiamo chi ci ascolta dalla Curtea de Arges,
0: quella Maurizio,
1: che si trova a nord-est di Bucarest, quindi siamo in
0: Romania.
1: Nella Vallacchia,
0: Papa Nessar Made Ciorba.
1: E lì da vedere, se vuoi, tra le attrazioni c'è il monastero bizantino.
0: Non l'ho visto, però buona parte della Romania l'ho visitata, vai.
1: Ecco.
0: Preparati che tra un po' arriva Super Club.
1: È vero, sì, ci sono io oggi.

0: stiamo preparando l'atmosfera, la console, gli effetti speciali, le animatrici, no, i cerimonieri.
1: Io non ce li ho, non le ho le animatrici.
0: No, no, non le vuoi?
1: No, no, io
0: ragazze,
1: voglio.
0: Tornate indietro, per
1: sì,
0: favore,
1: sì.
0: Basta. Oh.
1: Basta, basta, per me conta la musica.
0: Vabbè, disco del passato e poi il Super Club.
1: Vero?
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: tutti, sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Vedi, però, okay. però non dice neanche il nome, non dice neanche l'età, non dice niente. Ho capito.
2: Vabbè, già uno
1: ciao,
2: dalla voce,
1: sono donna.
2: Ma già uno dalla voce si fa un'idea.
1: Ma ho capito, sì, va bene. Però,
2: poi magari trova la sorpresa, però.
1: Ho capito, no, era solo per, non per far polemica, no, era solo per capire, capito? È troppo generico.
2: Troppo generico.
1: È come
2: cerca di identificarti bene, facci sapere l'età. Come
1: non
2: sei?
1: So, non tanto per me, perché sennò arrivano qua a scindere.
2: Arrivano tutti.
1: Tutti quanti.
2: Comunque è bello che il fatto che una ragazza ci mandi un messaggio. Così,
1: mai successo in 30 anni, 40 anni di radio. Vedi, però
2: vuol dire che noi diamo una sicurezza.
1: Sì. Sei sulla radio giusta per trovare le persone.
0: Ciao a tutti, sono single cerco un uomo serio per una relazione
2: perché
0: duratura.
2: Perché lei sa che chi ci ascolta sono persone serie.
1: Sì, sì, vedi, sono Francesco, mi propongo.
2: Quest'altro qua non si
1: però,
2: sa.
1: Però dice che non gli
2: No. Ragazzi, dovete proporvi se siete single, cioè non se siete sposati.
1: Ma Francesco è single.
2: Vabbè, uno che manda 500 messaggi
1: non ha niente da fare, sarà benestante. Tutto il giorno che ci segue.
2: Dobbiamo salutare un amico che ha il capo vicino, mi dicevi,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì, ma
2: è arrivato sto messaggio.
1: È arrivato il messaggio. Vorrei mandarvi l'intro per il set di Gada. Ma non posso perché ho il mio capo vicino.
2: Però sei bravo, perché lui ha detto
1: non è proprio scritto così, però
2: il capo attaccato ai maroni, no! Lo dico io, perché metti caso che il capo è fermo,
1: ma lì staranno ascoltando adesso tutti quelli che sono a fianco a un capo verranno
2: capi, non attaccatevi ai maroni, vicino ai maroni. Cioè, guarda quanti messaggi, lasciate
1: un po' di libertà.
2: Secondo te cosa dice questo?
1: Non lo so, paura.
2: Sentiamo.
1: Vabbè,
2: sentiamo. Vai.
3: Sì. Ciao a tutti, sono Marco, sono un uomo impegnato, non cerco niente.
2: Bravo.
3: Perché va bene così.
2: Bravo. Bravo. Bravo. Lui fa parte dei bravi ragazzi. Va bene.
1: È già impegnato.
2: Quest'altro dici che fa parte dei bravi ragazzi.
1: No, questo è quello della Svizzera, ho sempre paura.
2: Madonna,
1: dici italiani alla terza.
4: Non sono single, ma sono sempre alla ricerca.
2: Questo è sbagliato.
1: Allora, farei un messaggio in cui dico: ciao.
2: No, ma sai cosa dobbiamo fare?
1: Sono single e mi interessano tutte le mogli di quelli che mandano i messaggi.
2: Io sai cosa voglio fare. Voglio registrare tutti questi.
1: Ma perché?
2: Loro non lo sanno che noi abbiamo un'applicazione che li andiamo a scoprire nel web e poi mandiamo tutti questi messaggi a... ci stai, facciamo una roba simile.
1: Beh, è un bel modo di fare audience.
2: Che cazzo,
1: sarà ragazzi, il programma italiano più ascoltato dalle
2: bravo
1: donne.
2: Ci sta, okay. Perché qua bisogna tirarle fuori le balle.
1: Allora, comunque, tornando alla pista ciclabile di Ortona, la pista ciclabile in Abruzzo parte da Francavilla al mare.
2: Caspita,
1: e arriva fino a San Salvo, esattamente fino al fiume Trigno. Ok, il confine tra l'Abruzzo e il Molise. Se uno ha tempo
2: può farcela.
1: Può farsi due pedalate.
2: Va bene,
1: Vado in console e vi metto un po' di dischi, un
2: va
1: po'
2: bene.
1: Di musica.
2: Allora prepariamo gli effetti speciali. 16:30, manca poco. Appuntamento con Super Club. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
5: Now listen to the OP. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. DJ e gli animatori di Studio Più. Gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Comunicazione in servizio. Ci dicono che anche sul Monte Baldo stanno ballando. Franchi Gada, tanta roba, Alessandro. Quelli che guardano in televisione, che figo Gada quando mette la cuffia di traverso. Sto ballando il tuo bellissimo super club. Sono single, fatalità.

0: Collegamento in quel di Torino. Anche in Piemonte stanno ballando.
1: Cucù, nenè, Franky Gava, numero uno.
0: Ma vorrei capire cos'era Cucù, nenè, però ci sta.

Anche a Vignola stanno ballando. Ci spostiamo in Liguria. Savona balla. Super Club.

0: Vai Frankie, quanto mi fai eccitare. Sono single. Ciao.
1: Questo fa paura perché puntualizzava il fatto di essere single. Però l'importante è ballare. Chiara Valle, presente in quel di Brescia. Piazzale Arnaldo sta ballando. Ci spostiamo anche a Riccione, in viale Ceccarini. Super Club.

Studio Più. Allora, anche a San Martino della Battaglia si balla alla grande. Ciao Michi, ciao Franky, grande.

Questa non è musica, questa è arte. Ciao Roby da Mantova.

0: l'indivisibile, l'insostituibile, Mickey!
1: Ma no, non ha capito, la mazza non ha capito! Quello è Fuso, Sei Fuso! C'è Frankie Gada in console! You make me feel
2: alive again. E ha detto ci penso io, meno male, è numero uno.

Provincia di Trento, che dire, Gazzilli, Gada, il DJ Dami, anche la musica deve fermarsi per ascoltare Super Club. Mercoledì in console, Frankie Gada.

Mi raccomando, non si sballa, si balla, che se no qua ci arrestano, si balla, capito? Rimini presente, la Giulia ospitaletto,

0: le luci. E come ogni evento bisogna alzare le mani al cielo per la chiusura generale, puntualizzando e ricordandovi Super Club il martedì, il mercoledì e il giovedì alle 16.30. Porto in Sant'Elpidio anche loro, vedi Monica che ballano, tutti che hanno, che si sono sfogati
1: bella
0: muovendo
1: gente,
0: il corpo.
1: Bella gente.
0: E dire ballano sballa, dillo, perché sennò qua è in secondo che ci vengono a prendere.
1: Tra poco sballano, sbarellano tra poco.
0: Vabbè. Va bene, termina Super Club. Frankie Gada va avanti fino alle 18 con I Feel Good, ricordando che ci sarà un grande appuntamento.
1: Sì, c'è Dreamland.
0: C'è Dreamland,
1: aspettando Dreamland, Dreamland.
0: Va bene, tutto un sogno. Io vi saluto, ci sentiamo domani alle 14.
2: Ciao,
0: ciao Touch!
3: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche. Fin dal mattino piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

I can't wait, eccoci qua dopo il set del Super Club, aspettando Dreamland anche per questa giornata di oggi, che è mercoledì 6 di maggio, tra l'altro è l'anniversario del terremoto del Friuli, cioè ragazzi, io ero piccolo ma me lo ricordo come se fosse stato il 6 maggio, cioè nel senso, mamma mia, avevo il letto che ballava nella stanza quando c'è stato il terremoto del Friuli. E vabbè, però più forte forse l'ha sentito mio fratello, che era proprio in Friuli ed era proprio piccolo, aveva un anno. Allora attenzione, perché siamo pronti per partire. Oggi parliamo in questa mezz'oretta cuscinetto che serve ad arrivare alla terra dei sogni, di autenticità, cioè del fatto di essere delle persone autentiche, dell'importanza di essere autentici in un mondo che è fatto di tanta finzione. Finzione fotografica, finzione delle persone che fanno vedere ciò che non sono, finzione a destra, finzione a sinistra. Invece è veramente importante, è importante essere se stessi, essere autentici, o comunque saper utilizzare questa autenticità per essere, insomma, migliori di quello che siamo, no? Perché comunque può capitare a tutti anche qualche volta di fingere, però l'autenticità è sempre una cosa che paga, no? Che ti fa sentire a posto, che ti fa sentire realizzato. Per cui ci sono parole che usiamo ogni giorno senza fermarci e davvero sentirle. Quindi la parola autenticità è una di queste. Sembra semplice, quasi scontata, no? Come parola, dici vabbè, mi sa che ci fermiamo un attimo, capiamo che dentro questa parola c'è qualcosa di più profondo e di più umano, qualcosa di addirittura coraggioso. Lo facciamo anche attraverso l'ascolto della musica.

In My Mind di Noro e Gigi Dag nel 2018 hanno rifatto una canzone che era uscita nel 2012 e l'hanno ripresa e riproposta. Nel passato l'autenticità comunque sia aveva un peso diverso, le persone vivevano in comunità molto più piccole dove ogni gesto, ogni parola insomma avevano delle conseguenze immediate, erano quasi praticamente dirette. Essere autentici significava spesso essere riconosciuti per ciò che si era e quindi nel bene e nel male non c'erano maschere digitali, non c'erano filtri, assolutamente la verità era più dura forse ma anche più diretta. Le relazioni si costruivano sul tempo, sulla presenza e soprattutto si costruivano sulla fiducia, cosa che oggi è completamente diversa.

Anywhere for you, ovunque. Oggi viviamo in un mondo connesso che è veloce, è pieno di possibilità. Possiamo essere ovunque, parlare con chiunque, mostrare solamente quello che vogliamo. Eppure, proprio in mezzo a tutta questa libertà, che sembra che siamo pieni di libertà, qualcosa si è complicato. Essere autentici è diventato più difficile. Perché? Perché siamo circondati da aspettative, siamo circondati da confronti, immagini perfette, di auto perfette, di donne perfette, di uomini che hanno una vita perfetta, di donne e uomini che hanno soldi da spendere a destra e a sinistra. E quindi ci fanno dubitare di ciò che siamo davvero. E invece il nostro punto di forza è quello che noi siamo veramente. È qui che cade l'errore dell'autenticità.

stiamo avvicinando a Dreamland, lo stiamo facendo parlando di autenticità, di quello che praticamente ci sta accadendo. Qual è l'errore più grande che facciamo? Una volta che vediamo che intorno a noi c'è tutto perfetto, sui social vediamo tutte cose perfette, donne tutte perfette, tutte ritoccate, eccetera, iniziamo senza accorgercene a costruire delle immagini di noi stessi in versioni che ci sembrano più giuste e più accettabili. Ma non lo stiamo facendo per noi stessi, lo stiamo facendo per piacere di più agli altri. Ed è questo il primo grande errore che noi facciamo in questo senso. Ogni volta che facciamo questo, perdiamo un piccolo pezzo della nostra verità. E nel tempo quella distanza che abbiamo creato diventa fatica e diventa anche solitudine. Quindi l'autenticità alla fine non è la perfezione, non è dire sempre tutto senza filtri, è qualcosa di più profondo, è allineamento. È quando quello che pensiamo e quello che sentiamo e quello che facciamo inizia a funzionare insieme. Quando smettiamo di recitare e iniziamo a vivere. Can we just

ci pensa il suono a farci venire la pelle d'oca. Però pensateci, qual è stato l'ultima volta che qualcuno vi ha parlato col cuore aperto? Forse non era perfetto, però era vero. Era comunque una verità che magari vi ha toccato e vi ha fatto sentire importanti. È questo il potere dell'autenticità. Creare connessioni che sono reali, profonde, che vanno oltre le apparenze. Nel passato essere autentici era una necessità, oggi essere autentici è una scelta. Quindi c'è chi sceglie di essere autentico e chi sceglie invece un'altra strada. Se sei autentico però ti mostri anche nelle tue fragilità, anche nei tuoi dubbi e nelle tue imperfezioni. Ed è in quel momento che nasce l'empatia.

È una scelta essere autentici non solamente come persone, ma anche come modo di vestire. E tac che ti sbuca fuori la borsa finta. E tac che ti sbuca fuori l'orologio tarocco. E tac che ti sbuca fuori il disco tarocco. Che non è questo. Però per dire, no? Vogliamo far vedere altre cose, stati sociali che poi in realtà non abbiamo. Ma perché? A cosa serve? A essere accettati dagli altri? Sii te stesso, no? Sii te stesso. Anche con un orologio da 20 euro, sii te stesso.

0: I've got so much love to give. Bello, eh? Thomas Bangalter, DJ Falcon. Ciao Frankie, oggi mi hai emozionato non solo con la musica, ma anche con le parole. E infatti le emozioni sono reali, è quella l'empatia, hai capito? Perché alla fine è quello che cerchiamo tutti quanti. È semplicemente avere qualcuno che ci guardi negli occhi e ci dica anche senza parole: oh, qui puoi essere te stesso. Questo è il finale, capito? E le emozioni che tra poco arrivano a Dreamland sono quelle vere.
1: Quanta verità, ragazzi! Quanta verità!

0: bella Frankie, oggi sei veramente profondo, condivido tutto quello che stai dicendo. Vorrei solo aggiungere una cosa: smettiamola di andare in giro in ciabatte.
1: Ma perché? È appena arrivato il, sta arrivando il caldo. Forse dovremmo smettere di andare in giro in ciabatte, tutti con le stesse ciabatte, cioè tutti uguali, tutti uguali. Queste persone che si vestono tutti uguali. Mamma mia.
2: Abi, ben detto Studio Più, sei te stesso, normale, naturale, perché tanta falsità è in giro.
1: Lo so.
2: Non ti fidi mai da nessuno, da nessuna.
1: Lo so.
2: Una vergogna. Forza Studio Più.
1: Ciao, ciao. Allora, siamo arrivati in fondo, non ho altro da aggiungere sul concetto della autenticità. Se siete autentici, mi fa molto piacere. Solitamente i nostri ascoltatori sono molto autentici, ok? Nel bene e nel male. Noi adesso andiamo in console, arriva Dreamland, scrivete per Dreamland e poi vi vengo a leggere, comunque sia vi vengo a salutare, però scrivete che o se no rimanete indietro, ok? Si va indietro nel tempo e saluto Alice di Ablame Luna Basic Connection, visto che oggi nella storia di Instagram abbiamo pubblicato un disco del 97 proprio di Basic Connection e oggi poi lo suoniamo all'interno di Dreamland, così saluto anche lei.
3: I feel good. Feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

di Dreamland. Ascoltarti musicalmente ed umanamente è veramente tanta roba. Firmato Alessandro. Ciao grande, salutoni da Varese. Come sempre mercoledì e Dreamland, lo spettacolo. Peccato che duri poco. Ciao grande Frankie, il viaggio che non vorremmo che non finisca mai. Se sai sfiorare le corde del cuore, ne esce la musica. Firmato Frankie Gada. Grazie. Peli delle braccia alti 3 centimetri. Saluti da Daniele. Torno in console.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

A volte penso che la gente non sia più in grado di emozionarsi. Un semplice tramonto, un'alba, un cielo stellato sembra ormai qualcosa di già visto, di già vissuto. Qualcosa di già visto, di già vissuto. A volte penso che le persone abbiano smesso di voler conoscere le cose. Abbiamo smesso di appassionarci alla vita. Abbiamo smesso di appassionarci alla vita. Ma poi, come per magia, vengo smentito dalla musica e mi rendo conto che una parte di questo pianeta ha ancora sete di brividi sulla pelle e di occhi lucidi stracolmi di gioia. Stracolmi di gioia. Quindi, probabilmente, dare vita ai nostri sogni attraverso la musica può essere la chiave per arrivare a Dreamland.

0: Siamo arrivati in fondo, ma che spettacolo, qui balla tutto, è un terremoto musicale, è un terremoto emotivo, è arrivato anche Franchino, bravi che l'avete riconosciuto. Bel viaggione Ernesto da Malnate, questo viaggio è pilotato dal capitano Franchi Gada. Immenso, davvero, grazie, io non so cosa dire, salutoni anche da Claudio Laffermo, Dream, la meraviglia delle meraviglie. Salutoni da Rudis. Allora, ci vorrebbe un'ora al giorno. Va bene, dai. Abbiamo finito. Mi scoppia il cuore d'emozione, un bel messaggio. Vabbè, dai, signori, prossima settimana Dreamland è un po' diverso perché sarò in esterna mercoledì prossimo, non voglio farvelo mancare. Però sarò in riva al lago, quindi in qualche modo troviamo un sistema comunque di poterlo mettere in onda. Grazie a tutti, buona serata. Vi lascio con Eleonora Salvi. Ciao.
1: Dreamland con Frankie Gada live.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Dance Station. Radio Studio Q. Studio Q. News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
2: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi, dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
1: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
3: Qui il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
1: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega, Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
5: Attention, please! 3, 2, 1! Eleonora Salvi presenta...
6: Si salvi chi può!
7: Buonasera, popolo! Come state? Com'è andata la vostra giornata? Com'è andato questo mercoledì 6 maggio?
4: Ah, non lo so.
7: Lo so che non lo sai.
4: Ah, non lo so.
7: Io ho capito che non lo sai.
4: Ah, non lo so.
7: Ma basta con sto ah, non lo so, mamma mia, qua non sa mai niente nessuno. Vabbè, buonasera, siete in compagnia di Eleonora Salvi. Buonasera, buonasera, abbiamo anche lui.
8: Cocco Bello!
7: Sì, abbiamo capito. Sì, ok. Abbiamo il nostro Cocco Bello, abbiamo il nostro...
8: Carmelo!
7: E la gente un po' matta,
8: chiamo,
7: no?
8: Chiama la polizia!
7: Chiamala, chiamala, va! Noi intanto iniziamo,
0: Radio Studio Q.

0: La nuovissima canzone di Christian Marchi, che salutiamo, un grande amico di Radio Studio Più, con Amore Tonight. Bella, bella, mi piace. I vostri messaggi come sempre al 338 141 1001. Sì, chi abbiamo? Chi c'è?
1: Chi sei, drogato? Poi che chiamo i carabinieri, eh?
0: È uguale!
1: C'è andato in chat!
0: Chiamala, c'è
1: chiamala! C'è andato in chat!
2: Chiamo la polizia!
0: È bellissimo, è uguale!
3: C'è andato in chat!
0: Sì, sì, sì. E in realtà è stato un meme di questa signora che ha fermato questo ragazzo qua e ha detto chiamo la polizia, e da lì è diventato un po' un meme. Non so se vi viene in mente anche il ragazzo che una sera disse... Indostan, dov'è? Eccola qua.
3: Signora, i limoni, signora!
0: Vabbè, ma ne abbiamo noi di meme qua, anche il nostro entra?
3: Entra!
0: Sì, entra.
3: Non può entrare.
0: Lo so che non può entrare.
3: Non penso proprio.
0: Vabbè, signori, che ve lo dico a fa. Vabbè, comunque, ascoltiamo i messaggi, va, che è meglio.
4: Ciao, cara Ele, buona
0: Ciao.
4: Serata a tutti quanti. Il vagabondo Iesino, il Gigio c'è, come sempre, un abbraccio.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio a te. Poi, chi altro abbiamo? Dove sta? Vai.
5: Mau.
0: Vabbè, detto ciò, io non ho più parole, non so cosa dire. Allora, domanda di oggi. Beh, in realtà mi sono un po' informata su questa cosa. Ho detto, ma perché succede? E succede a tutti, non negatelo. Vi è mai capitato, non so, andare fuori a cena e magari, non so, mangiate una pizza, un primo, un secondo, un antipasto. Poi magari siete pieni come un uovo di Pasqua, ma il nostro cervello dice, che famo, non mangiamo il dolce. Cioè, non vi è mai capitato? Cioè, perché abbiamo sempre spazio per il dolce? Ditemelo voi al 338 141 1001 e forse questa sera diamo una spiegazione a tutto ciò.

0: Ah, io non so voi, ma ho una gran paura. Ho una gran paura quando il nostro Dani Dalinate manda dei messaggi vocali. Poi capirete anche il perché. Vai.
1: Ciao Leonora, sono
0: ciao.
1: Dani Dalinate.
0: Sì, ciao. Oi, Dani.
1: È da stamattina che è il più. Leonora, più.
0: Ho capito.
1: A Milano, mi stanno venendo fuori le branchie. Leonora!
0: Ma tu non sei normale. Ma fatevi ricoverare. Mamma mia, io non capisco. Vabbè, comunque. La domanda di oggi era: perché abbiamo sempre spazio per il dolce? C'è una motivazione a tutto ciò? Beh, ci scrivono perché il dolce se magna per voglia, non per fame.

0: tanti i vostri messaggi al 338-141-1001 alla domanda: perché abbiamo sempre spazio per il dolce? Cioè, non vi è mai capitato magari uscire con amici, parenti, amanti, che so, e mangiare, cioè esagerando, e poi arrivi al dolce, che fai? Non lo prendi? E beh, ovvio che lo prendi, ma perché? Beh, ascoltiamo i nostri ascoltatori, vada, non ci incischi.
1: Ciao Eleonora,
0: sì, ciao.
1: Amo
0: ancora questo.
1: Niente, stasera ha tirato fuori un bel quesito, sì. Dopo mangiato,
0: sì,
1: perché no, riempito come un upurk. Tu dici che non ci sei dolce, ha voglia, tre pale di profiterola,
0: la Madonna.
1: Eleonora, ciao Eleonora, Dani Dalinate, Eleonora.
0: Ah, ma io non ho più parole per quest'uomo, io non ho più parole, vai.
2: Sì, Eleonora, è proprio vero.
0: Sì.
2: Anche se sei pieno come un botto.
0: Sì.
2: Che non ne puoi più.
0: Sì.
2: Comunque il dolce non puoi fare a meno. Anche se sai che ti fa male. Perché a me solitamente lo prendo anche se mi fa male.
0: Come si fa a cedere al dolce? Beh, comunque questa sera vi diamo la spiegazione: perché abbiamo sempre spazio per il dolce? Beh, è il cervello ovviamente che ci spinge a mangiare dolci anche quando siamo già pieni, ma ci sono dei meccanismi coinvolti. Entrano in gioco la dopamina, che aumenta ovviamente il desiderio, la grelina, che è l'ormone della fame, e i neuroni, cioè regolano appetito e piacere. Questi segnali ingannano il senso, diciamo, di sazietà. Quindi quando mangi, cioè ti stanchi dello stesso sapore, ma un sapore diverso, esempio il dolce dal dolce al salato, o il contrario, resta appetibile. E poi hanno fatto una scoperta recente dell'anno scorso, quindi parliamo del 2025, i neuroni della sazietà fanno qualcosa di inaspettato, cioè davanti al dolce rilasciano endorfine, e questo riaccende la voglia di zucchero, quindi i neuroni che dovrebbero fermarci in realtà fanno proprio il contrario, cioè ci fanno continuare a magnà. Ma c'è un cortocircuito, ne parliamo brevissimo.

0: Salvi, ho un problema con il dolce. Sì. Io quando mangio il dolce, subito dopo ho voglia di salato. Oh, e quindi anch'io mangio salato. Sì. E poi ho finito il salato, ancora voglia di dolce. E poi mangio ancora il dolce.
1: Vabbè, non
0: e
1: fa
0: poi
1: una piega.
0: Ancora il salato. E non finisce mai.
1: Ah, aiuto, aiuto. Vedi che non sono l'unica.

E nelle note di Calvin Harris una domanda, insomma, che non sappiamo rispondere, cioè perché abbiamo sempre spazio per il dolce? Beh, abbiamo detto che principalmente è per tre meccanismi, cioè la dopamina, la grelina e i neuroni. Conclusione, beh, che si ha sempre fame, ma c'è un cortocircuito del cervello, cioè lo stomaco ovviamente segnala che sei pieno, ma il dolce attiva la dopamina, fa ignorare il segnale di stop. Il risultato, beh, mangi anche senza fame reale. Ma perché proprio i dolci? C'è una motivazione a tutto ciò? Beh, ovviamente è sempre per colpa del cervello, cioè preferisce lo zucchero perché è energia immediata, no? E ama il contrasto dolce salato, mantiene alto il piacere. E la conclusione? Beh, ovviamente non è solo golosità, è un mix di biologia, cervello e varietà dei sapori che ti fa trovare sempre spazio per il dolce.

0: salvi chi può.
1: Si salvi chi può.
2: Trovati da Nico Schiodetto, di Trevimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani situazione più stabile su tutta Italia dopo la perturbazione di oggi, domani maggior soleggiamento, in giornata più sole in pianura, al mare, sole in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino centrale qualche locale fenomeno diurno. Altrove andrà meglio con un aumento delle temperature, ci spingiamo anche fino a 24-25 gradi in alcune località. Per quanto riguarda fine giornata, peggiora sulla Sardegna, qui arriva un fronte con piogge sull'isola. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevimeteo.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: E iniziamo così il primissimo Party Time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Buonasera e ben ritrovati per chi è all'ascolto. Siete in compagnia di Eleonora Salvi e come sempre non poteva mancare ovviamente il nostro amico co-conduttore, vero?
1: Carmelo!

0: i vostri messaggi al 338-141-1001. Da quale parte del mondo state salutando? State ballando? E se volete salutare, beh, fatelo al momento giusto.
1: Ciao.
0: Ciao, ho sentito un pianto finale, no? Mi sbaglio. Allora, salutiamo anche Domenico, detto anche il nostro amico 186, anche il nostro amico da Savona che non poteva mai mancare. Angela, sempre presente, siamo in pieno temporale. E beh, anche qui, insomma, oggi non è stato uno dei tempi migliori, diciamo.

American Girls, la versione remixata qui su Radio Studio Più. È la voce inconfondibile di Harry Styles. Tra l'altro, oltre ad essere un bravissimo cantante, lo possiamo dire. Vabbè, un bel uomo, un bel ragazzo, voglio dire. Ciao Eleonora, oggi purtroppo non riesco a vedervi, ma comunque vi ascolto ugualmente dal lavoro. È sempre un piacere ascoltare il tuo programma. Grazie, grazie, che bel messaggio. Il nostro Matteo da Fiesse, ringraziamo di cuore anche Teo da Milano, sempre presente. Il nostro Tony da Pescara. Wait, Tony, hai capito? Paolo F, Quistello c'è, il mago. Ehi, ciao ragazzi, vedi, anche il mago. Ma quanta gente abbiamo questa sera?

Ah, vedi che bello il potere della radio, perché è una realtà davvero molto grande. E come in tutte le cose, puoi piacere come non. Ma io una cosa ancora non l'ho capita: ma se non vi piace un programma, non vi piace una persona, uno speaker radiofonico, ma perché cavolo dovete scrivere i vostri pensieri? Cambia radio, non c'è solo questa radio, no? Voglio dire, vivi e lascia vivere, come si suol dire. Vabbè, comunque, tornando a noi, dobbiamo salutare Carlo da Senigallia.

0: David Guetta. 18:52 qui su Radio Studio Pira Dance Station d'Italia, in console il nostro DJ Dami con la sua selezione musicale e i vostri messaggi al 338 141 1001. Ah, bello bello questo, vedi, ci scrive Orazio l'imbianchino dello spazio di Cervia, ci dice: ciao Leonora, ho 3,3 tonnellate di legna da mettere a posto, c'è qualcuno, c'è qualche, non so, volontario che viene sabato a darmi una mano? Allora vediamo, abbiamo la bocca della verità, vai.
1: Ah, non lo so.
0: Non lo sai, vabbè, ma dai una risposta. No?
2: Non penso proprio.
0: Tu dici che non ci sia nessuno?

0: Quest'uomo, vedi che bravo, il nostro amico da Bergamo, invece di andare in palestra a tutti a dare una mano all'ascoltatore di Radio Studio Più, a mettere insomma a posto la legna. Oh, io sono d'accordo, altro che palestra, quella è una palestra tutta naturale. Beh, comunque parlando di palestra abbiamo altri ascoltatori che fanno una palestra un po' più particolare.
1: Ciao Leonora, ciao. Dopo tanta acqua presa per il lavoro, adesso sì. Una meritata birra bella fresca, un saluto dal Dry.
0: Ciao Dry, buon aperitivo, super meritato, voglio dire. Ciao Ele, sono appena tornato da Sharm. Luigi, lido di fermo. Vedi, il 63enne che non aveva mai volato. Uè, allora, vedi, è andato tutto bene. Bravo, bravo, bravo. Andiamo con l'ultima canzone, dopodiché faremo una brevissima pausa.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time on Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani presenta Club Connection.
4: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
5: Club Connection.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Dal lunedì al venerdì alle 22.
4: Solo su Radio Studio Pew.
6: Spot.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. The best music. The dance station. Radio Studio Q.
1: Studio Q. News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: L'economia.
2: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, LegaCoop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di LegaCoop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, ha sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può con Eleonora

0: Alexi Kungs, vado ad aprire così la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi. Abbiamo appena ascoltato il party time del nostro DJ Dami, come ogni mercoledì che si rispetti, o meglio dire con la sua selezione musicale, e sono arrivati davvero tanti messaggi. Sentiamone qualcheduno, vada.
1: Eleonora, ciao, un saluto.
0: Oddio.
1: Per me da Milano Marittima.
0: Sì, ciao.
1: Ascolta,
0: dimmi.
1: Siccome il venerdì si sta avvicinando, che volevo andare a ballare in scoteca.
0: Sì, siamo a mercoledì,
1: Non è che gli dici al DJ Dami se mi fa entrare così inizio a scaldarmi.
0: No, lascia perdere.
1: Vabbè che stasera so correre i zoccoli di legno, faccio un po' fatica,
0: pure.
1: Ma mi adatto, vado bene.
0: Mamma mia, se pensavate che era un messaggio brutto, beh, sappiate che c'è molto di peggio. Cioè, io dico, già lunedì c'erano il Black Humor, le battute, no, del nostro Max che salutiamo. No, ci sono anche le nostre ascoltatrici che ci mettono pure il punto sulla I, no? Cioè, Eleonora, un cruciverba facile, pesce che trasloca, cosa si risponde? Lo sgombro. Ma perché? Ce lo scrive Simona, ma perché fai queste cose, no? Mi stavo domandando se fa pure i cartoni, così lo chiamo al prossimo trasloco. E lei dice un po' di humor non guasta mai. Ah, sarà vero, non sarà vero? Ah, io non lo so. The dance station. Si salvi chi può.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte. Danzano le streghe

0: 19:17 qui su Radio Studio Pila Dance Station d'Italia, aspettando il Super Party Time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Arrivano davvero tanti, tanti messaggi qui al 338-141-1001. C'è chi è in viaggio, la nostra Elena che sta rientrando dal lavoro, vedi? E poi abbiamo anche tanti saluti come Fabrizio, sempre presente. Ringraziamo di cuore la nostra cara Angela. Poi che altro abbiamo? Vedi, c'è chi ci tiene al corrente che sta preparando per grigliare gli arrosticini. Raffaele e Gabri da Cattolica ci mandano anche una bellissima foto. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Poi chi altro abbiamo? Vada.
1: Saluto grande da René, grande Studio Più.
0: Ciao René. Leonora. Grazie, ciao René, un grandissimo abbraccio. Che belli che siete.

Eccoci qua. Adesso parliamo di un grandissimo artista. Di chi sto parlando? Beh, ovviamente di Vasco Rossi. Ma perché parlo di lui? Perché lui vuole fare un concerto per oltre 500.000 persone per i 50 anni di carriera. Cioè, Vasco Rossi punta a riconquistare il primato mondiale degli eventi dal vivo. Cioè, per celebrare i 50 anni di carriera nel 2027, il rocker sta progettando un mega concerto capace di radunare oltre 500.000 di spettatori in un'unica data, e l'ambizioso progetto rappresenterebbe un traguardo storico ovviamente per la musica, e l'obiettivo è di creare un'esperienza senza precedenti, battendo ogni record di affluenza per omaggiare la sua decennale traiettoria artistica. Parlando proprio di lui, mettiamo un suo grandissimo disco.

0: chi può.
1: Si salvi chi può.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni
3: è un format di successo.
2: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live.
4: È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.
2: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Iniziamo così il secondo e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può, in compagnia di Eleonora Salvi, buonasera e ben ritrovati, e in compagnia anche del nostro DJ Dami con la sua selezione musicale. Poco fa parlavamo appunto di un grandissimo artista che ha coinvolto tantissime generazioni, e sto parlando proprio di lui, di Vasco Rossi, e per l'anno prossimo, per i suoi insomma 50 anni di carriera, voleva creare questo super concerto e far venire insomma 500.000 persone, cioè davvero tantissime. E parlando di questo abbiamo il nostro amico da Bologna, vada
1: Eleonora, buonasera.
0: Ciao.
1: Questa non la dovevi fare, sul Lucone da Bologna,
0: sì.
1: Massimo Riva con Vasco Rossi è qualcosa di impossibile. Giovani, se potete, fate, andate a quel concerto.
0: Ah, vero.
1: Perché sarà un'emozione che vi rimarrà per tutta la vita.
0: Vero.
1: Vasco Rossi per voi è un po' come la regina Elisabetta per noi. Siamo nati che c'era e c'è sempre stata.
0: Vasco!
1: E Vasco ci sarà sempre. Approfittatene.
0: Vasco.
1: Studio più, sei grande.
0: Vasco.

0: Ele.
1: Dimmi, dimmi, dimmi.
0: No, niente. Ah, okay. Ciao, Luca Carpi.
1: Ciao, ciao, ma siete strani, eh? Cioè, voglio dire, ma che è? Ma che è?
2: Non ti sento, non sì. ti vedo, ma ti penso.
1: Wow.
0: Ah!
1: Ma cos'è tutto questo romanticismo? Direttamente da Ortuna a mare. Ma che è successo, amico? Sei strano, eh? Non è da te.

0: Donde sta la discoteca?
1: Sta qua la discoteca, qua dietro l'angolo.
0: La discoteca di Radio Studio Più. Vabbè. Chi altro abbiamo? Abbiamo Luca da Fano, che salutiamo. Ciao Luca, un grandissimo abbraccio. I nostri amici da Roma.
2: Tanti saluti da Paolo de Roma. Un abbraccio bello.
0: Ciao Paolo de Roma.

questo è il suono del mio stomaco a quest'ora, no? Alle 19.43 e bim bum bam bam bam, che c'ha fame, c'ha fame, c'ha fame. Vedi il nostro Fabri sempre presente, buonasera. Abbiamo anche il nostro amico da Savona che ci scrive come sempre, lo ringraziamo di cuore. Anche loro, Venturo d'Altino Chieti, che saluta a sua volta Gianni. Salutiamo anche i nostri amici da Marotta, un saluto da Damiano, Sabina e Ludovica. Ciao ragazzi! E ciao anche alla nostra Mary.

0: andiamo. La magia del party time. Che bello, arrivano davvero tanti, tanti messaggi. E dobbiamo dirlo, questo programma, insomma, nuove generazioni. Vedi, vedi, vada.
1: Ciao, sono Riccardo da Iesi.
0: Ciao Riccardo.
1: E ti sono venuto a trovare a Riccione l'anno scorso.
0: Ah, ma io mi ricordo.
1: Ti volevo dire che ora sto giocando a tennis con mio papà. E
0: ma
1: mio fratello sta facendo l'arbitro con il fischietto della Juventus. Ciao Eleonora, ciao.
0: Ciao, grandissimo abbraccio Riccardo. A te, tuo fratello e il tuo papà, è buona partita, insomma, che vinca il migliore, no?
2: Ciao Studio Più, sono Letta Bologna. Volevo dedicare Loco Loco di Gordo a Leona e Lucone da Bologna.
0: Ciao amici.

0: E come promesso, Loco Loco. Salutiamo anche Carlo Antonio che oggi si trova a Muccia Huila. Salutiamo anche Maurizio da Falconara che vorrebbe a sua volta salutare tutti gli amici di Molino Vecchio. Li salutiamo e come no, e poi abbiamo il nostro amico.
1: Ciao a tutti, salvi.
0: Ciao.
1: La mattina io mi sveglio e tu sì. Sei lì.
0: E lì dove?
1: Poi faccio colazione. Tu sei lì.
0: Dove? In radio, sì.
1: Mi guardo allo specchio.
0: Sì, sì.
1: Tu sei lì.
0: Ancora.
1: Esco di casa. Sei sempre lì.
0: Lo so.
1: Torno
0: grazie,
1: a casa.
0: Grazie.
1: E sei ancora lì.
2: Spostati!
0: Grazie, grazie.

Shake Me Up. Ringraziamo di cuore Daniele che fa i complimenti a sua volta al nostro DJ Dami. Abbiamo anche Carmelo, Carmelo da Vigivano, buonasera. Abbiamo la nostra coppia che scoppia, Sabrina e Luca. E abbiamo un altro Luca, però lui da San Posidonio, quindi avanti, spingere sempre. Chi dice che non piace questa radio mente.

0: Salutiamo chi abbiamo, vedi, un abbraccio forte da Marcello di Cavezzo, in provincia di Modena. Ciao amico, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche i nostri amici da Calvazese, che ringraziamo di cuore, e tanti, tanti messaggi, vai.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Forza Vasco. Vincenzo da Napoli, ciao, ciao.
0: Ciao Vincenzo da Napoli, un grandissimo abbraccio. Allora, ciao da Michael, salutiamo sua mamma Tiziana, suo papà Gianluca, suo fratello Nicolas e la sua compagna Giada. Vi ascoltiamo sempre, salutiamo anche gli amici a quattro zampe.

0: 51 minuti, eccolo. 19 gradi, Desenzano del Garda, sì. Spettacolo! L'aperitivo is open con Eleonora Salvi, troppo bello, la fantastica musica di Radio Studio Più. Ciao, spettacolo dallo zuccone, pazzi di Radio.
1: Ciao, sei tu uno spettacolo con la tua energia, mi piace, mi piace. Allora, siete fantastici come sempre, Bruno dal Mugello, e saluto tanto la mia piccola bambina che si chiama Mia e ha 4 anni e mezzo e gli piace la musica come il suo papà. Ma la salutiamo, ciao piccola Mia!

0: Sweet Nothing va a chiudere così il party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Io vi ringrazio di cuore e vi saluto così.
1: Ciao a tutti, sono Jasmine.
0: Ciao piccola fanciulla, fatti bravi, a domani.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani situazione più stabile su tutta Italia dopo la perturbazione di oggi, domani maggior soleggiamento, giornata più sole in pianura, al mare, sole in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino centrale qualche locale fenomeno diurno. Altrove andrà meglio con un aumento delle temperature, ci spingiamo anche fino a 24-25 gradi in alcune località. Per quanto riguarda fine giornata, peggiora sulla Sardegna, qui arriva un fronte con piogge sull'isola. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

0: party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Se volete potete mandarci anche un messaggio tramite il nostro numero classico 338 141 1001. Mi raccomando, vocale. Arriva Alcazar, Sexual Guarantee, My Alex, lancialo tu, vai.
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani.

0: E che poi andiamo da Andro di Landyland.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: lo sai tu.
1: Le mani in alto.
0: Eh sì, direi proprio di sì. 338-141-1001 oppure 90.studiopiu.net. Mandaci il tuo vocale, richiedi il tuo brano dance 92.000. Mentre subito Gate, Somebody to Love.

Simon J, Midnight, grazie ad Andro di Lendinara, la sua playlist suona sulla Dance Station d'Italia, Studio Più, dalle 20 alle 22 c'è Dance Time Machine 90, tra pochissimo il primo Party Time, e adesso DJ Enzyme, I Want You.

0: ma ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E si inizia così questa sera con Philit e contro Philit Leggetti Company, Alex Castellini, Graziano Fanelli, primo party time di questa sera, tira sul volume.

0: sound, il gatto gira intorno. Per un secondo mi è venuto il brivido degli anni 90, e me lo fai risentire, È troppo bello questo ciao a tutti. Ricorda un altro programma di un'altra radio che andava molto, molto, molto forte agli anni 90. Voglio risentirlo.
1: È Jasmine.
0: Ciao Jasmine. Primo messaggio di questa sera, adesso arriva il secondo. Sentiamo chi suona.
2: Comandante Alex Primo, Pisa Graziano, buonasera. Da via del consenso della torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a scendere a livello di volo 1999 per effettuare lo scalo in Toscana questa sera. Con dedica ai miei cabin crew friend Ale da PT e Rocky Balboa da Prato. Graziano quindi giù la punta sul pezzo di Payday versus Simon J. Good times, Kevin Crow, Cross Check Report, thank you. Suelta DJ, ciao.
0: Ciao, ciao. Grande Davide. Mi rimetti ciao a tutti un'altra volta, l'ultima?
1: Ciao.

0: Chi c'è?
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Doc da Prato.
2: Siete sempre i numeri uno. Stasera voglio ascoltare Children. Un grande saluto a tutto il DTM. Poi voglio salutare Q, Mano Furetta, Andro, Simone, Paolo, Davide, Venu e tutti voi. Siete sempre grandi. E come tutte le sere, il cielo si oscura, San Paolo paura.
3: Ciao,
4: ciao ciao.
0: E allora tira sul volume, perché questo è il capolavoro di Robert Miles. 1995, Children e le mani.

0: Suonano, suonano. Io ho paura, come mai?
1: Anch'io, ciao a tutti. Taschi da Ravenna.
0: Abbiamo innescato il delirio del ciao a tutti, secondo me, eh? Non lo so, ma non è stato volontario. Parte da Jasmine.
2: Ciao a tutti, sì. Jasmine.
0: È vero, è vero. Va bene, dai, prossimo messaggio.
3: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
3: Volevo innanzitutto augurare un buon mercoledì sera a tutti e richiedere il brano Storia d'amor del Cubino e dedicarlo a tutti gli amici del DTM passeggeri di questo bellissimo volo. Vi volevo ringraziare per queste due ore che ogni giorno ci regalate in ottima compagnia, dove personalmente mi fate passare dei momenti sorridenti e spensierati. Vi abbraccio, vi auguro una buona serata. Ciao e grazie.
0: Anche a te, Historias de Amor. Cupido, siamo nel 1996.

sapevo che scatenavo il delirio, eh. Altro messaggio, sentiamolo, io ho paura, eh. Salutiamo gli amici dell'altra radio, dai, gli amici di Radio DJ, Albertino, Fargetta, Molella, lo so, e stanno emulandovi i nostri ascoltatori, eh.

0: ancora ciao a tutti, Dance Time Machine 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Alla musica dance, su Studio Più, prossimo messaggio.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia, sono un palestra, vita durissima. Discomani, Carolina Marquez, senza troppe chiacchiere e si vola, saluti!
0: E allora vediamo un attimo se abbiamo il disco, ce l'abbiamo il disco? Sì. Le mani pure, via, andiamo. Musica.

0: qualcuno di Scopiedi sarebbe meglio, che dici? Vabbè, no, io volevo salutare Rosalba che ci sta scrivendo e mandando un sacco di messaggi vocali. Ciao Alba, ciao ciao. Mentre invece noi proseguiamo col prossimo messaggio. Suona citofono, suona, suona.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao Vinu.
1: Vorrei chiedervi una cortesia. Mi potreste ricaricare un po'? Perché sto attraversando un brutto periodo. Grazie mille. Un bacione e un abbraccio a tutti voi. Venu, salutamo.
0: Salutamo, ti ricarichiamo come una molla adesso. Devi solo saltare con noi.

0: aspettando. Tributo al grande Germani, grandissimo. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Love is Love di Pabst & Scar. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao, adiù.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Volevo sapere se c'era un posto per due, tavolo Mano Furetta alle 21.50.
1: Sì, abbiamo posto, l'assegno. Avete intolleranze, allergie?
0: Sono allergica e intollerante ad Alexia.
2: No!
1: Va bene, lo segno.
0: Perfetto, a più tardi. Ciao Tech, la pecora canta.
2: E tac che ti freghiamo, Manu, perché te la mettiamo nel primo party time. Tu pensavi di andare alle 21.50, invece tac, fregata. The Dark Side, eccola qua.

0: perché noi facciamo anche gli scherzi. Voi ci dite, vogliamo sentire il pezzo alle 21, al parità di 21:30. E noi ve lo facciamo sentire in un altro orario, giusto? Come abbiamo fatto per Manu Furetta. Prossimo messaggio! E lui non è lui, boh, chi lo sa.
1: Buonasera a tutti. Stasera una barzelletta. Un ubriaco investe un carabiniere, chiama il 112 e gli fa:
2: pronto, siete 112?
3: Sì, mi dica.
2: Ora siete 111.
0: Ma no!
1: Ciao, Cuda Milano.
0: Ma no! Salutiamo gli amici della Benemerita, dai. Salutiamo gli amici dell'Arma dei Carabinieri. No, sì, sono un sacco di barzellette sui carabinieri. Io non ho mai sentito barzellette sulla polizia e sui vigili del fuoco. No, non sono mai sentite. Perché bisogna prendere di mira solo i carabinieri? Dai, poverini, cosa ci hanno fatto? Sono anche bravi, ne conosco tanti. Va bene, e noi invece siamo pronti per fare un piccolo break pubblicitario, poi torniamo e indovinate un po', c'è la richiesta di Q e subito dopo quella di Emanuele di Forlì. Restate lì.
4: 30 minutes of every hour.
5: The party is here.
6: Party time.
5: Party time.
6: On Studio Q.
7: Your dance station.
8: Dance time machine. 90 BPM 90.
9: Spot.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pensar en una llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber más, mucho más, y cumplir mi mayor deseo de...
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 90 2000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Sulla Dance Station Italia la richiesta è quella di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Andiamo da Emanuela di Forlì. C'è Paul Van Dyk o Van Dyke, per me è Van Dyke, Fallen Angel, sempre il dubbio.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Brothers Dance Now. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90. Fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a palla. Ricordatevi il nostro sito ufficiale, che serve anche per inviarci le vostre playlist, 90.studiopiu.net. ma adesso non inviateci più messaggi vocali, anche perché abbiamo esaurito completamente gli spazi. Andiamo da Davide di Montichiari, ci sono i Culture Beat, Mr. Bane.

Snap Rhythm is a Dancer, grazie a Christine, direttamente dalla Germania, da Monaco di Baviera. Allo, vi gets Christine, sì, ascoltano anche dall'estero e non ascoltano solo gli italiani, anche se non capiranno una mazza di quello che dico, però probabilmente ascoltano la nostra musica. Però devo dire che si è collegata sul nostro sito, quindi vuol dire che qualcosa capiscono anche di quello che dico. Avranno un traduttore, dai, lo seguiamo, o altrimenti sanno l'italiano, perché no, non è che non si può sapere l'italiano. Fun fact Close to You, andiamo da Jenny di Leffe. See a shot, girl, just take a look. The less the law and I-

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Fantasy.

perché mi manda sempre i saluti, poi vabbè anche gli altri, Andro di Lendinara, Pietro di Milano, Alessandro di Pistoia, insomma un po' tutta la Lega Combriccola del DTM 90-2000, viva sempre la musica dance di quel periodo, grazie Alex, grazie Graziano per questa bellissima musica tutte le sere, un abbraccio, grazie ad Antonio, ciao ciao!

0: Sono i 24/7 con I Can Stand It sulla Dance Station d'Italia, studio più all'interno del DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, ancora ciao a tutti, con me c'è Graziano Fanelli. Il secondo party time, prossimo messaggio.
1: Ragazzi, buonasera da Rossano di Reggio Emilia.
0: Ciao Rossano.
1: Un saluto a tutto il pubblico. Stasera vorrei ascoltare Metropolis di DJ Dado. Grazie, ciao.
0: Hai fatto le scale, vero?

0: al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Andro.
1: Andro di Lady Nara. Questa settimana, Alex, volevo inaugurare il giardino estivo qui fuori da casa mia e ascoltarmi di sera fuori le puntate, però mi sa che è ancora presto. Ci sarà tempo, dai, per ballare fuori e spaccare tutto.
0: Certo.
1: Così il buon Pietro anche mi regala un dondolo nuovo che mi manca. Richiesta di questa sera, brano del 2003, brano in questione è NTJ, Easy to Do. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Così potrei cantare Andro come dondolo, Andro come dondolo. Can you help me?

In realtà abbiamo ascoltato anche il remix prima scelto da Q con No Name, giusto? Si intitolava Off, No Name. Questo invece è l'originale RTZ, Return to Zero, Dance Your Ass Off. Dance Your Ass

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, il Party Time. Suona il citofono.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli.
0: Ciao Manolo.
1: Qui è Manolo da San Giacomo, frazione di Fermo.

0: Mai oh mai.
1: E allora vai che ci siamo. Sulle mani tutti.
0: Cioè, quando dico mai oh mai, non è che sto chiamando per forza mai Alex, eh. Adesso chi lo ferma più?
1: Sono i numeri uno.
0: Mai o mai sono gli Acqua, non il nostro vocalist, va bene. Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90. Fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a palla. Grazie a voi e alle vostre richieste. Mi raccomando, non mandate più messaggi in questa fase, anche perché abbiamo esaurito completamente gli spazi. Suona il citofono, sentiamo un po'.
2: Chi è? Castellini? Fanelli? Mi metti Erika Relation. Saluti Ortona Mare, Massari.
0: Ciao Massari, eccola.

0: Erika Relations sulla Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole.
0: Ciao Simone.
1: La di questa sera è pure Italo Dance, ovvero Mesh One Day. Vorrei dedicarla a Pietro da Milano, che mi ha salutato ieri, e anche a Rocky, che mi ha salutato anche lui. Vorrei dedicarla anche alla mia compagna Lale, che è in ripresa anche lei. E niente, agli altri, buona serata, perché ci sentiamo domani. Ciao ciao.

0: E con Mash One Day siamo arrivati alla fine del programma. Momento di salutarvi, ringraziarvi, augurarvi una buona serata come sempre con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tra pochissimo c'è Ronny Milani, mentre invece noi ci sentiamo domani. Bauci bau ciao.
1: At 30 minutes of every hour, the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Esta jungla me hace pensar.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
2: Attenzione, attenzione! Il club
3: cosa?
2: Di notti più pazze d'Italia sta per aprire!

0: Assolutamente sì.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Italiani, ciao! Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection. Lasciatemi salutare Castellini, ciao Alex, e anche Graziano Fanelli. Salutiamo la parte tecnica Federico, ciao Fede. Salutiamo De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena e Sofia. È mercoledì 6 maggio, l'estate sta arrivando e noi che canteremo in coro. No, niente, l'estate sta arrivando, punto. Comunque anche questa sera dobbiamo fare la danza contro la pioggia nei party time, perché sta piovendo un po' in tutta Italia e non va bene. Non va bene perché noi abbiamo voglia dell'estate, abbiamo voglia di mare. Quindi allacciate le cinture, perché da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Si parte?

0: sta ancora piovendo ovunque. No, che tristezza, no, rivogliamo il sole. Gabri Ponte su Radio Studio in Più, sono le 22:09. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. Ultimamente stanno capitando cose assurde nella mia vita e allora inizio a farmi quelle domande strane, un po' da film, capito? Tipo Truman Show, tipo Matrix. Ma che cosa sta succedendo? Cioè, ci sono degli eventi che non so per quale motivo mi sembrano sempre gli stessi. C'è un po' déjà vu, no? Cioè, quelle situazioni che tu ti alzi la mattina, vai a fare una passeggiata, vai a prendere un caffè al bar e ti chiedono magari le stesse cose. Oppure incontri il tuo vicino di casa, ti saluta e ti dice le stesse identiche cose tutti i giorni. E allora mi stavo facendo una domanda strana. Ma non è che stiamo vivendo dentro una Matrix? Non è che tutto quello che sta succedendo partendo dal 2019, 2020, che sono successe alcune cose, cioè ci stiamo svegliando dal nostro sonno, capito? Stavamo dormendo e adesso stiamo iniziando a capire alcune cose, non lo so, io mi sto facendo queste domande perché ultimamente do più peso agli eventi, no? Quando mi succede qualcosa la leggo in modo diverso, capito? Cioè non è che la faccio passare così. Per esempio déjà vu che fanno pensare già che hai vissuto quel momento, che vabbè c'è da una vita questa cosa, però magari è da una vita che stiamo vivendo in questa situazione tipo Matrix, no? I sogni che sembrano più reali, più della vita stessa, capito? Cioè uno dice, ma com'è possibile? Cioè un sogno può essere così reale? Però è così, e anche quello. Poi ultimamente sto sognando sempre di più. Sarà anche l'età, sarà perché sono più stanco, non lo so. Però vi faccio questa domanda: ma secondo voi stiamo vivendo dentro un Truman Show? Perché chi non ha visto questo filmone, anzi, fatelo, perché è un film che fa pensare tante cose, ma soprattutto il personaggio Jim Carrey, che è quello che interpreta il personaggio del film, si rende conto da adulto che c'è qualcosa che non va, perché è sposato con una bella famiglia, insomma, con sua moglie, che ogni tanto fa delle cose strane e succedono cose strane, tipo lei che parla, non so, della macchina del caffè in modo non normale, non umano, cioè facendo tipo uno spot, anzi sta facendo proprio uno spot, capito? Mentre gli fa il caffè, ma perché non bevi questo caffè così buono offerto da... Quindi lui incomincia a svegliarsi e a pensare di essere in un posto che non è tanto reale e quindi comincia a capire le cose piano piano. Apri Fede, chi c'è? È aperto, apri. È aperto.
1: E buonasera dottor Ronnie, Alessandro Greenpoint. Stavo pensando, Alessandro, viaggiando lungo la Gardesana dal lago di Garda, più che l'estate in arrivo, volevo fermarmi all'autostrada a fare un pupazzo di neve. Sono 13 gradi, mai? Sta diluviando. No. Ma dov'è l'estate? Ma dov'è?
0: Questa è una bella domanda e dobbiamo assolutamente dargli una risposta. Perché dov'è l'estate, ragazzi? Insomma, sembra di essere a ottobre. Il caldo dov'è?

Lavoro Bob Marley con questo remix di Robin Schulz, devo dire tanta roba. Allora c'è Federico che si lamenta perché ogni volta faccio sempre commenti sul meteo, magari in un'altra vita, Fede, no è possibile perché stiamo vivendo una Matrix secondo me, però magari in un'altra vita ero un appassionato di meteo, capito? No? Forse devo fare un altro lavoro, magari leggere le previsioni del tempo in diretta, perché sono fissato con questa cosa. Ma tempo fa non avevo questi problemi, forse con il passare del tempo cresce, che una persona cresce, capito? Cresce di età e cresce anche di domande, no? Si fa tante domande, capito? In più, tipo, che tempo ci sarà domani? Prima non ci guardavo mai, adesso ultimamente molto più spesso. Dopo un colpo di tosse fuori diretta, andiamo avanti. Allora, se vi dicessero che state vivendo in un mondo che non è reale, tipo Matrix, tipo Truman Show, per chi ha visto il film, per chi ha avuto questa occasione di vedere questo film, tra l'altro molto bello, se non l'avete ancora fatto, fatelo. Vorreste saperla questa cosa o preferireste vivere e continuare senza sapere niente, capito? Facendo l'indifferente, no, l'indifferenziata, l'indifferenza, cioè senza sapere nulla, capito? 338 141 1001, perché ci sono anche le coincidenze assurde che succedono durante la stessa giornata che ti fanno pensare queste cose. Uno dice vabbè, sono coincidenze, però magari vedere la stessa persona e fare la stessa cosa, cose strane che fanno pensare a eventi che hai già vissuto, come il déjà vu, no? Quando pensate una cosa e subito qualcuno la dice, tipo io sto cioè se penso a quella cosa lì non è che succeda eccomi, no, però dico penso a qualcosa e dopo due minuti, mi succede spesso anche a casa con mia moglie, no? Che magari penso quasi quasi stasera a lei, pizza! Insomma, va bene tutto, va bene che c'è un gran feeling, però arrivare così buona la prima mi sembra strano. Poi le persone che vi sembra di conoscerle da una vita, capito? Che non l'avete mai viste, eppure uno dice io questa l'ho già conosciuta, questa cosa me l'ha già detta, eri identica, sei tu, ti conoscono, e non è l'amore, non è, capito, l'amore è proprio una persona che non c'entra un cacchio con l'amore, che tu incontri per strada e dici questo l'ho già visto, questo lo conosco, chi è, e in realtà non l'hai mai conosciuta, cioè non esiste, non fa parte della tua vita. E i momenti in cui il tempo sembra fermarsi senza motivo, cioè uno si ferma, aspetta, come si è fermato il tempo, cioè, in che senso? Cioè, ecco, queste sono cose che sto prendendo dal web, perché sto cercando di capirle anch'io, che uno dice, anzi attenzione perché sono le 22:22, cioè stranamente io leggo i numeri, capito, ho questa fissa dei numeri, cioè, secondo me sono messaggi che arrivano dall'aldilà, capito? Quindi anche i momenti in cui il tempo cioè il tempo sembra che in quel momento lì si è fermato, capito? Cioè si è fermato il tempo, non lo so, però anche quello fa pensare che c'è qualcosa di strano. Vabbè, 338 141 1001. Andiamo avanti. Stiamo andando ai 230 all'ora?

0: Fede, apri Fede! Fede, state impiantando figli da bere a Ronny! Non vedi come sta a mezzo, non sa manco quello che dice! Fede, non gli paga più da bere, ma sta a sentì che sta a dire! Ma sta a sentì! Ma cosa da mai! Ciao Ronny Milano!
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.
2: On air

0: Rina da Zadina, Ronnie, sei il mio ieri, il mio oggi e il mio domani. Unico amore mio. Ti amo tanto. Ciao.
1: Tamo, anch'io, tamo, Ivana Spagna. Ragazzi, ma qual è il problema? Ma l'amore è bello, fa bene, capito?
2: Un déjà vu molto ricorrente è carta di credito in fiamme, moglie nei paraggi.
1: Ecco, quello potrebbe essere un buon déjà vu.
3: Ciao Ronny, Iga, avrei riconosciuto la voce. Anch'io ho questi déjà vu il giorno dopo. È come se incontrassi una persona che ho già visto il giorno prima e ti assomiglia un botto. E poi questa persona dice tutte le minchiate che dici tutte le volte, ma quella roba che ti fumi, perché non ce la dai anche a noi? Così siamo tutti felici e contenti con te. Grande Ronnino, spacca come sempre.
1: Ascolterò i tuoi consigli.
4: Un lavoro che potresti fare, Ronny, non meteorologo, Topo Gigio.
1: Vabbè, ma lo dice anche mio cugino.

0: cugino.
1: Vabbè, sarà adesso tuo cugino.
2: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo la

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Cioè, siamo già al party time. È già volata mezz'ora, non ci credo. Chi c'è in console fino alle 11? DJ Dami e Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando.

0: Diamo le coordinate.
1: Al mio via, sì. Saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338,
0: sì.
1: 141,
0: sì.
1: 1001.
0: Sì.
1: Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Eccolo qua, è arrivato il campanello, è arrivato il campanello. Allora, chi c'è? Chi c'è? Salutiamo. Ciao Ronny, sempre presenti. Michele e Silvia da Castiglione delle Stiviere. Ciao ragazzi. Poi chi c'è? Roberto da Parma, che sta ballando nella cabina del camion mentre sta arrivando a Parma, capito? Qui ballano tutti. C'è chi balla anche sotto la pioggia, che è Johnny da Vercelli, che sta ballando tra un temporale e l'altro. Lo so. Piove, lo so. Dobbiamo fare la danza contro la pioggia. Quindi prossimi messaggi, se ce la fate, messaggi audio che dicono questo: no pioggia, no, io non ci sto. 338 141 1001. No pioggia, no, io non ci sto.

0: Apri, Fede.
1: Buonasera, signor Milani. Sono il professor Ettore La Capra. Sentirla fare questi discorsi filosofici mi fa capire che siamo proprio, proprio caduti in basso.
0: Beh, quale discorso? Stavo parlando di... cioè, non era una cosa... Vabbè, vado via.

0: Apri Fede.
1: Ronny, ascolta, sì, ho il quesito del secolo. Ma dimmi, perché si chiama piscina se per pisciare devo andare in bagno? E sì, perché si chiama bagno se per fare il bagno devo andare in piscina?
0: Eh? La so.
1: Quindi?
0: La so.
1: Dammi tu
0: la
1: risposta.
0: La so. Lift your hat on. Step what devils do.

Allora, volevo rispondere a Q, mi ha fatto una domanda ed è giusto che io, insomma, aspetta un attimo, eh. Allora, perché si chiama piscina se poi devo andare in bagno per fare le mie cose? Ho la risposta. Praticamente funziona così, cioè tu quando entri, capito? Cioè apri la porta, in quel momento, capito, che apri la porta, cioè guardando fuori dalla finestra si apre un mondo, capito? Un mondo dove, non lo so. Io, cioè, scusa, cioè, ho appena spiegato perché si chiama, capito?

0: apri, Fede, la chiave sotto lo zerbino, vieni avantolo.
1: Ronny, ma sì, sai come si chiama quel DJ che suona tutti i tipi di musica? È il DJ Ronnivoro.
0: Io pensavo Franco, mi veniva in mente Franco, non so perché, mi suonava bene. DJ Dami fino alle 11, questo è il primo Party Time di Club Connection.
2: Some people are born with this, and there's a lot of people who pretend to. Real will always recognize real, always.

0: Mi in console. Tra l'altro qui mi scrive Michele e Silvia da Castiglione, DJ Dami sempre pettinatissimo, devo dire, ragazzi, è normale, lui ha un parrucchiere di fiducia che tutti i giorni gli dà una bella sistematina e quindi lui è, capito, è sempre perfettino, tutto in ordine. Apri Fede, chi c'è?
1: No, io non ci pioggio. Fede, non te posso mandare sempre i soldi perché... Ronnie Milano te scrocca, fatti insegnare al maestro da Ronnie Milano come te scrocca, come te lo dico, Fede, non gli marciare sempre, a vedi?
0: Ma non è vero, Filippo, io non scrocco. Ogni tanto ci sono anch'io che offro il caffè. Non è sempre Fede, insomma, facciamo a turno. Dipende, tipo oggi è mercoledì, tocca a lui. Ieri chi è che ha pagato? Ieri niente, non l'abbiamo preso. Quindi, però stasera giustamente tocca a Fede. Ci sta, è mercoledì, ci facciamo a turno, capito? È normale. Se non si fa così, se non ci si aiuta tra amici, bisogna fare queste cose anche perché nasce un bel feeling, capito?

Fammi salutare un attimo Schulz, il meccanico di Monte Silvano, che si è mangiato, ha detto: non riesco a ballare perché mi sono mangiato 4 kg di fave fresche e sto scoppiando. E ci credo, 4 kg non so mica, cioè, poi le fave, ragazzi, le fave, poi, capito, nel pancino fanno fare il freaking away, quelle cose che fanno, facci piano Schulz.

0: apri?
1: Ronnie, ma sì, perché si Alessandro. Chiama pasta asciutta se di asciutto non ha nulla, neanche per cucinarla non è asciutta?
0: Sai che è una domanda che mi sono sempre fatto anch'io, cioè come mai si chiama pasta asciutta se poi non è asciutta? Ma anche questa cosa che per esempio ho imparato qui in, in Romagna, che chiamano tutti i tipi di pasta, cioè anche col pomodoro, col ragù, minestra, mangiamoci un piatto di minestra. Invece io che vengo dal nord, la minestra era, non so, il minestrone, capito? Insomma, qualcosa con il brodino era la minestra. Eppure qui si dice minestra. Non so se tutti dicono così, però qui a Faenza chiamano spesso minestra anche la pasta asciutta, come la chiamate voi.

0: che dal 29 giugno partiremo con la terza ora, perché qui passa troppo in fretta il tempo, vola, già volata anche la prima ora, insomma, anche il primo party time di Dami, non va bene. Possiamo portarlo anche a 5 ore il programma, perché sennò così non c'è divertimento. Facciamo un applauso a DJ Dami. Bravo Dami. Party time da paura. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio, torniamo subito, mi raccomando, perché tra poco si gioca.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani situazione più stabile su tutta Italia dopo la perturbazione di oggi, domani maggior soleggiamento, in giornata più sole in pianura, al mare, sole in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino centrale qualche locale fenomeno diurno. Altrove andrà meglio con un aumento delle temperature, ci spingiamo anche fino a 24-25 gradi in alcune località. Per quanto riguarda fine giornata, peggiora sulla Sardegna, qui arriva un fronte con piogge sull'isola. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevimeteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Dimmi, dimmi, sono qui. Dimmi, dimmi, Bruno. Sono qui. Sì. Sì. Ah, ho capito. Domani. Perfetto. Bruno Mars, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Non so se si era capita questa cosa, che ci piace veramente assai questa canzone. E anche il personaggio stesso, insomma, lo amiamo tantissimo noi di Club Connection. Ad aprire questa seconda ora, dove ci porta dritti dritti al gioco, capito, di Club Connection, dove solitamente non si vince mai niente, una bella mazza. Io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Preparate il cellulare perché si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è?
0: 338-141-1001. È facile, ni. Non è difficilissima, non è neanche facilissima. Però è ni. Devo dire, sta in mezzo e quindi non hai detto niente, lo so, però se vi vado a dare l'indizietto, capito, ci arrivate. Vi chiedo come al solito di non usare, se ce la fate, l'intelligenza artificiale, perché ci divertiamo molto di più senza usare l'intelligenza. Ci arriviamo da soli, insomma, alleniamo la testa, la memoria, capito, fa bene al cuore, fa bene a tutto, capito. Poi ci sono molte più soddisfazioni, no? Cioè, usare l'intelligenza, lo so, arrivi subito alla soluzione, ma dal momento che non si vince niente, non serve, capito? Qual è il divertimento? L'ha fatto lei, capito? Lei chi? Lei l'intelligenza, capito? Quindi non c'è gusto. Poi, come al solito, c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, bella pacchettona sulla spalla, ciapa chi, ciapa là, insomma, come te non c'è nessuno, un ale oh oh, un bel applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è?

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a 1 di notte, 3 ore.

0: Fede, posso dire una cosa sulla canzone di prima delle Tattoo? Bella la versione dance, ma se devo essere onesto, preferisco molto di più la versione originale. Era un mio pensiero. Hai fatto comunque un regalo a Q, che aveva richiesto questa canzone, però secondo me preferiva l'originale anche lui. Attenzione, dopo Ed Sheeran, Eddie Zam, vi vado a leggere.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Partiamo da Andrea da Monza. Secondo me è il dubbio. No. Elisa da Pescara. Io dico il silenzio. No. No. Matteo da Trento, per me è il pensiero fisso, i pensieri ragazzi, lo so, i pensieri fissi, ma anche i chiodi fissi, uno dice oh, chiodo fisso, no, pensiero fisso, chiodo fisso, pensiero fisso, cioè basta. Giada da Ferrara, secondo me anche lei ha scritto il pensiero fisso, no. Luca da Bari, la nostalgia, no. Sara da Ravenna, il ricordo, no, no. Fede...
2: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Secondo me la tensione, ha scritto Nicolò da Verona. Faccio così, quando uno c'è vicino, io faccio i versi. Basta, finito. Martina da Catania, per me è l'ansia, attenzione. Avete capito? E ho detto tutto. Davide da Padova, comunque no a entrambi, Davide da Padova, secondo me è la solitudine. La solitudine, lo sai. No. Poi chi c'è? Chiara da Teramo, secondo me è la confusione mentale. Diciamo che quando succede questa cosa ti può mandare anche in confusione, perché ti fai prendere, basta. E quindi Alessio da Torino, per me è un pensiero che non passa. Un pensiero che non passa. No.
2: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è?
0: Comunque abbiamo tempo fino alle 11:30. Capito? Uno dice, vabbè, non è mica tanto. Lo so, però ho fatto tanta radadan e ho detto tutto.

0: Era così che cantava belle canzoni, belle melodie, vabbè, poi dopo, sai, esigenze di mercato, cambia tutto, vabbè, è il classico. Lo conosco bene, la conosco bene la storia, da produttore so di che cosa stiamo parlando. Dua Lipa, Be The One, su Radio Studio, attenzione perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è?
0: 338 141 1001, che cos'è? Allora ragazzi, dal momento che non si vince niente, sparate, dite qualsiasi cosa, chi se ne frega, se non ci arrivate vi do io la soluzione, cioè vi do l'indizio, poi la soluzione la dovete dare voi, giustamente. Andiamo avanti, chi c'è? Riccardo da dove? Fiorenzuola, ah ok, non riuscivo a capire. Per me è la pressione, no, non è la pressione. Alice da Napoli, secondo me è il pensiero fisso, anche lei con sto pensiero fisso. Tommaso ha scritto la solitudine, no. Andate piano ragazzi, faccio fatica a prendervi, non ce la faccio, non vi sto dietro. Roberto da Parma ha scritto il panico oppure le sabbie mobili. Allora diciamo, Roberto, che il panico solitamente può trasformarsi in panico, ma c'è una causa prima, capito? È causato da qualcosa, no? Cioè quando uno va in panico e da lì nasce, capito? Vabbè, avete capito? No, non avete capito. Apri, Fede, apri, chi è? Apri.
3: Ronny, ma sì. Perché si chiama pasta asciutta se di asciutto
0: è
3: non
0: ancora
3: è...
0: quella di prima, Fede, ancora quella di prima. Poi chi c'è? Dov'è? Oppure aspetta, Adriano da Sesto San Giovanni ha scritto le manette cinesi oppure l'attacco di panico, anche lui. No. E poi le manette cinesi, ragazzi. Poi chi c'è? La dipendenza. Chi è che ha scritto la dipendenza? Chi è che l'ha scritta? Salvatore da Gela? Tasola da Gela? No, non è neanche la dipendenza. Poi chi c'è? Apri, Fede, non vedo. Andate piano, apri.
4: È la bara!
0: È la bara, no, ma che bara, Bruno. Salvatore, sempre Salvatore da Asola di Gela, ha scritto un vortice. No, non è il vortice. Vai piano, Fede, vai piano, apri.
5: Ciao Ronny, come sì. Cantava la Pozzini, secondo me è la solitudine.
0: La solitudine.
5: Un saluto.
0: No. Poi chi c'è? La depressione, Daniela da Cesenatico. No, non è la depressione. Poi chi c'è? Apri, Fede, apri.
6: Ciao, sono Roberto da Verona. Secondo me, Roberto. È la rabbia.
0: La rabbia, no, non è neanche la rabbia, ragazzi. Allora diciamo, prima vi ho dato un segnale, ho mandato un messaggio, capito, tra le righe, capito, ho fatto quando c'è l'ansia, il panico, come quando uno va in panico, no? È causato da qualcosa, no? Cioè magari senti dei rumori, arriva quella cosa lì e poi uno va in panico, capito? Ho detto tutto. L'amore, ma non è l'amore, pure il panico, scritto sempre Adriano da Sesto San Giovanni, no. Apri, Fede, apri.
7: Per me è la paura, Giorgio da Sesto San Giovanni.
0: Per te è la paura, Giorgio da Sesto San Giovanni. Non lo so, Fede.
2: Non ha porte, ma può chiuderti dentro. Non ha muri, ma può isolarti. Più provi a uscirne, più sembra stringersi. Cos'è? La paura.
0: Ma sì, Giorgio da Sesto San Giovanni. È la paura. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Quindi bravi tutti quelli che hanno indovinato la paura. È normale che non riesco a leggervi tutti perché siete veramente in tanti. Però se qualcun altro ha indovinato l'indovinello, è bravo anche lui. Un altro applauso, Fede. Anzi, facciamo anche un ale o per Giorgio da Sesto San Giovanni, che ha indovinato la paura. Bravissimo. Quindi si torna domani a giocare con lo stesso gioco, stessa radio e stesso orario.
1: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
4: a chi lavora di notte senza mollare mai,
1: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
4: a chi

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.
5: Ed siamo in perfetto orario, sì. Siamo in ritardo di neanche un minuto, dai. Chi c'è in console fino a mezzanotte? In questo ultimo party time, che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata, c'è Ricky Valza e Mossono Calamari. Un viaggio senza fine. Alzate il volume della radio, perché da questo momento tutto è possibile. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate e le nostre linee sono totalmente aperte.

0: di Ricky Balza è partito da 3 minuti. Pierina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, sì. Saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338,
0: sì.
1: 141,
0: sì.
1: 1001.
0: Sì.
1: Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Da 3 minuti. Pierina, diamo le coordinate.
1: Al mio via,
0: sì.
1: Saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338,
0: sì.
1: 141,
0: sì.
1: 1001.
0: Sì.
1: Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene.

aiuto. Fede, l'ho già detta questa cosa, che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, eh? Siamo anche in TV nel grande schermo, se ci volete vedere lì, altrimenti c'è anche questa possibilità di scaricare la nostra app dove potete interagire direttamente con noi. Potete anche conoscere gli eventi futuri di Radio Studio Più, quindi le nostre live, e non solo, ci sono tantissime

belle cose da fare, c'è anche il nostro la nostra pagina dove puoi ascoltare tutti i podcast, insomma tanta roba. Quindi se avete un programma che vi piace assai lo potete anche riascoltare, o se non l'avete ascoltato la diretta potete andare a ascoltare il podcast.

se devo essere onesto, Fede mi piace molto di più. C'è Ricky Walzer che Ricky Valza, capito? Perché Walzer, uno dice, beh, ci può stare nel contesto musicale, nelle cose che suona, Ricky Walzer, capito? È molto più raffinato. Apri, Fede, chi c'è? Siete speciali e unici e senza di voi la vita è triste, particolarmente per noi che lavoriamo nel settore turistico. Gino di Tignale, provincia di Brescia. Ma grazie, Gino! Ma cosa dici? Cosa dici? Noi senza di voi dove andiamo? Dove andiamo?

non ho capito il messaggio di Nico da Rimini. Ciao Ronny, stasera non mi fai vibrare i vetri della macchina. In che senso? Cioè, ieri sera sì, stasera no. Vabbè, ieri sera c'era De Niro, stasera c'è Ricky Valza. Lui non è che li fa vibrare, lui li ripara, capito? Cambia.

0: La chiave sotto lo zerbino, apri.
1: Nonni, sì. Vibravano da morire i vetri della macchina, stasera sono più tranquilli. Si devi pompare bene al DJ. Forza, forza, saluto da Nicolarini.
0: Tempo al tempo che sta crescendo, tempo al tempo.

più bella con voi, che compagnia ragazzi, fateci volare, ma grazie, grazie Elena. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalla capitale.

0: Apri Fede, c'è Filippo, apri, apri. E
1: tu c'hai l'arte proprio, tu sei un fautore, perché un giorno giustamente paga Fede, l'altro giorno te lo offrono e tu alla fine della settimana viaggi a scrocco, lo sappiamo. E strano caso tu offri a Zappa la domenica quando è un bel programma.
0: Non è vero, Filippo, mi stai disegnando male, non è vero. Io non scrocco sempre, ogni tanto, capito? A turno.

0: Ricky Valza è l'unica droga legalizzata che fa stare bene. Apri Fede.
1: Fermate Ricky Valzer con la sua melodic house. Tutta la vigilanza del Pescara Nord sta ballando nel parcheggio. Felicissima notte, capitano Ronnie Milani by Club Connection. Gianluca, il vigile matto, molleggia.
0: Allora, se è vera questa cosa, Gianluca, ci devi mandare un video prima o poi, eh?

aiuto. Lasciatemi salutare il mio fratellone da Pioltello, Ivan. Ciao, anche lui ha scritto fratellone, fratello, ma grazie Ivan, ma che bello, grazie, grazie di cuore. Ti vogliamo bene, noi tutti di Club Connection. Poi salutiamo anche Davide da Matera. Ciao Davide, sapere che ci state ascoltando anche da lì ci fa piacere. Ma come ci state ascoltando? Dal web sicuramente, ma non so se abbiamo la frequenza anche lì. Ciao Davide.

sono anni che discuto con mia moglie di questo. Ci piacerebbe visitare prima o poi Matera e non abbiamo ancora avuto l'occasione. Cioè, dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare qualcosa, perché secondo me è una delle città più belle d'Italia, tra le tante che abbiamo, insomma. Anche se devo dire che per me rimane sempre la numero uno al mondo, Roma, tutta la vita. Andiamo avanti, c'è Ricky Balza e mancano 3 minuti alla stazione, 3 minuti, dai, coordinate 338 141 1001 se volete salutare qualcuno, noi siamo qui.

0: Mi viene da piangere, stiamo entrando in stazione, rallenta, rallenta, Ricky, rallenta, mi viene da piangere. Bisogna fare un applauso a Ricky perché ci ha fatto fare un altro viaggio bellissimo. Bravo Ricky, e un altro applauso anche a DJ Dami, entrambi spettacolari. Fede, chiudi il party time, è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo mercoledì è andato, è volata, è già giovedì, quindi si avvicina il weekend. Questa è la bella notizia. La brutta notizia è che per noi, che ci divertiamo assai, il tempo passa troppo velocemente. Collegandomi al discorso della intro del programma, no? Cioè al discorso di prima. Quando uno dice c'è qualcosa di strano, anche il tempo, cioè, capito, vola, e secondo me, non lo so. Sono fatti miei. Comunque ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Ringrazio anche Fede alla parte tecnica, Lorena, Tiga, Max, Ricky, Sofia, Teniro, insomma tutti quelli che lavorano per far sì che questo programma funzioni, e almeno ci proviamo. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family è tutto, ci sentiamo domani, ciao!
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square,

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.